Radio Alta, Disco Music 70, la febbre del sabato sera, Saturday Night Fever, i riempipista anni 70.

la febbre del sabato sera. Il riempipista anni 70. Hey, I'm glad.

Radio Alta presenta Saturday Night Fever. La febbre del sabato sera. Vera musica disco anni 70. Perché non vogliamo fare ballare tutti? Vogliamo fare ballare te.

Radio Alta. La febbre del sabato sera. Il riempipista anni 70.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: whisky e il sangue al miele.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande. Radio
2: Alta. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille bugie. Fragili modi di

0: Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

aspetta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Radio, radio.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8:02.
0: Spot, spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Super.

0: Spot, spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Hot Spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
2: Radio.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9.
0: Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
5: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
4: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
5: A Mapello, in via Bravi 6.
4: www.pasticceriaroncalli.it.

0: Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via, via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Radio Alta.

insieme Ich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich,

0: che non esiste niente.
1: Radio, Radio Alta. Radio Alta. Le italiane hanno carattere, le italiane sono belle.

0: Spot, spot.
1: Da Urobi Capesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Urobi Capesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Urobi Capesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 10. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Saab Accumulatori. Energia al 100%. Tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Saab Accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it. 035 25 24 73.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brevate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.
1: Ci pensi alle cose non dette, le cose che spezzano il fiato. Il campo di battaglia è

0: Loreto Carni. Passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 11:01. Spot, spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo.

0: Hot Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
4: Radio Alta, la

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

0: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
1: Dico Loreto Carni.
0: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
1: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Loreto Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
0: Loreto Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loretocarni.it.
2: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
3: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

Radio Alta. Sono le 11:58 minuti. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Il nostro posto speciale da Franco Seriate, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

questo fiume silenzioso che mi porta più lontano. Non sarà percorso in vano se tu partirai con me. Se la notte si avvicina, io ti voglio avere sveglia sulla luce che ti abbaglia. Io

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta.
1: Sono le 13.
2: La musica grande.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play.
5: Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta.

Tornano i Black Oak County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Oak County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 58 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Dormire bene conviene. Basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere, il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR. Una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere. A Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Radio Alta. La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via, via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta, Alta Play.
8: Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea. Dimmi.

0: Radio Alta. Sono le 14 e 58 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Thank you.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alto Play Today. Massima rotazione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Spot. Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Radio Alta.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 16. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000. In

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.
6: Alta Play.
7: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta
6: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies

0: Radio Alta. Sono le 17 e 2 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
6: Radio
7: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì, punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
5: Radio Alt.

Bravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Classic. Musica senza tempo.

0: aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
3: La musica grande. Radio Alta.
4: Una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
5: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione. Radio Alta.
1: Sono le 17:59 minuti.
0: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. La musica

0: spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta.
0: La musica grande.
4: Alta Play.
2: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: jackpot.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
0: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
0: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
0: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
0: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
0: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 19 e un minuto. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: La musica grande. Radio Atalanta. Atalanta diretta stadio. Spot, spot.
1: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
2: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
1: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menù speciali.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

0: Giorgio scrive quest'oggi l'Eco di Bergamo in prima pagina e la buon viaggio e a tutti coloro che hanno sintonizzato la loro radio sulla nostra emittente. Buon viaggio da parte di Fabrizio Pirola che vi sta parlando e da parte di Massimo Effendi che come sempre cura perfettamente la nostra regia e i collegamenti che tra poco inizieranno sotto la sede dell'Eco di Bergamo. In precedenza, circa mezz'ora fa, c'è stata la calorosa accoglienza da parte della tifoseria tarantina che ha praticamente trasportato il pullman della squadra, non fisicamente, ma l'ha accompagnato con i motorini, con i fumogeni, con le bandiere, i ragazzi nel raggiungere la New Balance Arena. C'è il debutto alle 20:45 contro il Sassuolo e come sempre noi avremo il collegamento, la radiocronaca con Matteo De Santis e Luca Viscardi, RTL 102.5. Intanto si sta giocando l'anticipo a Frosinone con la Juventus in vantaggio per 1-0 e c'è anche il vantaggio del Lecce al Penso contro il debuttante Venezia. Non cambiamo le abitudini perché abbiamo il piacere come sempre di ospitare il primo collegamento, il primo commento con il direttore per eccellenza Zaviglia Cobelli. Ben ritrovato, ne abbiamo parlato recentemente sabato durante tutto Atalanta News. Benvenuto, ben ritrovato Iaco.
1: Il piacere è assolutamente reciproco. Buonasera Fabrizio, buonasera a chi ha la bontà di seguirci. Ci siamo, debutto in campionato, peraltro con un rinforzo arrivato secondo il classico modello Giuntoli, che ha lavorato in assoluto silenzio, perché Elmas è sicuramente un rinforzo di alta qualità, considerato il suo passato anche nel campionato italiano e considerato ciò che possa dare negli schemi di gioco di Sarri, che evidentemente ha dato la sua benedizione a questa operazione così fulminea, tanto inaspettata quanto gradita.
0: Indubbiamente ce ne saranno altre, almeno questa è la mia sensazione. Buon viaggio Atalanta, scrive Luca Bonzani, aspettando il gioco servono subito i punti, mancherà Christensen che ha avuto un problema fisico, mancherà anche nella prossima trasferta in Ungheria contro la Poel. Le formazioni non sono state ancora annunciate, almeno sto controllando i vari siti, però c'è questo work in progress, usiamo questo termine roboante, questi lavori in corso, Xavier. Pazienza, pazienza, pazienza, io lo sto ripetendo da quando è stato annunciato Maurizio Sarri sulla panchina, salutando anche coloro che stanno recandosi in macchina ovviamente ad assistere alla gara.
1: Sì, siamo soltanto al 23 di agosto. Sarri aveva, all'atto del suo insediamento, aveva avvertito che cambiando pelle alla squadra, cambiando modo di gioco, ci sarebbe stata la necessità del tempo fondamentale perché la squadra assimilasse questi schemi. Quindi siamo soltanto alla prima di campionato. Pare che credo che un primo giudizio che abbia fondamento si potrà essere dato quando il campionato si fermerà tra il 25 di settembre e il 5 di ottobre per gli impegni della nazionale in Nations League. Allora avremo un numero sufficientemente importante di partite in base alle quali emettere dei giudizi definitivi. Però è importante in questo momento che l'Atalanta continui lungo la strada, mi riferisco soprattutto alla fase finale della partita con la Poel della gara d'andata. E poi dopodiché giovedì vedremo sul neutro ungherese che come si comporterà la squadra. Ma questa sera occhio al Sassuolo perché è una formazione che storicamente lancia giocatori interessanti, che vede debuttare in Serie A un allenatore della bravura di Aquilani, che è stato un grande protagonista della brillante stagione del Catanzaro, e quindi è una partita da seguire con grande interesse.
0: Ecco, l'anno scorso ricordiamo che il Sassuolo praticamente decretò l'esonero di Juric con un roboante 3-0. Intanto ti annuncio Samarzic, Kristović e Raspadori, il trio d'attacco con Pasalic dal primo minuto, almeno questa è una formazione che però mi sembra abbastanza i vari siti ovviamente confondono un po' le idee. Qui mi dicono Zaleski, Scamacca, Raspadori in attacco, questo è il trio. Zaleski a destra, che abbiamo visto anche contro la Poel, Scamacca e Raspadori, ovviamente sul centro-sinistra.
1: È ufficiale questo, chiaramente.
0: Questo è almeno io ho recuperato il sito di Sky, per cui se non ci fidiamo di Sky.
1: No, è attendibile, certo. No. Ma sai, io credo che siamo sulla stessa falsariga della formazione iniziale contro la Poel, ma d'altra parte è giusto che in queste prime battute della stagione Sarri abbia in testa uno schieramento e insista su quello. Non mi stupirei affatto, visto che Elmas è tra i convocati, se nel corso dell'incontro venisse addirittura già gettato nella mischia, proprio per le caratteristiche di questo giocatore, che è poliedrico, che può fare l'attaccante esterno e che può muoversi anche da trequartista. Insomma, è un acquisto di grande qualità.
0: È il classico jolly, se vogliamo, sì. A livello offensivo mancherà Christensen, però ha recuperato Scalvini, questo è un bel segnale.
1: E sai, Christensen purtroppo non è stato molto fortunato, perché la distorsione alla caviglia se l'è procurata, come abbiamo visto in occasione del suo debutto con la maglia dell'Atalanta contro la Poel, però il recupero di Scalvini è molto importante.
0: Io ti ringrazio, come sempre ti chiedo di essere disponibile, sì, per un commento al termine, prego, del primo tempo. Grazie mille a Xavier Iacobelli per il suo prezioso contributo. Allora, vediamo un attimo la formazione poi ufficiale dell'Atalanta: Bellanova, Cossonou, Christensen. No, qui mi danno addirittura Christensen, ma credo che ultimamente i siti probabilmente vivono ancora le vacanze estive. Sicuramente c'è Zaleski, Scamacca e Raspadori. Su questo non ci piove, malgrado la serata sia particolarmente piacevole a livello di temperatura. Ricordiamo sempre Venezia 0, Lecce 1. Frosinone 0, Juventus 1, con la Juventus che ha fallito veramente un'infinità di occasioni con Sessao e con Kolo Muani, due gol veramente clamorosi. Il Manchester City ha battuto 2-1 il Bournemouth, il Brighton ha battuto 4-0 l'Aston Villa e il Newcastle ha pareggiato 2-2 contro il Liverpool. Abbiamo Gigi Riva, immagino dal suo buon ritiro di Sant'Arcangelo di Romagna, o sbaglio? Piadina. Sì, ciao Gigi.
2: Sì, sono a Sant'Arcangelo, sto mangiando la piadina in attesa che arrivi l'ora fatale in cui tutto ricomincia. Finalmente abbiamo finito la vedovanza dal campionato.
0: Ecco, la vedovanza dal campionato è un concetto che è veramente molto molto diffuso, anche perché poi noi ci lamentiamo, però non vediamo l'ora che la squadra scenda in campo, non vediamo l'ora ovviamente che arrivino anche delle soddisfazioni. Stasera sarebbe fondamentale, sei d'accordo Gigi, perché dopo l'amarezza, al di là poi della prestazione, del risultato contro la Poel, 3 punti sarebbero assolutamente fondamentali.
2: Sarebbero fondamentali per andare con un minimo più di autostima alla partita di giovedì, perché quella squadra, la cosa peggiore che è successa giovedì sera, che abbiamo visto una squadra che non ha autostima.
0: E no, questo è un concetto forte però, non ha autostima, no, perché sì. Poi ci sono amici che ci stanno ascoltando, stanno guidando la macchina, magari sobbalzano. Autostima, questo è il termine?
2: Sì, questo è il termine. Io ho visto una squadra che non crede nei propri mezzi e quindi non ha autostima, perché non crede di poter giocare nel nuovo modo. Mi è sembrato molto importante quello che ha detto Sarri, è una squadra pensante e nella velocità del calcio moderno non puoi fermarti a pensare a quello che stai facendo, e se pensi a quello che stai facendo vuol dire che hai delle insicurezze e dunque non hai autostima, cioè il mio ragionamento è l'evoluzione di quella parola, che devo dire molto intelligente, di Sarri.
0: Ecco, Sarri è stato molto onesto, lui ha detto la palla non girava velocemente, pensavano troppo soprattutto a centrocampo. Intanto Ingrid, che ringrazio sempre, mi ha inviato la formazione che scenderà in campo, quello ufficiale che trovate sul sito atalanta.it: Carnesecchi, Zappacosta a destra, Bernasconi a sinistra, poi il recuperato Scalvini con Cossonou al centro della retroguardia. C'è la sorpresa di Mario Pasalic con la maglia numero 8, con Gaetano ed Ederson nella linea di 3 di centrocampo, nel classico 4-3-3 di scuola sarriana. Pasalic, Gaetano, Ederson.
2: E davanti a fase Gaetano Ederson e davanti chi ha messo?
0: Abbiamo Zaleski a destra in questa nuova posizione, Zaleski a destra, Scamacca e poi Raspadori come sempre sul centro-sinistra.
2: Ma guarda, io credo che intanto Samardžić non ci ha convinto, no? Giovedì. E Bellanova invece sì, io credo che lui stia facendo anche un minimo di turnover, perché parliamoci chiaro, la vera partita di questo inizio di stagione è giovedì.
0: Certo, la vera partita è giovedì, sarebbe fondamentale, però iniziare, me lo chiede anche, anzi, una platea, un parterre de roi, Cristian Fulgosi e il nostro direttore Alessandro Zanchi, che pendono dalle tue labbra,
2: Sono lì
0: in regia, tutti con la bocca aperta, Gigi Riva, hai capito? Loro non mangiano la piadina, vedo, sono lì però tutti e due con la bocca aperta e stanno pendendo dalle tue labbra, ci puoi illuminare? Gigi, grazie. scherziamo un pochettino.
2: No, io ti dico, allora, io credo che io abbia fatto anche qualche calcolo rispetto a giovedì. Sarri ha cambiato due pedine, il cambio Bellanova Zappacosta, cioè mette due veterani e questo smentisce un po' la linea che ci sembrava presa giovedì scorso. Giovedì scorso c'era anche una dichiarazione di intenti netta, aveva di fatto tenuto in panchina tutta la vecchia guardia, compreso Deron, e Pasalic ovviamente, Zappacosta, tutti in panchina, Nicolasina pure in panchina,
0: certo.
2: E quindi era una chiara dichiarazione di intenti che tutti coloro che bene o male avevano un'età più avanzata della vecchia guardia, il nuovo corso cominciava anche con dei nuovi, era un messaggio molto chiaro, no? E evidentemente c'è un piccolo ripensamento anche su questa strategia, perché una squadra che appunto dimostra, e insisto sul termine, di non avere autostima, ha bisogno di qualcuno che la prenda in mano, e Pasalic sicuramente è uno di quelli che lo può fare,
0: è uno dei miei prediletti.
2: Pasalic è stato una delle persone che ha segnato più gol importanti di tutti. Tu guardati nel famoso,
0: sono pienamente d'accordo.
2: Nel famoso decennio d'oro, guardati le partite decisive, tu quasi sempre il marcatore chi è? Mario Pasalic.
0: Anche quindi, perché poi ha questa capacità di inserimento che pochi calciatori hanno, almeno
2: nella
0: Serie A italiana. Juventus è sempre in vantaggio per 1-0. Cristian Fulgosi, se non sbaglio, hai un cuore che batte come le tue figlie, e quando la Juventus poi sbaglia praticamente 47 gol, come ha fatto questa sera, la beffa è dietro l'angolo. Gigi, io ti ringrazio, quando sei a Bergamo ricordati che hai sempre una pizza da degustare con l'amico Diego Zanchi, che magari tra qualche istante ascolteremo. Ci sentiamo nell'intervallo, è possibile?
2: Forza Dea, certo che sì.
0: Grazie mille a Gigi Riva da Sant'Arcangelo di Romagna. C'è sempre il vantaggio del Lecce al Penso per 1-0. È stata bellissima l'iniziativa, come sempre, dei tifosi atalantini, che hanno scortato in moto praticamente la squadra allo stadio. I tifosi della curva Pisani sono veramente meravigliosi e li abbiamo visti con la scritta "Carica ragazzi", che potrebbe essere di buon auspicio ovviamente per la partita che inizierà alle 20:45. Ricordiamo quelle che sono le scelte di Maurizio Sarri, che ripropone praticamente la medesima formazione, se vogliamo, mandata in campo. Non c'è Bellanova, ma c'è Zappacosta. Poi propone Pasalic al posto di Samardžić, però per 9 undicesimi è la squadra che ha giocato contro l'Apoel di Tel Aviv nella serata di giovedì sera. Intanto sempre buon viaggio a coloro che ci stanno ascoltando, mi raccomando, fate attenzione al parcheggio, perché giustamente poi c'è stata anche un po' la polemica questa mattina sui social. Io ringrazio tutti coloro che mi hanno inviato il messaggio, polemica per i mezzi pubblici che non sono stati messi a disposizione. Marilena Galli, che tra poco sentiremo, Rosalba Cattaneo, mi hanno scritto, hanno detto: ma noi siamo abituati ad andare allo stadio con i mezzi pubblici, purtroppo questa sera non lo potremo fare. Ci lasciamo un attimo, pubblicità.
3: Radio Alta Sport. Spot, spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
4: Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo.
3: Radio Alta Sport.
0: 20:02 minuti primi, Radio Alta che vi tiene compagnia in attesa poi di cedere la linea a Matteo De Santis e a Luca Viscardi, che sono prontissimi dalla loro postazione all'interno della New Balance Arena a farci vivere il debutto di questa sera dell'Atalanta contro il Sassuolo. È iniziato anche l'appuntamento sul canale 15 di Bergamo TV, vede inquadrato Carlo Canavesi, buon lavoro anche a lui e ai suoi ospiti che non sono stati ancora inquadrati, per cui non sono in grado di poterli citare. Tra poco ci collegheremo invece con lo stadio, con i nostri inviati tifosi, la mitica ormai tigre di Parre, Demetrio Tasca, Enrico Mazza e la nostra preside, ex preside quantomeno, Marilena Galli. Vedo Angelo Zambetti, vedo Massimo Ruggeri inquadrati in questo momento. Intanto un'occasione importante per il Frosinone, che sta perdendo per 1-0. Il Frosinone ci crede, intanto però c'è questo importante contropiede da parte della Juventus, che vuole chiudere l'incontro dopo aver fallito un'infinità di occasioni. Enrico Mazza è con noi, reduce dalle vacanze, reduce dai suoi post particolarmente intriganti postati sulla pagina di Corner. Enrico, a te l'onore di raccontarci l'atmosfera della New Balance Arena a poco più di mezz'ora dal calcio d'inizio.
5: Sì, buonasera a tutti, ben ritrovati. Anch'io mi sto recando allo stadio. Devo dire che sono già tutti dentro nello stadio, quindi sono io un po' in ritardo da questo punto di vista. L'atmosfera particolarmente calda e sentita come occasione di ripartenza della stagione.
0: Ecco, una ripartenza che prevede secondo te un solo risultato utile per l'Atalanta, perché poi tu sei stato molto bravo a stuzzicare in questi giorni, ma la campagna acquisti, i tifosi che invitano la dirigenza a fare acquisti come se fossimo al mercato, dal mio punto di vista. Acquistiamo, acquistiamo, acquistiamo banane, pere, mele, pur di acquistare, quasi una situazione bulimica. Adesso è arrivato Elmas, però tutti ci invidiano l'organico che abbiamo a disposizione, caro Enrico, eh? Cioè, vorrei
5: sì,
0: sottolineare diciamo questo.
5: Con Elmas è stato un po' messo, come posso dire, sistemato un po' il reparto degli esterni, dove eravamo carenti, brutto dirlo, anche per l'infortunio di Sulemana. Però adesso ci sarà tempo per inquadrare questo calciatore, ma mi sembra molto versatile, no? Che in carriera ha giocato sia come mezzala che come esterno, quindi lo ritengo un ottimo acquisto. In merito alla tua domanda, è un po' provocatoria, perché è brutto essere all'esordio e dire già esiste solo un risultato. Non vorrei entrare in quel partito, però è vero che l'Atalanta, dopo queste amichevoli, dopo questo esordio in conference, stasera qualche segnale molto forte, molto positivo di un certo gioco e una certa voglia di fare risultato pieno, ce l'aspettiamo tutti, credo.
0: Beh, io non voglio commentare assolutamente un pareggio al termine della gara.
5: Bravo,
0: ecco, cioè, ecco, Enrico, tu rimani con noi perché, come sempre, noi apriamo poi il microfono a anche i nostri tifosi storici, come la nostra preside Marilena Galli. Che
6: ciao
0: preside, come stai? Buone vacanze terminate.
6: Grazie.
0: Non so, tu sei un abitué di Milano Marittima, ogni tanto mi scrivi dicendo tu sei a Bergamo al caldo, io
6: sono
0: qui.
7: Vedi,
0: ecco, allora Enrico Mazza non so dove era l'altro giorno quando l'ho contattato. Marilena in partenza per Milano Marittima, vabbè, noi siamo qui, rimaniamo qui, tranquilli.
2: Io ti dico che adesso sono in via Corridoni, se vuoi saperlo.
0: Allora, in attesa anche della Tigre di Parre, Marilena, come sei arrivata allo stadio? Perché l'argomento che hai trattato con me con un messaggio, con un WhatsApp,
7: Sì, sono arrivata in macchina con un amico.
0: Amico?
7: Due, sì, amico e amica, due ore prima, abbondanti, per poter riuscire a trovare il parcheggio a pagamento a Monterosso.
0: Ah, Enrico, hai colto qualcosa nelle parole? Tu sei un attento analista. Cosa hai sentito?
2: Ho colto un po' di polemica.
7: No, non è polemica. Il problema è che non si può venire allo stadio se non con i mezzi privati. Non è possibile venire con i mezzi pubblici perché non c'è un mezzo pubblico.
0: Scusa. Sì, no, questa è una tipica situazione. Pubblico. Scusatemi la mia volontà di esternare, però all'italiana, perché
7: non c'è un mezzo pubblico che vada in Valseriana dopo le 10 la sera.
0: Allora, però c'è un mezzo privato, Enrico, scusami, rimani sempre con noi, c'è un mezzo privato perché ha abbandonato gli Scarpinoz, l'amico Demetrio Tasca, ed è sceso da Parre in macchina, giusto?
8: Sì.
0: Ecco, perché non hai accompagnato Marilena Galli? Punto di domanda.
8: Certo, non l'abbiamo accompagnata.
0: Ah, eri tu allora con lei.
7: Certo.
0: Hai capito, certo. Enrico? Abbiamo scoperto un altarino. Erano insieme. Non voglio dire nulla, non voglio...
7: No, ma c'era anche la Fede,
0: Ah, c'era anche la Fede, vabbè, allora mai tranquillizzato. Ah, sì. Pensavo peggio, invece se c'era la Fede, no. Che salutiamo con affetto, siamo tranquilli. Allora Enrico, qual è la domanda che dobbiamo fare io e te? Falla tu, a Demetrio e a Marilena. Che risultato? Dillo tu Enrico, lascia a te il microfono, prego.
2: Che risultato ci dobbiamo aspettare?
0: Bravo.
8: Io spero riescano a fare...
0: 0-0. Ma Demetrio, io ti faccio mangiare degli scarpinocci avvelenati, ma non c'è la sagra.
8: È finita. Ma guarda, sì, c'è la sagra, finiscono oggi.
0: Allora, in settimana aspetto le rimanenze, mi raccomando.
8: Sì, va bene.
0: Ecco, mi raccomando che la mia bambina Betania, che saluto, è particolarmente affezionata, si è abituata bene, l'hai abituata tu, caro Demetrio. Ma ho sentito bene, Enrico, avete sentito bene anche voi, amici ascoltatori, il pronostico di Demetrio Tasca, una Tigre di Parre che pronostica cosa? Urlalo, Demetrio, urlalo.
8: 0-0.
0: Marilena?
8: 0-0, sì.
0: 0-0?
8: La partita di giovedì non l'hai vista?
0: Vabbè, scusami, io mangio i casoncelli, chiaro che se mangi gli scarpinocci li preferisco, però si può sempre migliorare nella vita.
8: Come puoi sperare di vincere dopo la partita di giovedì?
0: Enrico Mazza, pensaci tu, dai Enrico, fammi un favore, intervieni a gamba tesa, dai, un po' di ottimismo, vai.
7: Dai, 1-0.
0: 1-0 Marilena, brava. Enrico.
2: Già questa notizia, Fabrizio, tu sai meglio di me che esiste un gioco che si chiama football, a cui io
0: come
2: partecipo.
0: No?
2: Ecco, pensa che giovedì sono stato tra i quattro che hanno pronosticato lo 0-0, solamente quattro. In questo momento sono...
0: Allora siete in 5 adesso, 0-0, la pronostica...
2: No, per la partita di conference. Io credo...
0: Avevi pronosticato 0-0 per la partita di conference?
2: Sì. Eravamo in 4. Io credo che in questa partita casalinga alla spadagna per una vittoria.
0: Ma allora Zaleski, Scamacca e Raspadori non saranno in grado di fare qualche gol. Ho letto i pronostici sull'Eco di Bergamo, Bastadio Ponte San Pietro 3-0, Trocchi a Bergamo, Barlafus, Oratorio di Ardesio 3-1. Questi sono i pronostici dei bar, eh? Cosa dite?
2: Ci sono anche entrambi dei chiesi molto rimaneggiati, no?
5: assenze di Spicco anche nella difesa del Sassuolo. Quindi davvero lo 0-0 sarebbe un risultato.
0: Marilena, l'anno scorso abbiamo perso 3-0 e fu un 3-0 che costò la panchina a Ivan Juric, se avete buona memoria, malgrado l'età. Mi allargo. Marilena, sì, te lo Ivan, ricordi?
7: Povero Ivan, guarda, mi dispiace. Però la squadra di quest'anno non credo sia decisamente meglio di quella dell'anno scorso. A meno che Sarri sia veramente un mago, non vedo miglioramenti nella squadra. Io ho fiducia, per cui ti dico 1-0. Però le parole di Demetrio, visto che domenica aver visto insieme la partita, sono sacrosante.
0: Addirittura sono sacrosante, sì. Per cui non sei particolarmente ottimista. A questo punto mi accontenterei di un 1-0, visto che insomma.
7: Esatto,
0: Enrico,
7: esatto,
0: ti vuoi sbilanciare anche tu? Ti vuoi sbilanciare? 2-1, 1-0. Demetrio, hai riflettuto bene?
8: Ho riflettuto benissimo.
0: E confermi lo 0-0?
8: Ho esaminato la partita di giovedì e confermo lo 0-0.
0: Hai capito. Ma vai in Ungheria poi? Io non ho dubbi.
8: Non posso, no. Ti dirò il perché, non posso.
0: Ah, non puoi, va bene, non spiegare tutto. Marilena, non vai nemmeno tu?
7: No, non vado, è troppo lontano, non ce la faccio in pullman, 1100 chilometri.
0: Enrico, vai a Budapest, ti fai...
7: Purtroppo poco fiducia.
0: Addirittura, oh là là, ma veramente, cos'è questo?
7: Sì, guarda, siamo sul depresso andante con brio dopo aver visto la partita di giovedì.
0: Vabbè, ho capito, ma ogni partita ha una sua storia, ogni
7: esatto,
0: partita...
7: uscire stasera con l'animo sereno, e dire giovedì ce la facciamo,
0: fidatevi di me, anche perché poi ci dovremmo vedere a mangiare la famosa pizza dall'amico Diego Zanchi, sì, che avevamo vinto la scorsa stagione. Io vi ringrazio, vi auguro una buona gara. Ciao Enrico, ci sentiamo anche più tardi.
8: Dimmi Demetrio,
0: caro.
8: Allora, ogni partita giustamente ha la sua storia, ma la storia è finita l'anno scorso quando è andato via il gas. È finita lì la storia. La nostra storia, perché qualcuno ha voluto così. Non ti dico chi, ma sai già chi mi riferisco.
0: Io poi leggo i tuoi messaggi, io non ho capito perché mi devi sempre mandare dei messaggi chilometrici alle 2 di notte. Ma non dormi, Demetrio?
8: Non dormo perché non riesco a dormire del nervoso che ho addosso.
0: È incredibile, alle 2 di notte mi suona il telefonino, guardo Demetrio Tasca, ma non è che dice due parole, quasi un poema proprio. Senti un sentimento, una passione veramente pazzesca. Va bene, complimenti. Demetrio, a più tardi.
8: Prego.
0: Buon divertimento, dai.
8: Ciao, grazie Fabrizio, ciao
0: caro, buon divertimento, buona partita anche a te. Intanto ricordiamo quelle che sono le scelte di Maurizio Sarri, praticamente una formazione rivoluzionata rispetto a quella che trovate a pagina 45 dell'Eco di Bergamo, perché non c'è Kolasinac, ma è stato recuperato Scalvini, Zappacosta e Bernasconi sulle fasce, non c'è Samarzic, ma c'è Mario Pasalic, se vogliamo un po' a sorpresa, con Gaetano Ederson, poi troviamo Zaleski spostato a destra con Scamacca e Raspadori. Ci lasciamo un attimo, pubblicità.
3: Radio Alta Sport. Spot, spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
9: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
3: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
9: A Mapello, in via Bravi 6.
3: www.pasticceriaroncalli.it. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.

0: Venezia, Venezia 0, Lecce 2, sempre la Juventus all'83esimo in vantaggio per una rete a 0 in quella di Frosinone, ma poteva essere una goleada per la squadra di Spalletti, che ha fallito veramente un numero quasi impossibile di occasioni. Ancora la Juventus in ancora al tiro che termina abbondantemente a lato da parte di Zegrova. In attesa dei prossimi contributi da parte dei nostri ospiti, ricordiamo che ci sono anche delle operazioni in corso da parte ovviamente del nostro direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che dopo aver acquistato ieri un po' sorpresa un suo pupillo Elmas dall'Ipsia, lo aveva avuto con lui nella trionfale stagione dello scudetto con Spalletti in quel di Napoli, ora c'è questo assalto, come scrive Paolo Vavassori sull'Eco di Bergamo, a questo gioiellino del Bologna di colore rowe. C'è stata un'offerta importantissima di ben 30 milioni di euro. Per il momento il Bologna fa muro. 30 milioni di euro è una cifra sicuramente importante. Ci sono gli occhi puntati su Kolasinac da parte dello Schalke 04 e c'è sempre questo giocatore Alessio Romagnoli che è nel mirino. Però Romagnoli è veramente una vicenda kafkiana, perché è sempre pronto con le valigie per andare in Arabia, poi rimane a Roma, poi lo trattiene Lotito, ma vedremo. Intanto c'è un tifoso felice e contento, io lo so perché ragionier Lodetti, che ho visto su Facebook ieri con il figlio, è felice e contento. È felice e contento il ragionier Lodetti? Punto di domanda, punto di domanda. Cosa mi risponde?
1: Felicissimo! Oh. Bentornati a tutti! Felicissimo! Un bel poker! Ci siamo giocati un poker sulla ruota di Monza!
0: Ci siamo giocati un poker? Cosa vuol dire? Ci siamo giocati un poker?
1: No, cioè, nel senso, abbiamo fatto 4 gol.
0: Avete fatto 4 gol? Voi basta
1: sì, dopo non è che abbiamo vinto con Real Madrid, per l'amor di Dio. Io il Monza quest'anno lo vedo un po' in difficoltà, almeno come squadra, se non acquista qualcuno. L'ha detto anche quel grandissimo allenatore che è passato da Bergamo, Juric. Ha detto anche lui che gli manca qualcosina, io penso che gli manca più di qualcosina.
0: Adesso non hanno la potenzialità dell'Inter, che si è fatto veramente un banchetto importante con degli acquisti dall'Inghilterra di primissimo livello. Ma noi parliamo di Atalanta, intanto esatto, Frosinone che ha una grande occasione per pareggiare, non concretizza questa serie di passaggi al limite dell'area, veramente la Juventus che sta rischiando l'impossibile dopo aver dominato letteralmente la gara. Però l'Atalanta, io non ho capito, mi devi spiegare, ragionier Lodetti, sento sì. I tifosi atalantini, ho sentito prima Marilena Galli, addirittura Demetrio Tasca, 0-0, non lo so, sono sconfortati, ma c'è un motivo secondo te? Non è che questo work in progress sia troppo indigesto? Io voglio ricordare, tu hai buona memoria, hai il fosforo, sì. Oh. Gasp, un certo Gasp, te lo ricordi?
1: Sì.
0: Gasp,
1: certo,
0: dopo 4 giornate aveva le valigie pronte.
1: Io sono stato uno dei primi a parlare con anche un suo collega lì di Bergamo TV, mi ricordo che ero stato ospite da Ateo, e gli ho detto che per me il panettone non lo mangiava, invece ne ha mangiati di panettone, colombe, ha mangiato tutto quello che doveva mangiare. Quindi io ero stato uno di quelli che avevo detto che non durava, infatti è durato molto, quindi è vero, a Bergamo purtroppo all'inizio tutti stentano, ma dopo partono, a parte Juric, però partono tutti.
0: Credo che bisogna avere fiducia in un allenatore d'esperienza come Maurizio
1: Sarri.
0: Sarri è un allenatore che a Napoli ha fatto impazzire tutti, cioè tant'è vero che poi l'anno dopo l'ha preso la Juventus. Giuntoli l'ha preso la Juventus, cioè mi consenti un termine, me lo consentite, non sono due scappati di casa, cioè Luca Percassi ha dimostrato, Antonio Percassi, la famiglia Percassi ha dimostrato insomma di saperci fare. Poi non lo so, tu sei tifoso dell'Inter, e parli con i tifosi interisti. Io parlo con i tifosi delle altre squadre.
1: No, ma io parlo con tutti le altre squadre. Io
0: bravo, bravo, però tutti invidiano, tutti invidiano l'Atalanta.
1: Bravo, esatto, anche a livello anche di bilancio, a livello di tutto, a livello stadio nuovo. Cioè, guardiamo, guardate un po' anche i vostri vicini di casa a Brescia come sono messi. Quindi parliamo. Per me l'Atalanta purtroppo per fortuna ultimamente gli atalantisti sono stati, secondo me, abituati fortunatamente bene. Adesso bisogna un attimino, quando si volta pagina si comincia dall'uno a contare ancora, e quindi
0: però credo che i presupposti ci siano, cioè sì, abbiamo una dirigenza squadra, attenta, certo. Cioè abbiamo acquistato anche Elmas, così contro tutti i corvi che dicevano ma stanno dormendo, ragazzi, sì, sì. Oggi è il 23 d'agosto, giusto?
1: Manca ancora una settimana,
0: e più, una settimana e più, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco, quindi... cioè, portiamo un po' di pazienza, voglio dire.
1: Ma guardi che anche dalla parte nell'azzurra dell'Inter ci sono queste critiche, perché Marotta non comprava qui, non ha comprato Palestra, non ha comprato questo, e tutti criticavano l'Inter che non voleva tirare fuori i soldi. Certe cifre solo in certi campionati possono elargire quei soldi lì. Quando tu mi parli di un giocatore buono che ha giocato nel Cagliari e vuoi 50 milioni, vai pure in Inghilterra.
0: Sì, però perdonami, avete comprato Jones, avete comprato Stones, cioè avete preso dei giocatori di caratura mondiale, cioè sì, criticare sì, la dirigenza dell'Inter è una follia.
1: No, ma il problema dell'Inter tante volte sono gli interisti, non sono
0: Ah, vabbè, però vedo che insomma questo virus si sta diffondendo un po' troppo, perché poi senti i tifosi del Napoli che si lamentano.
1: Bravo.
0: Quelli
1: bravo,
0: della Juventus che dicono "Ma come, non abbiamo un portiere, non abbiamo un centravanti".
1: Ha preso Vicario adesso,
0: vabbè, però non c'è il secondo portiere. Cioè, voglio dire, sembra che quasi lo sport nazionale sia il mal di pancia. Come lo definisci tu? Mal di pancia? Va bene?
1: Sì, vabbè, ma quello è sempre stato così. In qualsiasi attività che tu fai c'è sempre qualcuno che deve criticare, poi gli dici fallo tu e non lo fanno. Le società adesso devono avere i conti a posto, quindi purtroppo l'Inter era piena di debiti e fortunatamente questi li hanno ripianati. Alcuni giocatori a parametro zero, con la fortuna di come abbiamo comprato giocatori tipo Cianogu, tipo Mkhitaryan, e sono usciti piano piano a coprire tutti i debiti che avevamo. Quindi,
0: vabbè, e dici poco, voglio dire, l'Atalanta
1: l'Atalanta
0: ha 11 bilanci in positivo, non
1: bravo,
0: lo so.
1: Quindi a questo punto, quando una società ha 11 bilanci in positivo, ha vinto un'Europa lì, è stata in Champions League e tutto, ragazzi, tanto di cappello,
0: tanto di cappello, veramente.
1: Se abbiamo il coraggio di criticare questi, allora secondo me fallo tu, gli dico.
0: Bravo. Fammi salutare anche l'amico Oscar Mazzoleni, grande sommelier, pronto a brindare alla vittoria dell'Atalanta. Il maestro Fagiani c'è? Rimani con noi, ragioniere, perché passiamo da un ragioniere. Scusami, non voglio offenderti, sono anch'io ragioniere, per cui siamo colleghi. Ad un luminare, a un maestro.
1: Sì, ma lei è vero di ragioniere, io sono un po' falso.
0: Ecco, passiamo ad un maestro. Tra l'altro, scusami, devo commentare questo episodio. Siamo arrivati al 92esimo a Frosinone. La Juventus ha acquistato il portiere, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Cosa succede al 90esimo? Che Vicario si è infortunato.
1: Ecco, abbiamo parlato 5 minuti
0: fa. Voglio dire, vabbè. Maestro, qui abbiamo un maestro vero, quello che suona l'organo in tutto il mondo. Come stai, Enrico? Maria Fagiani.
1: È un genio, ma ti perdono il lapsus perché siamo amici da anni.
0: Eugenio.
1: Bene, sono tornato a casa da un paio d'ore. A sapere che sarei arrivato con un certo anticipo, forse riuscivo a vedere la partita, ma va bene così.
0: Ecco, va bene così, però visto che abbiamo
1: un
0: cabarettista simpatico come il ragioniere Lodetti, caro mio maestro, cioè lo puoi rincuorare, perché ultimamente anche lui fa parte un po' di questa schiera di tifosi un po' malinconici.
1: No, sono contento.
0: Però il mio amico Fagiani non è particolarmente felice, se non sbaglio, se non ha cambiato.
1: Ma io Io sono malinconico perché abbiamo perso l'amore della nostra vita, a parte mia moglie, due anni, lo scorso anno, per cui rimango malinconico, ma va bene così.
0: Intanto incrocio dei pali colpito dal Frosinone. Questo ecco. È veramente il calcio, perché il calcio ha delle logiche assurde, scusatemi. Cioè la Juventus acquista Vicario e si fa male al 90esimo. Calcio d'angolo, colpo di testa, pallone all'incrocio dei pali. Dopo che la Juventus avrà fallito, non lo so, 15 occasioni da gol. Vabbè, scusatemi, questo...
1: Noi abbiamo tante partite che abbiamo vissuto in maniera molto simile, dominate, stradominate, poi magari perse così, per cui non è niente di nuovo, il calcio è bello per quello.
0: Esatto, esattamente.
1: Il proprio... maestro Fagiani di che squadra è? Perché io non ho capito che squadra è. C'è una squadra sola per me in assoluto, che l'Atalanta, non guarda neanche la
0: Lui perfetto. È un nerazzurro doc, ragioniere.
1: Allora lei va d'accordo con mio figlio.
0: Esatto, è uno doc, è doc. Cosa vi aspettate questa sera? Vi sbilanciate un attimo a livello di pronostici?
1: Io ho giocato al gioco dell'eco, ho giocato perché mi piace quel gioco football, quello che ha creato l'eco.
0: Certo.
1: Ecco, io mi sono giocato purtroppo per Atalantini 1-0-0. No, scusi, 1-1, gol di Scamacca.
0: 1-1 lo appuntiamo, mi raccomando.
1: Io
0: in regia.
1: Perché il Sassuolo è una squadra, precedente le prime partite è molto rognosa come squadra, quindi è molto difficile. Secondo me, però magari io le auguro Atalanta di vincere, per amor di Dio che tanto. Vediamo. La vedrò con mio figlio sul divano. Quindi,
0: ecco, vediamo. Comodamente, stai tranquillo, mi raccomando. E Eugenio, ti sbilanci?
1: Allora, io sono. Ho visto le difficoltà sia della partita di giovedì di tutto il resto. Se dovessi ragionare guardando l'Atalanta come l'abbiamo vista negli ultimi anni come grande squadra, mi aspetto una partita sporca da portare a casa, se dobbiamo ragionare così. Se invece dovessimo ragionare lucidi, è veramente difficile.
0: Allora abbiamo Zaleski, Scamacca e Raspadori, non lo so, mi sembra un attacco di...
1: No, è un bel attacco adesso.
0: Ecco, bravo, no, perché poi ci si lamenta. Cioè, io ho visto Kolo Muani pagato 40 milioni di euro fallire un gol clamoroso. Cioè, non è che poi i giocatori sono delle macchine perfette. Io credo che l'Atalanta abbia tanta qualità in attacco. Ci manca CDK, abbiamo questo nuovo Elmas, abbiamo, adesso non ricordo neanche le tantissime.
1: Abbiamo fuori anche Sulemana,
0: bravissimo. Cioè,
1: mi pare che è infortunato. Quello nuovo si è infortunato. Christensen, come si chiama quello nuovo?
0: Christensen, il difensore.
1: Ah, il difensore.
0: Però abbiamo anche Christovic quando è entrato con la Poel ha fatto...
1: Quello, se uno vuole essere un po' critico come lo sono io e penso tantissimi tifosi che conosco, è che con un cambio di gioco così radicale magari serviva dall'inizio avere qualcuno già pratico di quel sistema. Dopo nessuno dice e nega le capacità di Sarri e che quindi nel lungo periodo i risultati e tutto. Però a volte serve il risultato subito, come in conference, e quindi magari avere una guida buona e sicura che non sia Romagnoli, magari un giocatore di prospettiva in difesa. Penso che nel pianeta Terra qualcuno che ha fatto difesa a 4 di Bolleviello esista.
0: Indubbiamente, quindi, però credo che le squadre non si costruiscono dall'oggi al domani. Cioè, il buon Chivu ha dimostrato di essere una persona, il buon Rumenu Chivu ha dimostrato di essere di un'intelligenza sopraffina, ha detto io non cambio nulla. L'Inter gioca come ha sempre giocato con Inzaghi. È andato sul sicuro. Qui si passa da scelte di Gasperini meravigliose a quelle che sono state nel DNA di Sarri, il famoso 4-3-3.
1: Però c'è una differenza grande, cioè l'anno di ritardo su questa azione, e quindi quello è quello che fa preoccupare magari un po' i tifosi.
2: Esatto.
1: E fa storgere un po' il naso.
0: Allora, però ci deve essere un'onestà intellettuale, signori miei. L'anno scorso, in agosto, se ben ricordate, tutti invocavano, o buona parte del pubblico atalantino invocava Palladino. Era lui l'allenatore del futuro, giusto? È arrivato con qualche mese di ritardo. Avete capito i risultati che poi ho ottenuto a Palladino? Sì o no? Per cui voglio dire...
1: È un po' complicata la cosa, la spiegate.
0: Esatto, è molto complicata. Io leggo che il buon Gasp si sta lamentando tantissimo a Roma dicendo voglio due giocatori.
1: E ma l'ha sempre fatto.
0: Allora, cioè, voglio dire, le certezze purtroppo non ci sono. Ritorno sempre, l'ho ripetuto all'infinito quest'estate, che il buon Gasp dopo la partita col Palermo aveva le valigie pronte. Pazienza.
1: Ma lo sappiamo, l'abbiamo vissuta questa cosa, però
0: pazienza,
1: quello che dico io.
0: Pazienza.
1: No, ma solo per dire una opinione così. Dopo però ho fatto 9 anni che per me meriterebbe una statua.
0: Ah beh, ma su quello non ci piove, quello nella maniera
1: quindi
0: più assoluta.
1: Non cambia l'opinione, non cambia l'amore. Io qualsiasi cosa può dire nel suo mestiere. La cosa bella di uno specialista è che nel suo mestiere, quando è un grande, lo si rispetta in tutto, ma non parlo di te né di noi,
0: certo,
1: ci mancherebbe.
0: Certo.
1: Però ecco, e gli si perdonano anche i vizi. Io mi ricordo Maradona che neanche si allenava, qui chi se ne frega, però faceva quello che faceva.
0: Però era determinante. Ragazzi, vi saluto. Intanto la Juventus ha vinto soffrendo 1-0. 1-0 a Frosinone. Il Lecce ha vinto a sorpresa, almeno dal mio punto di vista, 2-0.
1: Ha giocato bene il Lecce. Io l'ho vista la partita, ha giocato bene il Lecce. Sì.
0: Grazie per il tuo commento. 2-0 in quel di Venezia, e tra poco cederemo la linea a Matteo De Santis e a Luca Viscardi. Ragazzi, vi saluto, speriamo di risentirci presto, buona partita.
1: Grazie a voi, grazie, alla
2: davvero.
1: Prossima,
2: grazie.
0: Grazie Enrico Maria Fagiani, grazie al ragionier Lodetti. 20:32, per cui ci stiamo avvicinando al debutto dell'Atalanta in questo campionato contro il Sassuolo. Gol di Bremer decisivo per la Juventus, ma ricordiamo che al 92esimo si è infortunato Vicario, è entrato Perin, calcio d'angolo per il Frosinone, colpo di testa di un calciatore della squadra frosinate e pallone che ha centrato in pieno quasi l'incrocio dei pali, per cui il calcio, se vogliamo, è anche questo. Atalanta che scenderà in campo con Carnesecchi, Zappacosta e Bernasconi sulle fasce, poi al centro della retroguardia è recuperato Scalvini con Cossonou. La sorpresa di centrocampo riguarda Mario Pasalic nei tre con Gaetano e con Ederson, e poi il trio d'attacco composto da Zaresca.

0: Dalla sala stampa vi proporremo i due allenatori. Vedo inquadrata anche Elisa Cucchi e vediamo che praticamente stanno entrando almeno in tribuna gli ultimi ritardatari. C'è stata questa bellissima iniziativa della curva Pisani con la scorta dei motorini nei confronti della squadra verso la New Balance Arena con l'emblematico titolo Carica ragazzi, appuntamento che era stato fissato per le ore 17 sotto la curva a nord. Intanto c'è sempre il calcio mercato. Massimo, io vado avanti finché non mi darai ovviamente il segnale di cedere la linea. Operazione Lampo, ieri è arrivato Elmas. Intanto c'è l'assalto a Rowe, l'esterno del Bologna, offerta di 30 milioni di euro. Cambiano i moduli, non Carnesecchi, titolava questa mattina l'Eco di Bergamo, parate che valgono gol. Abbiamo in mente il capolavoro contro la Hapoel Tel Aviv, c'è un bell'articolo con la foto appunto di Marco Carnesecchi, l'articolo è a firma di Paolo Vavassori. Per quanto riguarda i nostri avversari, ricordiamo che non c'è più Carnevali, che è andato alla Juventus come direttore sportivo, che aveva portato in precedenza un allenatore molto interessante come Aquilani, è rimasto il perno della squadra, che è sicuramente una vecchia aquila, una vecchia lenza, come viene definito, come Matic, e lui è certamente il calciatore di riferimento per questa formazione che tutti gli anni non finisce di sorprendere. Ma la formazione di Sassuolo ha acquistato veramente quella che viene definita una promessa a centrocampo, in prestito è arrivato dal Juventus Adzic, che abbiamo visto con tutte le sue ottime qualità con la maglia bianconera e in questo inizio di campionato. Ieri si è giocata anche la Serie C con l'Albino Leffe, che poi nel finale ha ribaltato il risultato andando a vincere a Gorgonzola per 2-1 contro la Giana. C'è un articolo da leggere firmato da Francesco Fontanarossa a pagina 48 dell'Eco di Bergamo. Albino Leffe, che stava perdendo per 1-0, poi nel finale ha ribaltato il risultato. Noi siamo sempre in attesa di cedere la linea allo stadio di Bergamo, alla New Balance Arena. Voi intanto avete fatto il vostro pronostico a football, ma cediamo la linea a Matteo e a Luca. Buon lavoro!
1: Atalanta diretta stadio.
2: Spot. Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
3: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
2: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su Casa della borsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
1: Spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it. Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
4: 42. Buonasera a tutti e benvenuti in diretta dalla New Balance Arena, in diretta su RTL 102.5, ovviamente su Radio Alta. Ci siamo qui.
5: Buonasera a tutti, bentrovati in diretta su Radio Alta. Eccoci qua dalla New Balance Arena di Bergamo per la prima giornata di campionato. Ben ritrovati da Matteo De Santis
4: e da Luca Viscardi su RTL 102.5.

0: e su Radio Alta.
1: Torna il campionato di calcio di Serie A, torniamo anche noi per la Radio Cronaca stasera, prima giornata con Atalanta-Sassuolo. Si parte con una bella luna nel cielo di Bergamo sopra lo stadio, che come al solito è vicinissimo al tutto esaurito, con più di 20.000 spettatori anche questa sera. Atalanta che ha fatto le prove generali giocando il preliminare di Conference League giovedì scorso, sempre qui allo stadio di Bergamo, pareggiando per 0-0 contro gli israeliani della Tel Aviv. Per passare il turno dovrà andare a vincere della partita in trasferta di giovedì prossimo sul campo neutro di Miskolc in Ungheria per accedere alle fasi campionato della Conference League.
0: E allora questa sera è ovviamente attesa importante per capire quali progressi sono stati fatti, anche se forse due giorni non sono proprio tantissimi per riuscire a capirlo, però insomma l'altra sera abbiamo visto sicuramente una squadra che era in modalità lavoro in corso.
1: Sì, quindi speriamo di vedere qualcosa in più questa sera, magari una vittoria. E allora io partirei dalle formazioni ufficiali, così ti do tempo di pensare alla formazione del Sassuolo. Io parto con quella dell'Atalanta. Allora, l'Atalanta schiera Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Zappacosta a destra, della prima novità perché è preferito a Bellanova che aveva giocato giovedì, a sinistra ha confermato Bernasconi, in mezzo giocano Cossonou e Scalvini. Scalvini recuperato a sorpresa, convocato subito titolare, è uscito infortunato dopo 20 minuti per una distorsione alla caviglia della sfida con gli israeliani, gioca titolare insieme a Cossonou. Non c'è Christensen, che ha avuto anche lui un problema alla caviglia e dunque non è nemmeno tra i convocati, quindi salta Christensen, gioca Scalvini titolare. In mezzo al campo ci sono Ederson, che indossa la fascia di capitano, insieme a Gaetano e Pasalic. Pasalic è preferito a Samardzic, l'altra novità di formazione, perché davanti viene confermato il tridente con Zaleski, Raspadori e Scamacca. Quindi Charles De Ketelaere che torna dalla panchina. In panchina ci sono i due portieri di riserva, Sportiello e Bismara, poi Ibrahim Sulemana, Samardzic, Deron Bellanova, De Ketelaere, Kolasinac, Kristović, i due under 23, ma dobbiamo capire bene se ormai fanno parte dell'organico della prima squadra o meno, Obric e Cassa, e soprattutto c'è il nuovo arrivato, il terzo acquisto di quest'anno, il macedone Elmas, maglia numero 99 per lui, c'è anche lui in panchina mentre entra dal tunnel degli spogliatoi non solo l'Atalanta ma anche il nuovo allenatore nero-azzurro Maurizio Sarri, alla sua prima in campionato sulla panchina dell'Atalanta.
0: E invece per quanto riguarda il Sassuolo, il numero 49 Muric in porte, poi Doig, Macchioni, Odet alle 5 Grano in difesa, linea centrale con Bacola, Matic e Azic, e davanti Lorienté, Bowie e Volpato. Questa sera l'arbitro è Valerio Crezzini di Siena, con gli assistenti Filippo Meli di Parma e Domenico Fontemurato di Roma 2, quarto ufficiale Luca Pairetto di Michelino, al VAR Antonio Giua di Olbia, l'assistente VAR Lorenzo Maggioni di Lecco. Abbiamo visto ieri tra l'altro già partire il campionato con
1: tra
0: notevoli polemiche per insomma il famigerato, famoso, chiamatelo un po' come volete, gol del Napoli sull'1-0, poi la partita è finita 2-0, lo sappiamo tutti, però insomma ancora non si placcano le polemiche per la decisione arbitrale, quella cioè di convalidare il gol del Napoli.
1: Sulla panchina del Sassuolo è uno dei volti nuovi del calcio italiano, c'è Alberto Aquilani che l'anno scorso allenava il Catanzaro, per cui anche per lui il debutto sulla panchina del Sassuolo al posto di Fabio Grosso, che è passato alla Fiorentina. Nel Sassuolo c'è come fresco ex il direttore generale, nuovo direttore generale Andrea Fabris, che fino a un paio di settimane fa lavorava per l'Atalanta. Le squadre si vanno a schierare per le fotografie di rito, fascia di capitano non sul braccio di Pasalic bensì su quello di Ederson, confermato quindi con la fascia al braccio a dimostrazione della leadership di questo giocatore, che fino a un mese fa sembrava che dovesse giocare con in Premier League, e che invece l'Atalanta, dopo che l'affare è saltato, ha voluto trattenere a tutti i costi. E per quel che riguarda chi ama il settore giovanile, non è andata benissimo in questa prima giornata, né per l'Under 23 che ha perso 2-0 con il Vado in Serie C nella prima giornata, né per la Primavera Neroazzurra che questa mattina è stata sconfitta 4-2 dal Bologna.
0: Ecco, adesso bisognerà capire a proposito di Ederson, insomma, se ci sia davvero la volontà, no, di rimanere a Bergamo e con quale impatto rispetto alla squadra, ma soprattutto rispetto al gioco di Sarri, è una delle domande che abbiamo in questa serata domenicale. Oggi c'è anche l'esordio delle nuove regole per quanto riguarda il calcio in Serie A, cercheremo di ricordarcele tutte. Diciamo che quelle fondamentali sono che se si sbaglia a fare il rinvio dal fondo e ci fanno più di 5 secondi, si riparte con un calcio d'angolo. Se si perde del tempo nel rimettere la palla in gioco, anche in questo caso 5 secondi di tempo, altrimenti la palla passa all'avversario. Poi c'è il tema anche dell'entrata dei sanitari in campo. Se entrano, sì, i sanitari in campo, il giocatore che viene assistito deve rimanere fuori per un minuto.
1: E quindi queste sono alcune delle novità che Luca Viscardi si è studiato in questa lunga estate, quello ha visto girovagare per il mondo.
0: Sì, vedendo un sacco di stadi tra l'altro, e credo di essere diventato un sostenitore esterno dell'Athletic di Bilbao, che tra l'altro ieri ha festeggiato in modo davvero particolare anche i suoi campioni del mondo, per cui insomma la squadra, tra l'altro ero a Bilbao proprio nei giorni in cui Bilbao era qui
1: Bergamo
0: per il trofeo Bortolotti. E sono rimasto anche molto stupito, devo dire, dalla copertura di stampa della partita, che ha avuto una grandissima eco, una grandissima attenzione in quel di Bilbao, bellissimo.
1: Allora,
0: lo stadio San Mamés.
1: Pensavo ai 1300 tifosi dell'Apoel che c'erano giovedì e ne vedo adesso un circa 200 invece da Sassuolo nel settore ospite.

0: Chiediamo scusa, abbiamo dei problemi nel collegamento con la New Balance Arena, abbiamo perso il segnale che cercheremo al più presto di ripristinare. Nel frattempo la gara non è ancora iniziata, le squadre sono schierate nelle rispettive metà campo, il calcio d'inizio sarà battuto dalla formazione emiliana del Sassuolo in completa divisa bianca che attacca verso la curva a Pisani, pertanto l'Atalanta giocherà il secondo tempo verso la curva preferita. Vediamo subito che l'Atalanta si schiera proprio con questo evidentissimo 4-3-3 che è un po' il DNA per quanto riguarda il marchio di fabbrica del suo allenatore Maurizio Sarri, un fraseggio al limite dell'area della formazione emiliana che cerca ora di proporre la prima azione offensiva, ma non c'è spazio per far partire l'azione, il ritmo è veramente molto molto blando, come avete sentito nel precedente collegamento lo stadio è quasi esaurito, oltre 20.000 spettatori, calcolando che anche ovviamente il nome del Sassuolo non è che sia particolarmente accattivante o quantomeno non ha un numero di tifosi sicuramente imponente al seguito. Sempre 0-0 quando è trascorso il primo minuto di gioco con l'ottimo portiere Muric in completa divisa rossa che trattiene il pallone tra i piedi appena fuori dall'area di sua competenza. Io sto sentendo in sottofondo le voci di Matteo, sei tu? Vediamo un attimo di ripristinare il collegamento, intanto continuiamo la radiocrona qui dallo studio di Radio Alta con l'Atalanta che si propone per la prima volta in attacco con Bernasconi che cerca di far partire l'azione sulla fascia sinistra, poi cambia opinione, scambia il pallone lentamente al centro, praticamente da destra a sinistra.
1: Non c'è fallo, dice l'arbitro Crestini di Siena, che è una delle novità di questa serata, fermato senza fallo Raspadori che era finito a terra, il pallone riconquistato dalla formazione emiliana che va a impostare con Match che è il capitano della squadra, giocatore con grande esperienza in Inghilterra e alla Roma, però non aggancia Doig e allora la rimessa laterale per l'Atalanta davanti alla panchina di Aquilani, con le mani il numero 67 Davide Zappacosta.
2: Eccolo Zappacosta con la palla tra le mani in attesa di rimettere in campo, l'arbitro comincia a contare, ricordiamoci i 5 secondi che possono essere un problema, c'è uno sgambetto su Scamacca ma non è un fallo e allora riparte il Sassuolo, attenzione Lorenzi, a questa palla.
1: Lorenzi sul pallone di Bacolà, Lorenzi che si accentra ai 30 metri, l'appoggio per un compagno, credo sia Volpato, le punte di Volpato, poi l'apertura, il cross in area di rigore, allontana Cossonu, primo pericolo per la porta nero-azzurra portato da questa azione del Sassuolo costruita da Volpato, poi il traversone è stato anticipato, Bowin scivolata da Cossonu sulla linea dell'area piccola in scivolata, rimessa laterale per l'Atalanta con Bernasconi.
2: Abbiamo visto anche l'altra sera che in fase difensiva insomma è capitato, no, di farci trovare un po' diciamo non disattenti però ancora forse non prontissimi nei meccanismi difensivi che cambiano molto con la formazione a quadro. Intanto l'Atalanta che riparte in questo momento, però la palla viene giocata male da Ederson e recuperata dal Sassuolo che riparte con Doig.
1: Doig che tocca all'indietro per Macchioni. Macchioni che dà un'occhiata, poi torna da Doig, lo scambio con Lorenzé che prova ad andare via, Zappacosta, si lamenta Lorenzé per una trattenuta con esperienza, Zappacosta fa diagli la strada a recuperare il pallone, Cossonu all'indietro con i piedi per Carnesecchi che appoggia per Scaldini.
2: Scaldini che riparte a questo punto da Bernasconi, chiede palla a Gaetano che in effetti non abbiamo ancora visto questa sera, l'altra sera tutto sommato una discreta partita, Gaetano che adesso va all'inseguimento del pallone che però è di nuovo sui piedi del Sassuolo sulla linea di metà campo, ancora la palla per Bacolà.
1: Il pallone per Volpato all'indietro per Matic, non c'è un pressing asfissiante dell'Atalanta che lascia ragionare il Sassuolo nella propria metà campo, l'apertura in direzione di Macchioni su quale c'è Scamacca che chiede ai compagni proprio di salire mentre il portiere Muric accanto a sé Odenthal dà un'occhiata in avanti, ancora Muric con i piedi, cenna al pressing Scamacca per costringerlo a muovere la palla Ines sta sempre da Doig alla fine in questo inizio di partita. Al quinto minuto il giocatore che ha toccato più palloni mi sta insieme a Macchioni lì dietro, poi Lorenzi che prova a sgusciare via Zappacosta, norma del vantaggio, si gioca Bowie, sbaglia l'appoggio e quindi palla recuperata dall'Atalanta, c'è una corsia per Zappacosta, lo vede Zanetti.
3: Zappacosta vola ma ha recuperato Doig, il cross di Zappacosta,
1: Lazzadori si è girato.
3: Sì, non riesco a capire. Attenzione Crespadori
4: sotto la paraversa. Atalanta in vantaggio dopo 5 minuti e 30 secondi. Giacomo Jack Raspadori sulla Gaetano.
3: Raspadori che non esulta, insomma, pensando ai tanti anni passati con il Sassuolo, aveva fatto un secondo prima quella che probabilmente avremmo definito in un altro momento una bestialità, perché si era trovato praticamente davanti alla porta da solo e si era girato di spalle, aveva fatto qualcosa di veramente strano.
1: E aveva sul cross di Zappacosta che era andata a tenere in gioco un pallone che sembrava perso sul tacco di Doig. Raspadori, il pallone aveva scavalcato il portiere Muric, sul secondo pallone Raspadori si era girato praticamente dalla parte opposta e il pallone gli era rimbalzato sulla schiena, lo ha recuperato Gaetano al limite dell'aria, ha servito di nuovo Raspadori che ha fatto partire il missile terra-aria che si è infilato sotto la traversa, imprendibile per Muric,
3: potentissimo.
1: Se l'avesse preso l'avrebbe portato dentro la porta direttamente.
3: Tra l'altro bellissima la palla di Gaetano che ha tintato il tiro, in realtà ha passato poi sulla sua sinistra a Raspadori che ha saltato il suo diretto avversario Odenthal e ha messo in porta. Bene, bene così, 6 minuti e 34 secondi, 1-0 per l'Atalanta. Con i gol di Jack Raspadori che si sblocca.
1: Vabbè, abbiamo già visto un gol dopo 6 minuti di partita, almeno rispetto alla partita con la Puel di giovedì. La partita inizia bene per l'Atalanta che si porta in vantaggio adesso. La reazione del Sassuolo con Bacula.
3: La palla Pasalic la mette a il palo laterale. L'ingresso di Pasalic, dato l'altra sera, ha avuto un impatto fortissimo sull'Atalanta contro l'Apoel. Uno recente riuscito a segnare, però abbiamo dato veramente una svolta al gioco con Pasalic e con Kurtovic.
1: Ci hanno dato un po' più di concretezza e di muscolarità alla formazione nerazzurra. Ora Pasalic viene saltato da Bacolà che prova a mettere dentro il pallone per Lorenzo Cecoscevo e poi allontana il pallone più lontano possibile con Sarri che chiede alla sua squadra di salire, di uscire dalla fase difensiva, mentre Muric riparte per il Sassuolo. Ha segnato Luca Viscardi, uno dei giocatori più criticati di questo precampionato, più atteso e criticato per quello che vale, per quello che conta, per come è arrivato qui, vale a dire Jack Raspadori.
3: Sì, io sono convinto che questo è il tipo di giocatore ad esempio che con Sarri può fare molto bene, quindi bisogna dare anche un po' di tempo a questa squadra per cambiare una filosofia di gioco che per 10 anni è stata fatta con una certa impronta, la difesa a 3, il modulo 3-5-2, per passare al 4-3-3 non è come la PlayStation che si schiaccia un bottone e cambia i meccanismi, quindi ci vuole anche
1: noi
3: un po' di pazienza.
1: Abbiamo anche un po' di retaggio della scorsa stagione, i segni di Raspadori non erano stati folgoranti, ma non era stata folgorante un po' tutta l'Atalanta nel finale di stagione soprattutto. Ora Scaldini per Ederson, l'appoggio per Raspadori nella metà campo del Sassuolo, quindi Pasalic hanno indietro percorso nudi, prima a destra che era Zappacosta, buona Atalanta che prova ad impostare questa manovra d'attacco con Zaleski dentro per Scamacca per Zappacosta.
3: Zappacosta che prende il suo diretto avversario, Doig lo salta con un cross verso il centro, la palla arriva verso Ederson che non riesce però a impattare e allora riparte il Sassuolo velocissimo, Volpato. Il fatto che si ferma, vede Bacolà e allora torna direttamente su di lui Zappacosta e Zaleski anche in copertura, si sovrappone Doig che riceve il pallone adesso, cross verso il centro,
1: tentativo di Paui con palla alta sopra la traversa, ma stavolta è stata una bella azione del Sassuolo con la sovrapposizione come dicevi di Doig sulla sinistra a Bacolà, è riuscito ad andare al cross nonostante l'opposizione di Zaleski e poi è andato incontro al pallone Paui che l'ha girato di prima intenzione in porta anticipando Cossonou e i due centrali nerazzurri, quindi Cossonou e Scaldini che l'hanno lasciato tirare, la palla è terminata alta sopra la traversa, mancata, sicuramente pericoloso.
3: Tanto l'Oriente prende il pallone inavvertitamente, lo butta in fallo laterale, c'è Zappacosta che lo va a recuperare proprio sotto la nostra postazione, non ha grande fretta, ricordiamoci che l'arbitro sta già contando in questo momento, è già arrivato a 2, tanto Camacca che deve fare una lotta greco-romana, ma parte Zaleski.
1: Zaleski per l'Atalanta al limite dell'area di rigore, va Zaleski, fallo! Oh! La parata di Muric davanti al portiere, ha provato il diagonale sul palo più coperto, però la cosa più difficile.
3: Palo più coperto e con un compagno praticamente che si era liberato al centro, che era Ederson, no, però era sulla linea di passaggio, c'era Doig, quindi a quel punto lì poteva solo tirare.
1: Però col tiro col destro che probabilmente non è il suo piede, la conclusione col destro di Zaleski a cercare il palo coperto dal portiere che ha messo il calcio d'angolo, possibilità del 2-0 per l'Atalanta sui piedi di Zaleski.
3: Bella azione anche in questo caso dell'Atalanta, che ha portato un uomo sulla ripartenza praticamente solo a metà campo. Adesso c'è uno spintone nel centro dell'area.
1: Ruzzone della stagione.
3: Sì.
1: Lo segnaliamo al decimo minuto.
3: Ruzzone numero uno avvenuto. Adesso altra palla bella per Ederson, il cross morbido verso il centro dell'area.
1: Vediamo Pasalic che gioca il pallone, lo tocca all'indietro per Gaetano. Siamo al 10:45 di questo primo tempo alla New Balance Arena di Bergamo. Atalanta 1, Sassuolo 3.
5: Spot. Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
6: Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
3: Recuperata di nuovo dal Sassuolo, palla che stancamente in questo momento è in metà campo del Sassuolo.
1: E allora si riparte con Bacolà che sbaglia l'appoggio per Lorente, ma c'è una deviazione, quindi sarà rimessa laterale che sta per essere effettuata da Lorente, anzi lascia il compito a Doig che si dà all'indietro per Macchioni per Muric. Attenzione a non confondere Macchioni con Pazioni, due ruoli diversi tra l'altro.
3: È stato qui l'altra sera proprio per la radiocronaca di Apoel Atalanta.
1: E si segnerà questo passo della radiocronaca di oggi come una delle pietre miliari di questa stagione. 12 minuti sul cronometro, Atalanta in vantaggio 1-0 con il gol di Jack Raspadori. Adesso però il Sassuolo che va a impostare con Macchioni per Doig, il lancio lungo verso Lorente, cioè in anticipo Zappacosta che tocca sui piedi di Carnelli
7: che allarga per Scalvini, un'occhiata in avanti, il tocco per Bernasconi sulla fascia di sinistra, Bernasconi di nuovo all'indietro per Carnesecchi.
8: Sì, deve fare un passaggio un po' avventuroso verso Carnesecchi che però poi libera per Zappacosta che può ripartire con l'aiuto di Pasalic viene attaccato da Bowie, allora si gira su se stesso, torna indietro, scarica il pallone su Gaetano, l'autore dell'assist per il gol di Raspadori. Adesso c'è Ederson trattenuto per la maglia da Volpato, questo è un fallo e questo è anche un cartellino giallo. Se non è un cartellino giallo questo, dobbiamo cambiare le regole del calcio, perché cioè, quando un giocatore si libera in quella posizione e viene trattenuto per la maglia, cioè, secondo me questo sì, è giallo,
7: assolutamente,
8: tutta la vita.
7: Mi sembra anche molto facile perché l'arbitro era a due passi e tutto il resto, si incrociano i piedi. Però.
8: Tra l'altro Volpato si lamenta addirittura anche del fatto che venga fischiato il calcio di punizione.
7: Ora,
8: però, insomma, tanto c'è Scalvini Bernasconi sul pallone.
7: Bernasconi che chiama lo schema, punizione per Atalanta che metterà il pallone dentro, lo fa detto Bernasconi dentro, sul secondo palo per Scalvini che prova ad andare al volo, ma il piattone resta lì, nel senso che lui calcia al volo ma la palla gli resta sotto la suola, il pallone non si muove, occasione persa dall'Atalanta per Scalvini che era stato trovato da Bernasconi libero sul secondo palo ma non è riuscito a approfittarne, rimessa per il Sassuolo e noi ci abituiamo anche a vedere l'arbitro chiamare 5 secondi di tempo sì, per effettuare la rimessa laterale, che è un po' una delle novità, come vi diceva Luca Viscardi, di questa stagione, ma che aiuterà finalmente a velocizzare poi il gioco, più tempo effettivo.
8: Siamo nel 2026, non sarebbe male vedere qualcosa di digitale, di un po' diverso della manina
7: stile
8: con le dita,
7: basket, diciamo.
8: Sì, una cosa tipo il basket, magari potrebbe essere qualcosa di un po' più sofisticato.
7: Il calcio ci arriva, è un decennio sì, dopo, ma poi ci arriva
8: con calma, con estrema in estrema calma. Adesso vediamo un momento di stanca, ma abbiamo visto l'Atalanta fare più azioni da gol in questi 14 minuti di quanti ne abbia fatto in un'intera partita, poi anche con l'Apoel, no? Quindi tutto sommato qualche passo in avanti.
7: Ma credo proprio di sì, anche da un punto di vista insomma di vivacità. Adesso Scamacca che gioca il pallone per Raspadori, che lo gira per Gaetano, credo che abbia fatto una magia che noi non abbiamo colto da qui. Intanto va Raspadori che attacca l'area di rigore, entra Raspadori, il pallone, l'apertura è per Zaleschi un po' troppo indietro, quindi
8: sì,
7: Zaleschi
8: credo
7: deve
8: avesse un'idea diversa a Raspadori, che però non gli è venuta tanto bene, voleva fare uno scavetto per trovare qualcuno al limite dell'area pronto a tirare.
7: Attaccavano tutti l'area, lui ha messo il pallone al limite. Atalanta che comunque rimane in possesso di palla con Pasalic, Gaetano e Cossonu, tutta l'Atalanta nella metà campo del Sassuolo a giocare il pallone.
8: Sì, tra l'altro devo dire dei discreti movimenti di prima. Intanto Zappa Costa sulla fascia destra del campo, la palla per Pasalic, Pasalic gira dall'altra parte, ricomincia da Scalvini. Scalvini mette in movimento Bernasconi,
7: che viene in avanti sulla sinistra, quasi all'altezza del vertice dell'area di rigore. L'appoggio per Raspadori che si accentra, non riesce a far passare il pallone, che viene recuperato dai giocatori del Sassuolo con Bawi, che viene affrontato da Scalvini che commette fallo.
8: Beh sì.
7: Sì, arriva voleva anticiparlo, è arrivato il leggero ritardo.
8: È arrivato
7: ritardo,
8: da dietro, leggermente in ritardo.
7: Se fosse stato Gerno Napoli, questo sarebbe, certo, sarebbe stato fischiato.
8: Regolare, tutto regolare. Anzi, avrebbero dato gol, forse.
7: Sì, forse sì, anche pur essendo a centrocampo avrebbero potuto anche. Però ora Macchioni in possesso di palla per il Sassuolo, è un giocatore che va a impostare l'azione per Odenthal, da questi per Matic, Matic per Doig. Il gioco si sposta a sinistra sulla linea della metà campo. Lorente a recuperare il pallone per Matic.
8: Lorente che non potrebbe stare più laterale, più esterno in campo, perché gioca praticamente sulla linea del fallo laterale.
7: Molto stagno.
8: Sì, sì, sì, è vero, però velocissimo. Sì. Adesso è in posizione tra l'altro solitaria. Nessuno se ne avvede, ha un'autostrada.
7: Sta molto stretto a chiudere la linea difensiva, mentre Lorente si è allargato. Ora Sarri ringhia con Zaleschi perché vuole più pressing su Doig, che è in possesso del pallone. Maurizio Sarri al limite della propria area tecnica a dare indicazione alla sua squadra.
8: Sì, prima era praticamente arrivato alla linea di metà campo per farsi sentire.
7: Ha appena detto che è tutto perfetto, ma gli manca una sigaretta.
8: Sì,
7: credo che sia un po'.
8: Non so se hai visto anche l'altra sera quando.
7: Sì, attenzione, un buco di Scalvini con il Sassuolo che prova a inserirsi con Bawi, che allarga a sinistra per Lorente. Lorente dentro l'area di rigore, viene marcato da Zappa Costa il cross, fortunatamente addosso a Bawi, che non riesce a concludere e allontana definitivamente Zaleschi. Però lì Scalvini si è mosso molto male. Intanto Scamacca col fisico al recupero del pallone, anche Scamacca un ex Sassuolo. L'apertura per Raspadori. Vai Raspadori dentro l'area col sinistro, in scivolata il pallone viene respinto da un difensore.
8: Bella l'idea però di Scamacca, che ha visto il movimento di Raspadori, ha fatto un lancio lunghissimo. Adesso invece dalla parte opposta del campo per Zalewski, che mette giù come se fosse facilissimo una palla che io avrei controllato in 12 tocchi.
7: Bello
8: Zappa Costa,
7: no! Pasalic, il pallone gli rimbalza addosso ma incredibilmente non viaggia verso la porta sul cross di Zappa Costa. Si era inserito Pasalic, ma è un Atalanta che ci sta piacendo.
8: Sì, devo dire sì. Volitiva, veloce, tra l'altro anche il ribaltamento di azione di Scamacca di qualche minuto fa assolutamente gradevole, soprattutto per la difesa del pallone. Scamacca ancora che si muove per Gaetano, Gaetano con una punta del piede per Bernasconi, Bernasconi ancora Ederson che ha un po' di spazio, potrebbe tirare, lo fa. E tra l'altro il pallone che è stato deviato ma viene bloccato da Muric.
7: In due tempi un tiro un po' telefonato da parte di Ederson, che non ha trovato la forza che voleva, la palla si è un po' impennata e ha favorito, c'è deviato, stata una deviazione, ecco perché il pallone è arrivato in quel modo dalle parti del portiere avversario. Sassuolo,
8: sì. Stavo dicendo prima che tutto perfetto ma manca una sigaretta, e visto che l'altra sera quando i tifosi chiamavano Sarri per andare sotto la curva alla fine della partita, li ha ringraziati, li ha salutati, ma ha fatto segno che doveva andare a fumare.
7: Sì, che è una delle sue, uno dei suoi vizi, diciamo, il vizio principale di Maurizio Sarri. Ora Lorente in possesso di palla proprio davanti all'allenatore, alla panchina dell'allenatore nero-azzurro, con
8: poi Bacolà, poi Macchioni e poi ancora Odenthal.
7: Di nuovo da Macchioni, l'altro centrale della difesa del Sassuolo, che oggi è senza i due centrali della difesa dell'anno scorso. Uno Muamerovic se n'è andato, l'altro Izzessa in panchina. Bacolà per Volpato, palla dentro, fortunatamente non è una grande idea.
8: Però in questa posizione, in quel punto lì, cioè che è quello, sì, praticamente sul cerchio del centrocampo, riescono sempre a muovere un uomo, sì, che si apre un'autostrada.
7: Tra le linee, almeno due o tre volte c'è stato sempre una buona possibilità per loro, poi fortunatamente non c'è stata la qualità necessaria per rendersi pericolosi, mentre Ederson viene travolto un'altra volta. Quante botte ha preso Ederson, sì, tra giovedì e stasera?
8: Veramente tante, in questo caso da Odenthal. Tra l'altro, adesso è vero che siamo nella tre quarti di campo dell'Atalanta, però per il tipo di intervento, anche questo, insomma, se fosse stato sanzionato con un giallo non ci sarebbe stato niente da dire. Intervento da dietro, leggermente in ritardo. Tanto si parte con Zalewski sulla fascia destra e cerca il movimento di Scamacca, ma interviene Doeg, che si lamenta, credo, con l'Orientè per la mancata copertura.
7: In piedi anche Aquilani, allenatore del Sassuolo, mentre l'arbitro chiede a Zappacosta di velocizzare la rimessa laterale. Siamo al 20° minuto allo stadio di Bergamo, il risultato non cambia, l'Atalanta è sempre in vantaggio col gol di Raspadori. Atalanta 1, Sassuolo 0.
6: Spot, spot. Perché scegliere Auto Antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi, per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto Auto Antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto Antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
7: Matic anticipato da Scamacca, che torna all'indietro, gli soffia il pallone, si lamenta Matic con i suoi centrali che non gliel'hanno chiamato.
8: Aveva i sensi di colpa per quello che aveva fatto 10 secondi prima, quando ha fatto un passaggio sbilenco praticamente in una posizione in cui poteva essere molto più pericoloso.
7: Gianluca Scamacca, come Jack Raspadori, ex Sassuolo, e giocavano in attacco insieme. Ora Carnesecchi va a impostare l'azione dell'Atalanta, l'appoggio per Cossonou che, come cervo che esce di foresta, va ad impostare l'azione. Per, sarebbe piaciuto a posto con questa,
8: sì,
7: cosa,
8: sì, sì,
7: Ederson molto. Per Cossonou che avanza ancora, palla al piede di qualche metro, retrocede il Sassuolo, quindi viene in avanti l'Atalanta sulla linea della metà campo, e poi il pallone però recuperato da loro con Volpato.
8: Sì, non si sono capiti in questo caso i giocatori dell'Atalanta a metà campo. Fortunatamente recupera Zalewski, adesso un'altra volta stesso tipo di pasticcio, però Pasalic ne viene fuori meglio, c'è addirittura un break per Zalewski che viene preso per la maglia da Bacolà, ma lui riparte e riesce a cedere ad Ederson.
7: Ederson che arriva quasi al limite dell'area di rigore, c'è il movimento di Raspadori, Ederson preferisce servire Zappacosta, come sempre lì siamo un po' troppo schiacciati in avanti, dobbiamo andare a recuperare il pallone all'indietro, dunque l'opportunità,
8: niente,
7: di far male
8: da capo.
7: Sì, si riparte da capo, è saltata Scalvini nella metà campo del Sassuolo. Ederson di prima per Gaetano, Scamacca allarga per Zalewski.
8: Zalewski che ha un po' di spazio davanti a sé a Doig, si sovrappone Zappacosta che riceve adesso il cross, il tocco di Doig, calcio d'angolo per l'Atalanta.
7: Ma ti devo dire una cosa, che credo che vedendo lo Zappacosta di questi primi 22 minuti è quello che voleva evidentemente Sarri quando aveva parlato un po' di mancanza di coraggio, senza nulla togliere Bellanova, però stasera Zappacosta si sovrappone in avanti molto di più rispetto a quanto ha fatto Bellanova contro la Quel. Storie diverse, però
8: poi abbiamo visto, insomma, che il Sassuolo tutto sommato con i 4-3-3 ha lo stesso tipo di, sì, movimenti, no? La sovrapposizione sulle fasce è fondamentale per creare superiorità numerica.
7: Adesso, ma l'ha fatta prima Doig, come avevi fatto notare. Il corner di battuto da, bello, Bernasconi, anticipato Cossonou che prova a tornare a recuperare il pallone, si ritrova l'arbitro nel mezzo, però è il Sassuolo che recupera palla, non ci arriva Zalewski e poi arriva invece Gaetano in qualche modo, che va anche a ringhiare pressing, però c'è Lorente che tiene il pallone in gioco per Bacolà.
8: Bacolà, giocatore che richiama un po' Anguissà, forse, come modo di giocare e anche di stare in campo. La palla però adesso è già sui piedi di Azic, che ha cambiato lato del campo da qualche secondo.
7: Ora Matic sul pallone, larga per Lorente. Vuol dire che quello che mi colpisce, per esempio, è che non c'è quel pressing forsennato che chiedevano Juric e Palladino. Un Atalanta un po' più attendista, più bassa. Ora Lorente dentro l'area di rigore per Volpato, che sbuca alle spalle di Ederson, è costretto a uscire fortunatamente dall'area. Poi Bacolà al limite prova il movimento e la conclusione, la palla
8: bellissimo,
7: abbondantemente a lato. Il movimento bello con la suola, con come ha spostato la palla, poi però secondo me tira una ciabattata.
8: Sì, ha fatto un movimento
7: adesso
8: molto
7: bello, lo rivediamo
8: bello.
7: Bene nel monitor di servizio, bello il movimento, poi il tiro
8: aveva anche
7: ha perso il senso della porta,
8: sì, aveva anche due o tre giocatori davanti, quindi insomma difficile riuscire a centrare la porta, però potenziale pericolo per l'Atalanta grazie a questo movimento con la suola di Bacolà. Adesso si riparte da Karnesecchi che passa a Kossounou cerca Pasalic.
7: Pasalic per Zappacosta, Zappacosta per Zaleski, 1-2 con l'inserimento ancora di Zappacosta che a destra sta diventando un incubo per Doig, ancora Zappacosta, Zappacosta che arriva al limite dell'area dentro, prova la conclusione, la palla scheggia la traversa e termina sul fondo, la palla tocca la parte alta della traversa, secondo me partito a conclusione dal basso verso l'alto di Zappacosta appena dentro l'area di rigore, vediamo se è vero.
8: Sì,
7: era parte alta della traversa, però l'ha presa.
8: Però l'ha presa, è vero, è stato praticamente un coast to coast di Zappacosta.
7: Zappacosta
8: vado via.
7: Basilicata on the road. Ti ricordi questo film epico? Però devo dire che Zappacosta credo per me è il mio migliore in campo al di là del gol di Raspadori di questi primi 25 minuti, perché probabilmente è quella spinta sulle fasce che sognavamo nella nuova Atalanta. Ora Scalvini per Bernasconi, di nuovo per Scalvini.
8: Ogni tanto con queste ripartenze si complica la vita da soli.
7: Non so se Scalvini poi stia benissimo, onestamente, recuperato all'ultimo secondo.
8: Sì, adesso poi l'arbitro fischia una cosa su Volpato.
7: Un fallo di Raspadori, credo che è andato a raddoppiare dopo che Scalvini aveva perso palla. E l'intervento è andato giusto sull'uomo. Corretta la decisione. Peccato per la palla persa da Scalvini. Comunque l'Atalanta ha già messo all'attivo per la cronaca tante occasioni in questi primi 25 minuti. Il gol di Raspadori, la possibilità per Zaleski, la traversa scheggiata da Zappacosta. Ma buona Atalanta per adesso. Direi che il risultato è meritato, ma attenzione, la punizione per il Sassuolo è quasi una rimessa laterale perché è a ridosso della linea laterale, ma siamo
8: sì, questa è una posizione pericolosa
7: dalla fascia di destra, va a battere un mancino ovviamente per mettere dentro la palla, però insomma serie di uomini sulla linea dell'area piccola, attenzione, è uno
8: invece,
7: schema Volpato dal limite, la palla dentro allontanata, ancora Volpato al limite, la gioca su Doig, preferisce, prova la conclusione lui, si schianta sulla faccia di Kossounou che rimane a terra, poi con i pugni allontana Karnesecchi, mentre Kossounou era rimasto abbattuto involontariamente dalla conclusione di Doig.
8: Sì, peraltro ha avuto un po' di timore forse Karnesecchi in questo caso, perché secondo me poteva uscire tranquillamente in presa. Sì, ha preso una capocciata
7: un po' intontito Kossounou dal pallone di Doig che lo ha colpito. Rimessa laterale per il Sassuolo, adesso rimane intanto in fase d'attacco.
8: È stato chiamato Gaetano per dare delle indicazioni.
7: Ah sì? Infatti ora Doig per Lorente a sovrapposizione, poi Zaleski che allontana e prende anche un calcione, ma secondo me ci stava anche il fallo su Zaleski.
8: Sì, in effetti.
7: Che dopo aver allontanato palla poi riceve l'intervento da Doig.
8: Infatti c'è Sarri leggermente innervosito. Sarri che chiama a sé anche Zalewski, nel senso chiede di stare più vicino al giocatore.
7: Stasera per esempio tra i due centrali mi sta piacendo più Kossounou di Scalvini, mentre nel precampionato, nelle prime uscite, definiamole così, era stato il contrario.
8: Sì, Scalvini ha anche questo tema di non essere proprio al 100% della forma, tanto Bacolà viene abbattuto da Ederson, si riparte con un calcio di punizione da Bacolà a Doig per Lorente
7: che sta preparando la conclusione a giro, palla
8: attenzione
7: ribattuta,
8: quella palla
7: ci prova dall'altra parte 5 Grano, giocatore che l'anno scorso era nell'Inter Under 23, il colpo di testa di Kossounou, poi la pallone che viene allontanato dalle parti più lontano possibile per quella che riguarda questo Sassuolo che ricordo, gioca con due giovani che sono Macchioni e Azic, che non si è praticamente mai visto. 2006 Azic arriva dalla Juventus, gioca con un 2007 che è Bacolà e un 2004 che è Cinquegrano, quindi una squadra molto molto giovane con un vero e proprio veterano che è Matic, mezzo al campo ne avrebbe due, l'altro più non è disponibile stasera, è Berardi.
8: E tra l'altro Matic che ha appena ingaggiato un duello fisico con Pasalic, è riuscito a difendere il pallone e poi passarlo al proprio compagno. Intanto c'è Odenthal che sta rimettendo in gioco, cambiando completamente in direzione di Lorente, che mette giù bene il pallone, cerca lo spazio per il tiro.
7: Mamma
8: lo effettua e tira uno sventolone che il nostro evidenziatore Marco Carnesecchi, dico evidenziatore perché è giallo fluorescente.
7: Sì, sì, sì, però occasione per il Sassuolo che si è costruito praticamente da solo il
8: Lorente. È un po' una spina nel fianco in quel punto lì.
7: Ma Lorente riesce. È un bel giocatore.
8: Sì, sì, sì.
7: Non è una scoperta, ma Zappacosta per adesso lo ha fatto un po' impazzire in fase offensiva, però appena la prima volta che Lorenti è riuscito a puntarlo, reso pericoloso, è stato bravissimo Carnesecchi a volare, a respingere la conclusione a giro di Lorenti. Adesso
8: attenzione,
7: il corner, la palla che però viene messa in mezzo, attraversa tutto, il cross era di Azic, credo, anzi Volpato,
8: Volpato
7: aveva fatto il cross alla mano fasciata, per cui si riconosce facilmente Ray Volpato, Cristian Volpato, e la palla che è uscita sul fondo. Carnesecchi,
8: bello, bellissimo il tiro, quello di Lorente che stiamo rivedendo, sì, sui monitor
7: con
8: di
7: il,
8: servizio.
7: Con il destro, poi un po' centrale, però devo dire, tutto sommato è rimasta un po' centrale la sua conclusione. Ci riprova Lorente adesso al limite, in mezzo a una serie di giocatori, l'assist per Bawi, sì, anzi per Azic. E
8: Carnesecchi
7: salva l'Atalanta, come
8: però,
7: contro la Poel, uomo contro portiere, alla meglio il portiere, ha chiuso su Azic.
8: Però da 4 minuti, 3-4 minuti stiamo soffrendo, non capisco cosa sia successo perché all'improvviso, come se ci fossimo spenti.
7: Ha messo Lorente, dopo aver costruito quella conclusione di prima, ha messo Azic solo davanti a Carnesecchi, che in uscita con il corpo lo ha chiuso splendidamente. Ma il Sassuolo ha avuto la palla davvero per l'1-1. Adesso sbagliamo il corner.
8: Intanto c'è Bacolà che è andato a disturbare Carnese, che è arrivato immediatamente l'arbitro Cresini per dire, insomma, non mi piace questa posizione. Bacolà dice, ma io qua non faccio
7: attenzione,
8: niente.
7: Attenzione, il colpo di testa di Bawi che arriva più alto di tutti in terzo tempo a saltare. Fortunatamente il colpo di testa è potente ma impreciso, un paio di metri alto sopra la porta di Carnesecchi, ma un altro pericolo costruito da Sassuolo. Ripeto, una fase questa che dopo 25 minuti di buona Atalanta, adesso in questi 5-6 minuti Sassuolo ha costruito almeno 2-3 occasioni per poter pareggiare. Siamo al 32esimo di questo primo tempo allo stadio di Bergamo, il risultato non cambia, Atalanta 1, Sassuolo 0.
6: Spot, spot. Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi, per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.
9: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
7: Ed adesso è Macchioni che va a costruire questa azione d'attacco per il Sassuolo, anzi per costruire, la gioca con l'altro centrale Odenthal, quindi per Lorente che si è abbassato molto in questo caso, va a servire Bacolà nella metà campo nero-azzurra, poi c'è Scamacca tra le linee che però recupera e perde palla, il pallone resta lì, si lotta con Raspadori che alla fine sì, alla meglio, e riesce a favorire l'inserimento di Ederson che si butta nella metà campo avversaria, inseguito da Bacolà, resiste Ederson col fisico, limite dell'area di rigore, c'è un muro bianco davanti a lui, Scamacca spalle alla porta, la deve aprire per Zappacosta,
8: che però è molto indietro, per cui deve fare qualche metro per avvicinarsi all'area, scambia con Gaetano, Gaetano torna su Scalvini. C'è successo qualcosa di strano negli ultimi minuti, siamo proprio spenti.
7: Diciamo che il Sassuolo deve aver trovato una contromisura soprattutto sulla fascia di Zappacosta.
8: Ma ho visto che sposta in fase di impostazione Bacolà.
7: Sì. Ora vediamo Zappacosta per Zaleski, quindi Pasalic, Zaleski all'indietro per Cossonou. Cossonou in sicurezza per il portiere Carnesecchi al 34esimo di questo primo tempo, con Scalvini che si avvicina al portiere, riceve palla, avanza distanza di qualche metro, palla al piede, a Sassuolo, ripeto, come l'Atalanta concede la costruzione del gioco ai centrali aspettando praticamente sulla linea della metà campo, non passa Cossonou su Bacolà adesso, e allora Zappa Costa di nuovo all'indietro per Carnesecchi.
8: E allora ci siamo con Scaldini ancora che riparte per Ederson che gli ritorna subito il pallone sulla tre quarti di campo dell'Atalanta, allora Cossonou sulla fascia destra del campo che però si ferma a questa velocità, non solo si schierano gli avversari ma anche quelli che stanno seduti in panchina, un po' accelerare, adesso cerca di farlo Zaleski con un colpo di tacco che però finisce in fallo laterale per Doig e quindi Bacolà che imposta torna su Odenthal
7: che non trova compagni, da non trova Cinquegrano che si era allargato per ricevere, ora ancora Odenthal per Macchioni, diciamo per esempio con altro, comunque due giocatori esterni del Sassuolo, Volpato che adesso guizza su Bernasconi e Lorenti dall'altra parte, ci hanno creato più di qualche grattacapo in questo primo tempo, ancora Volpato per l'inserimento di Cinquegrano, il cross per Bowie che taglia la strada a tutti, batti e ribatti, Cossonou all'indietro con il petto per Carnesecchi che batte il 5 e ci fa venire un brivido con questo retropassaggio di petto di Cossonou su sì. Bowie, cioè a me i tre giocatori d'attacco del Sassuolo stanno piacendo
8: sì, moltissimo, moltissimo, e tra l'altro credo che il lavoro che viene fatto sulla fascia dei giocatori del Sassuolo sia più o meno quello che Sarri auspicava anche per l'Atalanta del futuro, però insomma tutto sommato magari ci vuole un po' di tempo per assimilare.
7: Cioè, hai la sensazione che i due esterni a turno delle squadre vengano un po' presi d'infilata quando c'è la sovrapposizione da parte dei terzini. Ora vediamo l'intervento di Gaetano su Bacolà, irregolare dopo che Bacolà aveva già scaricato il pallone. Punizione per il Sassuolo, siamo abbastanza lontani però dalla porta di Carnesecchi.
8: Allora Gaetano ha fatto una stupidata in fase di impostazione perdendo il pallone, a questo punto per cercare di recuperare è corso verso l'avversario, gli ha pestato anche il piede, per cui direi che qui
7: non ci sono dubbi
8: bene
7: sulla punizione.
8: Sì,
7: 36 anche minuti, poteva rischiare il giallo, dici?
8: Sì, per lo Stefan Foot, quindi come diciamo qui a Bergamo, non di solito Stefan Foot.
7: Sì. Ora vediamo, Stefan Foot è un classico a Bergamo.
8: Sì.
7: Ora Azic sul punto di battuta insieme a Lorente, ripeto siamo a 35 metri dalla porta di Carnesecchi, quindi non credo che proveranno la conclusione in porta ma proveranno a mettere la palla dentro l'area di rigore, così è infatti no, uno schema tra i due che scambiano il pallone, poi su Azic esce subito Gaetano, però può andare il cross col destro che viene involontariamente respinto da Matic, poi si lotta ancora, l'intervento di Zaleski in mezzo a due giocatori del Sassuolo, si lamenta Lorente che però secondo me ha toccato il pallone per ultimo, o c'era fallo o se no era rinvio per l'Atalanta, sarà rinvio
8: tanto
7: per
8: secondo
7: l'Atalanta,
8: me era fallo in effetti.
7: Allora, o fischia fallo dalla rimessa Atalanta, così è infatti da rimessa Atalanta la scelta dell'arbitro Crezzini di Siena, la rimessa è già battuta, Matic si alza il pallone a campanile, Scamacca la difende col fisico, la tocca centralmente per Ederson, applausi del pubblico.
8: Sì, è stata una bella idea e adesso ecco Ederson che mette in movimento il nostro Raspadori, il Raspadori che si avvicina all'area, lo scambia con Scamacca, no, la posizione, la palla per Pasalic che però ha
7: litigato un po' col pallone su quel controllo. Abbiamo rivisto Raspadori che si era un po' fissato da un po' di tempo, sì, solo in fase difensiva, ecco diciamo. Ora Cossonou per Gaetano mentre si fa sentire la curva nord dell'Atalanta per sostenere la squadra col battimani. Gaetano per Bernasconi.
8: Una posizione curiosa di Ederson che praticamente è sulla linea degli attaccanti mentre è arretrato Gaetano.
7: Zaleski per Scamacca, spalle alla porta, difende il pallone col fisico, subisce fallo, secondo me l'arbitro lascia giocare ma
8: però
7: sbaglia,
8: non si può non fischiare però un fallo di questo genere,
7: viene a parte di tutti i colori. Ora Lorente col fisico si difende da Zaleski ma c'è il raddoppio di Gaetano che recupera palla per l'Atalanta, applausi del pubblico per il recupero di Gaetano che adesso si scambia il pallone con Pasalic mentre i compagni si vanno a risistemare, restituisce palla a Cossonou, si riparte da dietro con Scalvini al 39esimo.
8: E allora ecco la palla per quanto riguarda l'Atalanta che però finisce in fallo laterale, un'apertura di Scalvini è stata criminale.
7: Sì. Adesso Scalvini che è in campo stringendo i denti dopo la distorsione alla caviglia, ma insomma ripeto si vede sì. che non è al top, ha fatto delle scelte che non ha fatto danni, ma sicuramente mi sembra che abbia fatto qualche errore di troppo in questo primo tempo. Ora Volpato va a puntare Bernasconi, c'è adesso il raddoppio di Ederson, ma siamo al limite dell'area di rigore, ancora Volpato. Volpato contro Ederson, fa passare il pallone per Azzi, c'è la conclusione fortunatamente strozzata tra le braccia di Carnesecchi.
8: Sì, riescono a trovare facilmente la strada dell'area di rigore negli ultimi minuti i giocatori del Sassuolo, fanno di bei movimenti, devo dire, che sono messi bene in campo dall'allenatore Aquilani, nuovo tra l'altro.
7: Sì, esatto, era a Catanzaro la scorsa stagione, poi era stato a Pisa. Ora vediamo, aveva fatto molto bene con le primavere Alberto Aquilani. Ora Muric che va a impostare trovando un bel varco per la discesa di Azic che tocca per Matic. Siamo nella metà campo dell'Atalanta, attacca Sassuolo con il capitan Matic.
8: Attenzione all'Oriente che è in una posizione di solitudine, adesso si stringe invece la difesa dell'Atalanta proprio da quella parte del campo sulla zona destra perché difende, ma la palla torna indietro ancora a Macchioni, poi Odental, Matic a metà campo, tocco ancora per Cinquegrano,
7: il pallone per Volpato, su di lui c'è Bernasconi, lo gioca tutta l'Atalanta adesso nella propria metà campo a difendere, i fischi del pubblico, un po' di paura dopo le occasioni create dal Sassuolo per pareggiare. Doig di fronte a sé, Zappacosta, tocco per Bacula che poi va a terra, l'intervento di Pasalic che non so quanto volontariamente
8: sì,
7: lo tocca,
8: lo tocca
7: ma non mi sembrava volontario,
8: no,
7: però ci sta
8: del tutto involontario
7: con una finta di Bacula, anzi è più Bacula che va a cercare, Bacula che involontariamente
8: fatto,
7: lo va a colpire,
8: sì, lo va a prendere. Non però, so neanche se è fallo in una situazione
7: Bacula
8: di questo
7: ha fatto una finta, una sorta, non dico un doppio passo, ma un movimento.
8: Ha fatto una specie di cambio di direzione.
7: Sì,
8: Pasalic
7: esatto.
8: Ha continuato la sua corsa e a quel punto si
7: sono
8: incespicati i piedi. Però, tutto sommato, non saprei neanche dirvi se era veramente fallo.
7: Calcio di punizione per il Sassuolo a 30 metri dalla porta di Carnesecchi circa con Azic e Lorente. Vedremo se scambieranno di nuovo il pallone cercando uno schema, se andranno direttamente alla conclusione in porta.
8: C'è anche Doig in una posizione abbastanza
7: per concludere
8: pericolosa.
7: Dal limite. Vediamo Lorente. Prova il tiro, stavolta colpisce malissimo, palla che si perde in curva nord, non una buona idea stavolta.
8: No, non benissimo per quanto riguarda questa esecuzione. Stavo guardando adesso che la sensazione è semplicemente che negli ultimi minuti Sassuolo stia semplicemente correndo di più, cioè che sia molto fisica la differenza.
7: Abbiamo avuto un ottimo impatto di partita, potevamo essere forse 2-0 già nei primi 25 minuti. E poi è salito il Sassuolo e la partita è molto più equilibrata. Ora vediamo Zaleski che tocca all'indietro per Zappacosta, Cossonu per Scalvini. 42 minuti di gioco, Atalanta 1 Sassuolo 0, il gol di Raspadori che ora perde palla Ederson, il Sassuolo in contropiede, attenzione, poi interviene Gaetano, ma palla ancora recuperata da Matic
8: e la palla è in avanti ancora per Volpato, su cui adesso scala Bernasconi, gioco di gambe di Volpato che riesce a liberarsi ancora una volta, l'intervento di Carnesecchi praticamente...
7: e adesso cominciano a diventare tante le parate di Carnesecchi,
8: troppe,
7: a dimostrazione che il Sassuolo, come dicevi, arriva troppo facilmente al tiro e dentro l'area di rigore. Speriamo di chiudere il primo tempo con questo risultato, perché adesso la pressione del Sassuolo da qualche minuto comincia a diventare pesante.
8: Sì, anche adesso ci siamo fatti trovare completamente sbilanciati con una voragine sulla parte sinistra del campo.
7: Bene, i primi 25 minuti, decisamente meno.
8: Guarda, non riusciamo a tenere palla per più di un tocco, praticamente da 10 minuti.
7: Ora Scamacca recupera palla con forza, senza fallo, dice l'arbitro, ai danni di Odental.
8: Però vedi la velocità con cui
7: siamo
8: Sassuolo...
7: adesso ricominciamo a pensare e cominciamo a essere di nuovo lenti, perché lasciamo qualche, prima eravamo molto più veloci a uscire dall'area di rigore, adesso insomma vediamo Sarri che chiede due centrali di arrivare alla linea della metà campo ad impostare, si scambiano il pallone con noi Scalvini.
8: Però vedi che c'è tutto il Sassuolo ormai che è tornato in posizione e invece noi ci facciamo trovare spesso fuori posizione.
7: Poi Scalvini ancora una volta sbaglia il passaggio.
8: Cioè, noi ci facciamo trovare fuori posizione proprio perché loro sono estremamente veloci nell'innescare l'azione d'attacco e questa credo sia la differenza degli ultimi minuti.
7: Ora vediamo Raspadori che fa passare il pallone, subisce fallo, secondo me ci sta il giallo.
8: Qui ci sta il giallo, ma
7: fino adesso non l'ha mai usato in pratica.
8: Me l'ha dimenticato a casa, perché quindi, altrimenti non si spiega, perché questo è un giallo tutta la vita.
7: È uscito con il fisico su Raspadori che ha cercato di aggirarlo e poi si è scontrato col corpo di Odenthal. Non c'è giallo, ma c'è solo punizione, però siamo anche qui, ripeto, molto lontani dalla porta avversaria. E quindi vedremo se proveremo lo spiovente lungo dentro al limite dell'area o se invece come la muoviamo subito con Gaetano. Gaetano cerca lo spazio per il tiro, prova la conclusione, però è un tiro debole centrale tra le braccia del portiere Muric.
8: Tanto stiamo per scoprire qual è il tempo del recupero. Ho visto per un attimo, mi sembrava un 2, ma non sono così sicuro.
7: Dovremmo abituarci anche a recuperi più lunghi, visto proprio che si cercherà di recuperare il più possibile il tempo effettivo, e quindi questa è un po' l'indicazione. Ora vediamo Lorente, due su di lui con Zaleski che prova a dare una mano a Zappa Costa, ma Lorente recupera palla senza fallo. Pasalic, bene per l'Atalanta, e poi prova a ribaltare subito l'azione dando palla al piede sulla sinistra dove c'è Raspadori,
8: che però si ferma. Cioè, a questo punto il Sassuolo è di nuovo, e siamo tornati con un passaggio a metà campo. Un minuto di recupero, pensa, quindi
7: inizia adesso, quindi si gioca fino al 46esimo. Ederson nella metà campo del Sassuolo, appoggia per Gaetano. Atalanta al piccolo trotto adesso.
8: Devo dire che tra Bowie e Matic giocano più con le mani che con i piedi, perché attenzione a Pasalic.
7: Poi il Sassuolo si salva in fase difensiva, Matic cerca lo spazio per lanciare in direzione di Bowie, prova però Lorente che difende il pallone da Zappa Costa, poi arriva il raddoppio di Ederson senza fallo sotto gli occhi dell'arbitro, palla recuperata dall'Atalanta. Siamo al mancano 15 secondi al termine di questo primo tempo, forse la possibilità di costruire l'ultima opportunità. Zappa Costa per Zaleski che però di fronte a sé Doig, no, preferiamo far finire il primo tempo col pallone tra i piedi, così è. E allora vi posso dire che mentre arriva il fischio dell'arbitro il primo tempo termina 1-0 per l'Atalanta con la rete di Raspadori. Secondo me, giudizio telegrafico, benissimo i primi 25 minuti, la migliore Atalanta, mi viene da dire, della stagione. Fa un po' sorridere, però insomma, la migliore Atalanta vista fin qui, amichevoli comprese, nei primi 25 minuti, gol di Raspadori, traversa di Zappa Costa, almeno un'altra opportunità per fare il 2-0. Non è arrivato negli altri 20 minuti circa. Ci ha visto invece solo il Sassuolo in fase offensiva, che ha sfiorato ripetutamente il pareggio. Forse l'avrebbe anche meritato a conti fatti l'Atalanta, salvata dalle parate di Carnesecchi.
8: Sì, è un'Atalanta veramente a due facce, quella che abbiamo visto in questo primo tempo, però lo dicevamo, no? Cioè, il cantiere ancora apertissimo. Sicuramente quella della prima metà del primo tempo ci è piaciuta, perché sì, era un'Atalanta molto interessante.
7: Primi 25 minuti da 8 pieno, secondo me, per quello che abbiamo visto. L'altro invece da 5, perché abbiamo perso il pallino del gioco e soprattutto il Sassuolo ripetutamente è andato vicino al pareggio. Abbiamo iniziato bene e finito male.
8: Beh, però insomma siamo sempre in vantaggio 1-0 e questo già è un conta. Segnale positivo, è il risultato che conta, poi soprattutto in queste giornate iniziali veramente quello che conta è portare a casa il risultato. Poi insomma per il gioco c'è tempo. Ci sentiamo tra qualche minuto in diretta su RTL 102.5, su Radio Alta, Rinia e i nostri rispettivi studi. A dopo.
9: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca. Spot.
10: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
11: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
10: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
12: Bergamo in onda.

0: gioco sembrava un primo tempo in discesa per l'Atalanta, invece come avete sentito anche nel commento di Matteo e di Luca dallo stadio, poi nella seconda parte dei primi 46 minuti di gioco è uscito piano piano il Sassuolo, tant'è vero che poi le parate sono state praticamente due per anzi sono state quattro per Carnesecchi, con due occasioni ovviamente importanti per il Sassuolo e tre invece per la formazione emiliana. Qual è il commento di questi primi 46 minuti di Zavi Jacobelli? Ben ritrovato, direttore.
1: Di nuovo buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Ma direi che le attese che circondavano questa partita siano state ripagate. Un primo tempo molto combattuto. Direi che l'Atalanta abbia esercitato una supremazia che le ha consentito di sfociare nel gol del vantaggio di Raspadori nella fase iniziale. Mi è piaciuto molto anche il Sassuolo, come ha reagito. I numeri del primo tempo ci descrivono un sostanziale equilibrio sia per quanto riguarda il possesso palla, per quanto riguarda i tiri in porta, 3 l'Atalanta, 4 il Sassuolo, la precisione dei passaggi. Stavo dando un'occhiata alle cifre, alle statistiche, però è chiaramente una partita molto molto aperta.
0: Ecco, 2-2 anche i calci d'angolo, i passaggi 282 per l'Atalanta e 232 invece per la formazione emiliana. Cosa ti è piaciuto di più e cosa meno, direttore?
1: Ma intanto Raspadori, è importante che sia tornato al gol. Mi è piaciuto ovviamente Carnesecchi, con l'uscita su Adic, una volta di più ha dimostrato la grandezza di questo straordinario portiere che l'Atalanta ha la fortuna di avere. E certamente per quanto riguarda il gioco del centrocampo, credo che la funzione equilibratrice di Pasalic sia stata particolarmente apprezzata, così come anche Zappacosta. Ma è chiaro che dovendo giocare 4 partite nell'arco di 10 giorni, che ricordiamo che giovedì ci sarà l'impegno nella gara di ritorno con l'Apoel sul neutro ungherese e lunedì il confronto interno con il Casalinga, con il Bologna e il confronto Casalinga, è chiaro che Sarri in questo momento debba anche ruotare i giocatori, anche perché non sono evidentemente il 100% della condizione. Però tutto sommato io credo che questo primo tempo, poi il giudizio esaustivo lo daremo alla fischia finale della partita, segnali un progresso o quantomeno segnali la continuazione della fase finale della partita con la Quel, per quanto riguarda la prestazione complessiva della partita.
0: L'avevamo preannunciato proprio nel pre-partita, Xavier, a me è sembrato che Raspadori si sia anche un po' sbloccato, ha esultato, ma questa rabbiosa conclusione che poteva quasi spaccare la traversa.
1: Caspita, sì. No, ma sai, cercava il gol che sbloccasse proprio anche dal punto di vista psicologico questo attaccante, e lo ha trovato, e questo è molto importante. Vedremo anche nella ripresa quanto influire ha questa rete sul rendimento complessivo dell'azzurro.
0: Io ti ringrazio come sempre, poi ci sentiamo per il commento.
1: Molto volentieri, abitate.
0: Grazie mille Xavier e Jacobelli, 1-0 il primo tempo con la conclusione di Jack Raspadori dopo 6 minuti. Ricordiamo che Pasalic è partito dal primo minuto in sostituzione di Samardžić e al centro della difesa è stato miracolosamente recuperato Scalvini. Un Atalanta tutto sommato positiva, un inizio sicuramente importante, poi inspiegabilmente calata nella fase finale del primo tempo, dando spazio soprattutto sulla destra con Volpato, sicuramente il migliore della sua squadra, anche se poi Matic, malgrado l'età, ha dimostrato di essere un calciatore di una categoria, se vogliamo, superiore. Gigi Riva, tra una piadina, non lo so, con Lambrusco da Sant'Arcangelo di Romagna, cosa ci racconta, come commenta questo 1-0?
2: Guarda, lo commento così. Sai cosa diceva Joan Brera Fucarlo?
0: Come no?
2: Joan Brera Fucarlo diceva che il calcio è un mistero senza fine bello, e che il mistero senza fine bello è come un gol fatto dopo 6 minuti ha sbloccato una squadra che 3 giorni fa era inguardabile, ed è venuto fuori questo risultato che ci sta stretto oggettivamente. Cioè, c'è un rammarico di questo primo tempo, è che secondo

0: noi meritavamo di essere avanti almeno di due gol. E pensa come un gol può cambiare, parlavamo di autostima, no? Poi trovi quel gol su un recupero di Gaetano alto, una palla filtrante, un tiro di Raspadori, che un altro di quelli che giovedì non si erano praticamente visti, e all'improvviso tutto cambia. Ecco lì il mistero senza fine.
1: Allora, il termine autostima l'hai ripetuto più volte anche nel corso del precedente,
0: esatto,
1: collegamento.
0: Sì, per quello che ho detto, l'autostima che giovedì sera evidentemente non c'era, c'era la paura giovedì sera. Ecco, mi piace dirti una cosa, che rispetto a giovedì sera abbiamo trovato un avversario che non era, cioè noi è storica questa cosa negli ultimi 2-3 anni dell'Atalanta, che soffre le squadre che prestano molto. Il Sassuolo non pressa molto, non pressa come hanno prestato gli israeliani, e bisogna rivedere questa squadra che in questo momento, con una squadra che lascia giocare abbastanza, dimostra una netta superiorità. Il problema credo che sia quando incontri delle squadre che invece uomo su uomo, a tutto campo, pressing a tutto campo, come hanno fatto loro, che ti impediscono di ragionare, allora, o meglio, che ti impediscono di fare gioco, noi stiamo lì a pensare, come ha detto Sarri, e così. Quindi rivediamoci con queste squadre, intanto godiamoci questa ottima idea, attenzione perché siamo avanti solo di un gol, e che nel finale del tempo ha dato qualche segno di risveglio sul suolo.
1: Ecco, rispetto al concetto espresso proprio da Sarri, Gigi, quando lui diceva la testa deve funzionare molto più rapidamente a centrocampo, mi è sembrato in crescita Gaetano, che ha recuperato dei palloni importanti, Pasalic dimostra di essere sempre una certezza, e giustamente, come dici tu, poi quando trovi un avversario che forse corre meno di te, anche Ederson è di un'altra, esatto, categoria.
0: Ma anche corre meno di te, e anche Gaetano è di un'altra categoria, nel senso che il problema di Gaetano di giovedì sera l'abbiamo visto tutti. Quando era sempre marcato a uomo ed era difficile far fluire il gioco, proprio perché il gioco era così lento che gli israeliani avevano sempre, avendo capito che lui era la fonte del gioco, gli impedivano di giocare. Le due mezzali ricevevano sempre il pallone spalle alla porta ed era difficile far gioco. Nel momento in cui l'avversario non è così pressante, non è così ossessivo, non ti toglie così l'aria, tu hai la possibilità, come è successo, come sta succedendo questa sera, di cominciare a far gioco, e lì poi escono, in quel caso escono i valori veri, e evidentemente l'Atalanta è superiore al Sassuolo, evidentemente l'Atalanta ha dei giocatori che comunque sono superiori anche all'Apoel. Io continuo a guardare quella partita perché è la partita più importante, come ripeto, dell'inizio di quest'anno, e lì invece il problema sarà quello di smettere di pensare, se vuoi, e automatizzare i movimenti senza bisogno di pensarli. Sarà presto però, manca troppo poco.
1: Primo tempo combattuto, scrive Roberto Vitali sul sito ecodibergamo.it. Primo tempo combattuto, e ci aspetta una ripresa dove speriamo, Gigi Riva, di non soffrire troppo. Poi ci salutiamo ovviamente.
0: No, speriamo di non soffrire troppo. Ripeto, attenzione che loro hanno cominciato a svegliarsi sul finale. Non grandi problemi per carne secchi, che comunque è sempre una garanzia, ma mentre nella prima mezz'ora c'è stata solo l'Atalanta, nel finale del tempo.
1: Beh, nel finale due parate, una importante di carne secchi. Il portiere Muric di interventi poi non ne ha compiuti, caro amico mio. Dobbiamo essere anche oggettivi nelle valutazioni. Carne secchi le parate le ha fatte, Muric manco una.
0: Muric manca una, anche se noi abbiamo avuto diverse occasioni.
1: Certo,
0: non ci è mancato l'ultimo passaggio, arrivavamo bene sulla tre quarti, un pallone l'abbiamo messo dentro, secondo me avevamo creato i presupposti per farne altri, non li abbiamo fatti, e attenzione adesso al ritorno loro, perché evidentemente è la Serie A.
1: Ecco, non è la Apoel Tel Aviv, stavi quasi dicendo, però esatto. Non è la Apoel Tel Aviv. Gigi, io ti ringrazio, poi ci sentiamo per il commento finale. Buon secondo tempo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie mille a Gigi Riva, giornalista e scrittore da Nembro, che si è trasferito a Sant'Arcangelo di Romagna in attesa di dare la linea a Matteo De Santis e a Luca Viscardi. Leggiamo un attimo cosa scrive Roberto Vitali sul sito ecodibergamo.it. un primo tempo divertente con buone occasioni da entrambe le parti. Parte bene l'Atalanta, poi nel finale è il Sassuolo a farsi più pericoloso. Al sesto Gaetano ha dato il pallone a Jack Raspadori, è stato bravissimo l'ex del Sassuolo a calciare di sinistro un tiro che ha incocciato la traversa ed è terminato in porta. Le squadre stanno rientrando in campo in questo momento. Chiedo a Massimo Effendi se possiamo dare la linea alla New Balance Arena. Intanto Jack Raspadori sta salutando i tifosi in tribuna, vediamo se ci sono delle sostituzioni dopo i primi 46 minuti di gioco. Alberto Aquilani è seduto in panchina, l'allenatore della formazione emiliana sta parlottando con il suo secondo, il direttore di gara sta controllando se tutto è in ordine per dare il via ai prossimi minuti, il prossimo secondo tempo. La linea allo stadio.
2: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot, spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it. Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
3: Frequenze di Radio Alta di RTL 102.5 per il secondo tempo di Atalanta Sassuolo. Sono tornate in campo con le stesse formazioni dei primi 15, dei primi 45 minuti, con l'Atalanta che schiera tra i pali Carnesecchi, linea difensiva, con Scalvini e Cossonu centrali, sulla sinistra Bernasconi, sulla destra Zappacosta. In mezzo al campo a tre ci sono Gaetano, Pasalic e Ederson, fascia di capitano per lui, e poi in avanti il tridente con Scamacca, Zaleski e Raspadori, autore del gol del vantaggio al sesto minuto del primo tempo.
4: E invece il Sassuolo risponde con Munici in porta, poi Doig, Macchioni, Odental, Cinque Grano ed linea mediana con Bacolà, Matic e Azic, davanti Lorienté, Bowie e Volpato. L'arbitro di questa sera è Valerio Crezzini di Siena, assistito da Filippo Meli di Parma e Domenico Fontemurato di Roma 2. Il quarto ufficiale Luca Pairetto di Nichelino, al VAR Antonio Giua di Olbia, assistito da Lorenzo Maggioni di Lecco.
3: Il gioco è ricominciato con l'Atalanta in possesso di palla, ora con Ederson che ha scambiato con Scamacca, da questi l'appoggio per Raspadori, all'indietro per Scalvini, Scalvini per Zappacosta sulla fascia destra.
4: Ecco, dalla parte opposta dunque Zappacosta che mette in movimento il giocatore Zaleski, che però torna indietro e palla allora per Cossonu, Cossonu che reimposta su Scalvini, Scalvini che si muove centralmente, poi torna nuovamente su Cossonu, giro palla infinito, ancora Zappacosta, mette in movimento Zaleski, poi lo scambio di Pasalic.
3: Viene fermato senza fallo, il Sassuolo prova in contropiede ma torna Gaetano, riconquista il pallone in uno splendido recupero. Ti dirò che stasera Gaetano l'ho apprezzato più per i recuperi che per la costruzione, sì, oltre all'assist fondamentale del gol di Raspadori, però mi è piaciuto molto in fase di non possesso.
4: Sì, in effetti, cioè, dopo quell'assist davanti si è un po' spento. Adesso bella la palla di Scamacca che mette in movimento Pasalic, che a sua volta sveglia Zalewski, è in fuorigioco Ederson di mezzo chilometro e allora
3: la palla di Zappacosta per Raspadori, che viene anticipato da Muric con la punta delle dita in anticipo sul cross a pelo d'erba di Zappacosta. Raspadori era sul secondo palo, ha dovuto cercare di avvicinarsi al il dischetto di attraversare, di arrivare sulla linea nell'area piccola. Il portiere si è esteso, lo ha anticipato con la punta delle dita. Bella l'azione dell'Atalanta, come dicevi tu, nonostante le lamentele di Ederson, che giustamente non è stato servito da Zaleski perché era terminato il fuorigioco.
4: Sì, era in fuorigioco di 2 o 3 metri, infatti si è arrabbiato tantissimo per non aver ricevuto il pallone, ma sarebbe stato un pallone perso. Ha fatto bene Zaleski invece a giocare in modo differente. Tanto Scalvini con Ederson per Kossounou. Adesso vediamo dei primi accenni di uno o due dei giocatori dell'Atalanta per cercare, insomma, di accelerare il gioco, però non capisce l'intenzione di Gaetano Zalewski. Allora la palla va a Muric, che ha tutta la possibilità di arrivare addirittura alla tre quarti di campo, più vicino alla metà campo che alla sua area. Poi si ferma, torna indietro, va su Macchioni per Matic e da lì
3: Odenthal per Cinquegrano, il pallone in avanti per Azic di nuovo per Cinquegrano, poi con il tacco Volpato ha cercato lo scambio, una pregevole giocata, attenzione Azic per Volpato al limite dell'area di rigore, la palla per Azic che può andare al cross in area di rigore, la palla sul secondo palo, Lorente fortunatamente conclude alto, ci regala
4: uno zoccolo olandese al posto dei piedi. Sì. Lorente riesce a colpire,
3: praticamente ha fatto una bellissima azione nel primo tempo, poi da lì in avanti non è più azzeccata, sì, in fase conclusiva,
4: però che dormita generale, collettiva, globale, totale l'Atalanta,
3: devo dire che
4: in fase difensiva.
3: Volpato mi sta piacendo un sacco.
4: Veramente
3: ci sta creando una serie di problemi, ma proprio delle giocate di qualità. Ora vediamo la bella giocata di Scamacca per Pasalic per Zaleski, sovrapposizione di Zappa Costa, il pallone per Ederson che prende la mira, la conclusione, si allunga Muric e la mette in calcio d'angolo sulla conclusione a giro da parte di Ederson, indirizzata sul palo più lontano, si allunga Muric e la mette in calcio d'angolo.
4: È bella l'intenzione, soprattutto bene il fatto che sia riuscito a tenere il pallone bassissimo, raso terra, e quindi questo è stato particolarmente insidioso per il portiere Muric, che però ha messo bene la palla in fallo di calcio d'angolo.
3: Sì. E dunque dal corner, il corner sotto la curva nord lo batterà Bernasconi per l'Atalanta, che in questo secondo tempo attacca verso il settore più caldo dello stadio. Parte Bernasconi, la palla giro sul secondo palo, l'uscita impresa di Muric, che poi ha anche una pazza idea di far partire in contropiede del Sassuolo con Doig, che però se l'allunga un po' troppo, lo chiude Zaleski, e poi soprattutto bravo Gaetano su Lorente, che poi entra
4: però
3: da terzo su
4: Zaleski,
3: sotto gli occhi dell'arbitro.
4: Okay. Questo è un giallo, questo è un errore tecnico dell'arbitro, non è possibile cominciare così il campionato.
3: Senza neanche una munizione, però. Ora vediamo Kossounou per Pasalic, Gaetano nel cerchio di centrocampo per Scamacca, scambiano i due, ancora Gaetano che allarga per Bernasconi. Luca Viscardi faceva notare un dato interessante al termine del primo tempo: nessun fuorigioco riscontrato da ambo le parti nei primi 45 minuti. È un'idea chiara di come vengono messe in campo le squadre dei due allenatori Sarri e Aquilani, mentre gli applausi che sentite di sottofondo sono per i primi giocatori dell'Atalanta che si sono alzati per andare a riscaldarsi, sono Kolasinac, Kostovic, De Ketelaere, Samardžić.
4: Bello il movimento adesso in avanti, la palla filtrante, Scamacca mette in movimento Zaleski, che però rallenta sempre, salta però l'uomo, ecco Scamacca che tocca il pallone, si gira su se stesso, trova il movimento,
3: Raspadori.
4: E purtroppo viene rimpallato.
3: Mi hanno insegnato all'oratore che quando succede che sul tuo tiro arriva sempre qualcuno a respingertelo, sei un po' lento magari nel momento in cui vai alla conclusione, a Raspadori è mancato quel pizzico di velocità un paio di volte nell'andare a concludere con più rapidità dopo aver controllato il pallone, diventando quindi un po' più prevedibile. Bella comunque l'azione dell'Atalanta, soprattutto anche qui molto bene Scamacca nelle sponde questa sera, difende il pallone, favorisce l'inserimento dei compagni, non ha mai tirato in porta, questo non è positivo secondo me, ma ha difeso, coperto, ha aiutato tantissimo.
4: C'è Ederson che fa un bel movimento per Raspadori, che viene travolto in questo momento da Cinquegrano, l'arbitro fischia, questo forse non era fallo, però insomma.
3: Ma secondo me ci stava, guarda che nel momento in cui sposta il pallone arriva, non so se arriva il tocco dell'avversario o meno, non lo so.
4: Però insomma,
3: dall'inquadratura
4: meglio per noi se fischia.
3: È possibile, però. Punizione per l'Atalanta, si rialza Raspadori un po' a fatica ma senza bisogno dello staff medico, c'è anche sua moglie in tribuna che aveva un sorriso al termine del primo tempo dopo il gol, pazzesco.
4: A me curiosisce molto la posizione di Ederson questa sera, che in alcuni momenti è avanzatissima.
3: Sì, ha detto in conferenza stampa prima della Poel che l'allenatore gli ha chiesto più inserimenti offensivi. Speriamo che abbia ragione, perché la porta lui non la vede tantissimo. Ora vediamo Bernasconi, è uno schema, cercare la sponda di Scalvini che viene però respinta di testa, c'è Zappacosta che finge ma si accontenta di la rimessa laterale.
4: Intanto l'arbitro comincia a contare con le sue belle manine, 5, 4, 3, 2, 1, la nuova regola di quest'anno sulle rimesse laterali.
3: Ma, ma è obbligatorio che gli faccia cenno tutte le volte questa cosa, cioè non può tenerlo per sé poi. No?
4: Teoricamente
3: deve essere chiaro,
4: deve
3: anche
4: essere
3: al pubblico,
4: visibile
3: a tutti,
4: il sì, conto sì, alla rovescia.
3: Scalvini nel cerchio di centrocampo per Gaetano, da questi per Cossonou. Chiama il pallone Raspadori, che soprattutto chiede di servire Bernasconi, che è libero davanti alla panchina di Sarri.
4: Tanto non abbiamo visto invece ancora alcune delle altre regole, ad esempio quella dell'uscita entro 10 secondi. Tanto Zaleski si fa portare via un pallone in una zona pericolosissima, riparte immediatamente il Sassuolo, esce Scalvini che per un attimo sembrava dovesse scivolare e infatti poi mette la palla in fallo laterale. Questa sera Scalvini non è proprio al massimo della sua condizione.
3: Gli avrei dato 5 in pagella dopo il primo tempo, ma non mi sento di dire niente di più, perché ho la sensazione che proprio per il problema di Christensen sia in campo stringendo i denti, andando oltre, per cui mi sento di premiare l'impegno, la voglia, il coraggio di esserci oggi, però si vede che non sta bene, perché non è azzeccata mezza, così come Cossonou.
4: Pareggio.
3: Adesso
4: pareggio,
3: credo che abbia
4: autogol.
3: Fatto autogol Cossonou di testa, il pallone si insacca, non so se è stato anticipato da un avversario, c'è un tocco, ma ho visto Cossonou di testa e il pallone finire alle spalle di Carnesecchi. Decimo minuto del secondo tempo, pareggio del Sassuolo.
4: Beh,
3: con una palla assoluta che sembrava innocua dentro l'area di rigore di testa. Sorpresa la difesa dell'Atalanta, vediamo un po', è una rimessa lunga come è già successo l'anno scorso, e Cossonou di testa fa un
4: assist. Odenthal
3: di testa sporca Cossonou la traiettoria del pallone, alle sue spalle c'è Odenthal che di testa facile la mette dentro.
4: Sì,
3: a due passi da Carnesecchi, completamente dimenticato.
4: Due stupidate praticamente nel giro di pochi secondi, perché quella di Scalvini che ha regalato questa rimessa laterale e quella di Cossonou che insomma è arrivato in questo modo sul pallone.
3: È andato per saltare per allontanarla, invece in pratica l'ha rimessa dentro l'area di rigore e c'era un giocatore del Sassuolo tutto solo. Quindi d'altro siamo arrivati al undicesimo minuto del secondo tempo, stadio di Bergamo, è cambiato il risultato, Atalanta 1, Sassuolo 1.
2: Spot, spot.
5: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
2: Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
3: Scalvini in possesso di palla, 56-20 sul cronometro allo stadio, 1-1 il risultato dopo il pareggio di Odenthal per il Sassuolo, che ha un po' gelato i nostri entusiasmi. Sì, devo dire che l'inizio del secondo tempo dell'Atalanta era stato sicuramente migliore di come era stato chiuso la prima frazione di gioco. Ora Gaetano nel cerchio di centrocampo subisce fallo, calcio di punizione. Devo anche dire che però sì, dalla panchina stasera possiamo pescare qualcosa che consenta di avere un po' più di qualità.
4: Allora,
3: anche se devo dire che
4: ha fischiato un calcio di punizione quando avevamo il vantaggio, sì, dopodiché abbiamo rimesso in gioco velocemente, ha voluto rifermare nuovamente il gioco, ma non è che mi stia piacendo tantissimo
3: ora
4: Cresini.
3: Vediamo. Sì, ora vediamo la copertura di Bacolà su Pasalic col pallone che si spegne sul fondo. Mentre ripeto, ci sono quattro giocatori, Samardzic, De Ketelaere e Kerostovic e Kolasinac, che si stanno riscaldando a bordo campo. Vedremo quali saranno le scelte di Sarri. Ora Bawi, che difende il pallone giocandolo indietro per Bacolà. Devo dire che insomma il pareggio del Sassuolo ci ha gelato, perché è arrivato nel momento forse meno atteso.
4: Sì.
3: E da una cosa che non è un'azione di gioco, ma un errore di Scalvini che regala una rimessa laterale, che diventa una rimessa laterale lunga, dove c'è una sfortunata deviazione di Cossonou che diventa un assist per il pareggio.
4: Sì, io stavo raccontando mentre Radio Alta e RTL 102.5 non erano momentaneamente collegate, che insomma, tutto sommato, però il pareggio del Sassuolo
3: non è
4: niente
3: nei numeri, non è immeritato. Ora vediamo Lorente a spingere per il Sassuolo di fronte a sé Zappacosta. Ancora Lorente che va a puntare Zappacosta, va sul fondo, viene fermato in calcio d'angolo. Diciamo che nei numeri il pareggio del Sassuolo ci sta tutto, anzi il pari è pure stretto rispetto a quello che ho visto come dati al termine del primo tempo. Però devo dire che insomma l'Atalanta ha fatto bene i primi 25, si è un po' persa, poi non so, è calata. Poi sì, non so se sono le scorie dell'Europa League,
4: che sarà il primo ingresso in campo
3: con Krstović e Samardžić, triplo cambio in arrivo dopo questo calcio d'angolo che viene battuto da Lorente sotto la curva sud.
4: Tanto c'è Bacolà che ancora danza intorno a Carnesecchi.
3: Zappacosta sul primo palo allontana, ma il pallone è recuperato da Volpato che di nuovo serve Lorente ancora nei pressi della bandierina. Va a puntare Gaetano, Lorente di scarica per Volpato con l'esterno, il cross in area sul secondo palo, buona l'idea, un po' meno la riuscita, la palla sul fondo.
4: È strana questa cosa, insomma è vero che siamo in un periodo particolare del campionato, ma loro sono molto più in gamba di noi per quanto riguarda la resa atletica.
3: Allora avevamo fatto una partita di Coppa Italia, credo, sì, ufficiale anche loro ce l'hanno.
4: Comunque insomma adesso abbiamo, diciamo, cambi forse attesi. Quindi Pasalic per Samardžić, Deketelar per Zalewski e Scamacca per Krstović, o il contrario.
3: Diciamo che però ruolo per ruolo ci stanno tutti. Nessuna sorpresa. Tridente adesso che sarà composto da Raspadori, autore del gol dell'1-0, Krstović e Deketelar, con centrocampo a tre con Gaetano, Ederson e Samardžić. Quindi sulla carta abbiamo forse guadagnato un po' più di qualità nella costruzione dell'azione. Ora nell'assist, nella rifinitura finale. Ora Matic per Lorente.
4: Però la palla ce l'hanno sempre loro.
3: Attenzione Baui con il tacco per l'inserimento di Lorente in area di rigore. La conclusione, sbaglia un gol fatto Lorente dopo aver scavalcato Scalvini.
4: Ringrazio l'artigiano olandese che ha preparato le scarpe di legno di Lorente questa sera.
3: Ma solo perché... che si trasformano dentro l'area di rigore, sì, perché fuori dall'area di rigore sono scarpette normali, poi
4: qui tra l'altro
3: pesano.
4: Anche devo dire Cossolù si è perso proprio.
3: No, ma anche Scalvini che perde il contrasto in area di rigore troppo molle, ma non sta al 100% e lo si capisce anche da queste cose, questo contrasto con il giocatore perso. Ed ora sarà, insomma, diciamo che adesso l'1-1 sta stretto al Sassuolo. Questa è la verità dopo un'ora di gioco. Speriamo di vedere un Atalanta crescendo dopo i cambi.
4: È vero, intanto c'è proprio Scavini che riparte su Cossonu, giro palla sulla tre quarti di campo, il movimento di Deketelar che tocca però male il suo primo pallone, ed è sempre l'Oriente che ha il pallone sui piedi, non lo molla neanche, non glielo si sradica. Adesso Deketelar riesce però a recuperarlo, fa partire Samardžić
3: arriva fino l'area. In fondo, arriva fino in fondo, poi si ferma, appoggia per Deketelar che gliela restituisce, lo libera al cross, preferisce ancora centrarsi e a quel punto perde il dribbling su Bacolà, poi va in pressione a mettere palla in fallo laterale. Comunque sono colpito di una cosa rispetto a quelle che erano le abitudini. Si è alzato con la Zinca a riscaldarsi e non si è ancora mosso De Rony.
4: È vero.
3: Che rispetto a quello che è stata un'era geologica legata a Martin De Rony fa abbastanza specie. Ora vediamo Scalvini al volo a recuperare palla per Ederson. C'è spazio per una scucchiaiata molto poco brasiliana e molto zoccolo olandese invece.
4: Sì, sì, sì. Devono essere andati in vacanza insieme Lorente e Ederson.
3: Ora vediamo Macchioni, Odenthal che va al lancio lungo per Baui che prende posizione su Cossonou che stavolta la meglio col fisico sul numero 9 del Sassuolo, però ripeto, i tre giocatori d'attacco del Sassuolo, sì, a me sono piaciuti tantissimo fino adesso.
4: Ma devo dire che anche il Sassuolo che immaginavo ancora in versione cantieristica dopo il cambio d'allenatore sta piacendo veramente molto.
3: Tanto Deketelar si porta il pallone, scavalca Doig, ma si porta il pallone oltre la linea laterale, quindi rimessa per il Sassuolo, mentre vediamo le indicazioni da parte di Aquilani per un cambio che è pronto il Sassuolo, che adesso cerco di capire di chi si tratta. Credo Torsved stia, sì, per entrare in campo,
4: sì. Sì,
3: che era uno dei pilastri del Sassuolo, che però sembrava avesse chiesto la cessione come Pinamonti. Ora vediamo Muric che va al rinvio a cercare Bacolà che scavalca Samardzic in partenza, difende il pallone, si butta nella metà campo dell'Atalanta, larga sinistra per Lorente che punta Zappacosta, Lorente che prova a rientrare al limite, Lorente serie di porta spasso il pallone, poi non trova più compagni da servire, l'appoggio per Volpato che dice di fare tutto da solo, al limite la conclusione di Matic e c'è il tocco di Carnesecchi, no, palla fuori di un palmo rispetto alla traversa, non c'è tocco del portiere dell'Atalanta e dunque sarà rinvio dal fondo, cambio, eccolo qua.
4: Beh, e c'è Azic che è praticamente invisibile, piuttosto impalpabile,
3: mamma mia, che rischio. La conclusione di Matic è uscita davvero di un pelo rispetto allo specchio della porta di Carnesecchi. È anche vero che le squadre di Sarri non ballano mai così tanto in fase difensiva. Abbiamo visto delle belle cose in fase offensiva, ma l'altro lato della medaglia sono le oggettive troppe occasioni concesse a Sassuolo. Ci prova Raspadori adesso però.
4: Raspadori che sulla destra punta l'area, va verso il centro, il cross per Krstovic troppo breve e allora arriva ancora una volta Lorienté sul pallone che cioè sono in quattro il Lorienté in campo credo per riuscire a prendere tutti quei palloni, e ancora lui con la palla al piede mette in movimento Bowie che al volo passa, anzi Volpato che al volo mette in movimento di nuovo Thorsved.
3: Non lo prende nessuno Thorsved, aspettiamo troppo, indietreggiamo mentre si è alzato anche Elmas dalla panchina, è andato a riscaldarsi, attenzione però Volpato il tiro, fortunatamente debole centrale bloccato da Carnesecchi, ma il Sassuolo va sempre alla conclusione, è sempre pericoloso tutte le volte che costruisce un'azione in piedi Sarri e il suo vice per cercare di capire cosa fare, perché anche dopo i cambi il motivo della partita non è cambiato, è il Sassuolo che fa la partita, si rende pericoloso, l'Atalanta ci prova più in contropiede anche se Krstovic adesso ha un'autostrada, Krstovic, no, gol, eccolo qui Krstovic con deviazione credo del difensore del Sassuolo in scivolata, mette alle spalle del portiere in contropiede, fa male l'Atalanta con il gol di Krstovic.
4: Certo, un gol di contropiede in casa non è male.
3: Krstovic si è presentato solo davanti, allora ha vinto un duello, intanto volano,
4: sì, volano, c'è uno fumogeni che non riesco a leggere questo momento
3: è troppo lungo, ma credo che Claudio Libero sia la, un po' la sostanza
4: tiene ancora distante, non riesco a leggere,
3: volano fumogeni dalla curva nord in campo dopo la rete di Krstovic, la deviazione del difensore del Sassuolo è decisiva, magari il pallone sarebbe entrato lo stesso, ma rientrando Macchioni ci mette la gamba e mette alle spalle di Muric mentre volutamente piovono fumogeni in campo, per cui in questo momento la partita ovviamente viene sospesa. C'è l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere i fumogeni in campo.
4: Sì, allora
3: diciamo che non è stato forse scelto un momento migliore, no, per una cosa del genere.
4: No, in effetti, insomma, no, però cioè, tutto sommato, insomma, momento positivo per l'Atalanta che rompe quasi un tabù, perché stavamo vedendo una partita che stava prendendo una piega non proprio gradevole.
3: Sarri ne approfitta, ma ne approfittano anche i giocatori per fare una sorta di time out, avvicinarsi alla panchina, rinfrescarsi, ma anche ricevere tutte le istruzioni dal tecnico, perché ha segnato Krstovic il gol del 2-1, ma l'Atalanta stava ballando rispetto al Sassuolo, ha segnato allora, il contropiede.
4: La repressione ti tiene ancora distante, ma per il tuo popolo sei sempre una guida importante, Claudio Libero, ovviamente Claudio Galimberti.
3: Striscione in curva nord, intanto siamo arrivati a metà praticamente del secondo tempo e allora il risultato è cambiato allo stadio di Bergamo, Atalanta 2 Sassuolo 1.
2: Spot. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
4: C'è il 2-1.
3: Scalvini per Cossonou davanti al limite dell'area di rigore. Speriamo che il gol di Krstović consenta all'Atalanta di giocare un po' meglio, concedere meno al Sassuolo di quello che è stato concesso fino adesso. Gaetano allarga per Bernasconi che può spingere, Bernasconi che si butta nella metà campo avversaria. Ecco quello che è mancato stasera, la spinta secondo me di Bernasconi a sinistra, che è anche il sintomo delle difficoltà incontrate con Volpato da quelle parti. Scalvini, lo scambio con Ederson, Gaetano.
4: Però io veramente penso alla Lazio dello scorso anno, no, non ho mai visto la Lazio tornare indietro così tanto spesso, e questo probabilmente figlio un po' di meccanismi.
3: Tanto 1-2 tra De Ketelaere e Krstović. De Ketelaere che va sul nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, franco bollato da Doig, fa passare un pallone delizioso per Zappacosta, dentro per Raspadori che perde un contrasto, poi Matic esce palla al piede.
4: Beh, bellissimo tra l'altro il disimpegno di Matic. Bernasconi solo per un attimo sporca la palla e però perde Volpato che ha tutto spazio sulla sinistra, c'è Gaetano che va a chiudere, va a raddoppiare anche Bernasconi, Gaetano lo blocca per un attimo ma Volpato sembra che vada al triplo della velocità, tiro di Thorsved fortunatamente,
3: che fra tutti quelli quello che da lasciare tirare sì. È Thorsved secondo me, e fortunatamente il tiro è debole e centrale, anche se si era aperta un'autostrada sulla fascia di sinistra dell'Atalanta per l'inserimento del giocatore avversario. Ancora Krstović che va a lottare con Macchioni, poi c'è l'inserimento di Samardžić che prova a farla passare, non passa, Samardžić! La palla che gira e accarezza forse il palo, esce di pochissimo, la conclusione a zero di
4: secondo me c'era un, è vero che c'era la regola del vantaggio ma probabilmente c'era un fallo di mani prima del tiro di Samardžić, palla è uscita di un metro e mezzo.
3: Sì, mi sembrava più vicino questa impresa diretta, invece il pallone è uscito come dicevamo.
4: Abbiamo una prospettiva un po' strana.
3: Sì, siamo in linea con l'area di rigore dove la Atalanta attacca in questa ripresa. Ora vediamo Bacolà che va a servire per Doig. 70 minuti sul cronometro, 2-1 per l'Atalanta, ma attenzione, passa suolo sempre pericoloso. Bowie per Thorsved. Thorsved va al limite dell'area di rigore, prova il tiro, fortunatamente ribattuto, poi c'è a recuperare ancora 5 grano, poi Matic per un giocatore del Sassuolo finito in fuorigioco, si
4: Sierra
3: disinteressa
4: Bowie
3: del pallone.
4: In fuorigioco di una decina di metri.
3: Cambio nell'Atalanta, è pronto Kolasinac.
4: Sì, immagino al posto di Scalvini.
3: O di Bernasconi lo fa, lui lo vede esterno di sinistra come nella sua nazionale, come giocava nell'Arsenal. E dunque fuori Bernasconi, dentro Kolasinac.
4: C'è Raspadori che sta andando a prendere delle indicazioni, viene richiamato anche Ederson, anzi è Raspadori che va a fare da diciamo messaggero nei confronti di Ederson, portando
3: e ovviamente Kolasinac è un esterno molto più terzino, quindi molto più basso rispetto a Bernasconi, molto più difensivo. Ora vediamo Krstović che lotta e recupera il pallone.
4: Che giocatore però che è Krstović.
3: Mi fa impazzire quanto lotta Krstović. Thorsved però arriva in anticipo su Ederson che comincia a essere un po' stanchino.
4: Sì, un po'
3: si
4: spagato.
3: Vede visibilmente un po' calato. Ora Matic che allarga per Doig. Plausometro a 1000 per l'ingresso in campo di Kolasinac. Ho letto sui social che ci sarebbe un interesse della Juventus per lui, ma non scherziamo. Ora Bacolà gioca nel Paris Saint-Germain.
4: Sì, sì, sì.
3: Un po' più forte rispetto a
4: però
3: quello
4: devo
3: di
4: dire
3: stasera.
4: Che questo Bacolà
3: 2007,
4: potrebbe
3: giovanissimo,
4: trovare...
3: ma molto forte. Ora vediamo Doig. Cross ribattuto in calcio d'angolo, corner per il Sassuolo.
4: Adesso cerchiamo di fare un altro, un'opera maestra come quella precedente sul calcio d'angolo. Il gol di Odenthal è stato veramente un'ingenuità
3: difensiva.
4: Da una
3: rimessa laterale lunga dentro l'area di rigore.
4: Ingenuità difensiva clamorosa di Cossonou, che ha questo genere di amnesia. Intanto due giocatori pronti sono il numero 16 Leisen e il numero 25 Dominguez.
3: Intanto Lorente a battere il calcio d'angolo, lo scambio con un compagno, ancora Lorente cerca lo spazio per il cross e non glielo concede Gaetano, le finte di Lorente che prova la conclusione dalla distanza bloccata da Carnesecchi. Ecco, il Sassuolo ci sta provando tanto dalla distanza non sempre benissimo. Matic sì, è vicino al bersaglio prima di controbalzo, ma quando si è costruito volentieri il tiro dalla distanza ha trovato la porta, ma mai in maniera pericolosa.
4: Sì, io sono sempre dell'idea che poi in certe situazioni, quando non riesce a sfondare il muro difensivo avversario, è giusto provarci, che insomma capita una deviazione, può capitare qualunque
3: cosa. Senza offesa per nessuno, però muro difensivo dell'Atalanta stasera.
4: No, insomma, non è la parola muretto, giusta. Muretto difensivo.
3: I ragazzi del muretto, sì, diciamo sì, così. Sì. Ora vediamo Scalvini in possesso di palla che allarga a sinistra per Kolasinac.
4: Tanto in panchina abbiamo Sulemana, che credo sia l'autore dell'ultimo gol, dalla credo distanza, da lontano, no, dell'Atalanta. È passato più di un anno, tra l'altro.
3: È uno che c'è un bel tiro, è Samardzi, ce l'ho fatto vedere prima, è un altro di quelli che è un bel tiro dalla distanza. Ora vediamo il doppio cambio nel Sassuolo con l'ingresso di Dominguez e Leisen.
4: Allora escono Macchioni e Matic.
3: Sì. Beh, Matic è sempre un gran giocatore comunque. Passano gli anni, classe 88 Matic.
4: Vediamo. Devo dire che questa sera ha fatto un paio di giocate, oltre al tiro di cui parlavamo prima, veramente notevoli.
3: Guardavo Macchioni, che è un 2006, che però dal fisico sembra che abbia un'età molto più vecchio. E Leisen va a giocare centrale per il Sassuolo insieme a Odenthal in questo secondo tempo, mentre Dominguez va a fare, sembra che vada a fare l'esterno, sì, va a giocare comunque nei tre di centrocampo sul centro sinistra.
4: Giocano 4-2-4 in questo momento, da sì, come sono schierati.
3: Sì. Per sì, come sono schierati, un 4-2-4, hai detto giusto. Sì, sì.
4: Coraggioso,
3: Con Lorente, che è molto momento più centrale adesso, insieme a Bowie. Sulla destra Volpato, sulla sinistra Dominguez, in mezzo al campo Torsved e Bacolà.
4: C'è un fallo intanto di Odenthal sul raspadore
3: di
4: 5 grano.
3: 5 grano sul Raspadori davanti alla panchina di Aquilani. Siamo arrivati alla mezz'ora del secondo tempo allo stadio di Bergamo. Il risultato è Atalanta 2, Sassuolo 1.
2: Spot, spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni di esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
3: Scalvini in possesso di palla, lo scambio con Kossounou, da questi per Samardzic, Deketelare, di nuovo dal serbo Lazar Samardzic, che allarga per Kolasina, che la mette giù sulla propria fascia per Raspadori, poi all'indietro per Scalvini. Possesso palla Atalanta, Gaetano nel cerchio di centrocampo per Ederson, la meglio su di lui Torresved, più rapido, più veloce, più svelto.
4: Sì, veramente una ingenuità ancora una volta di Ederson
3: che poi rischia di andare fare fallo al limite dell'area. Per riconquistare il pallone ci riesce, l'arbitro lascia correre e poi trova starci il fallo. Bravo, intanto Kurstovic apre per CDK, avanza Chasse de Ketelare.
4: C'è la sovrapposizione di Zappacosta, la palla però è per Scamacca, il colpo di tacco nel tentativo di liberare nuovamente Chasse de Ketelare, palla per Volpato che adesso insomma è un po' stanco e quindi riesce, sì, a rivenire, esatto, su di lui Gaetano con la complicità di Ederson e di Raspadori. È proprio Ederson, palla al piede, adesso mi sembra che proprio non ne abbia più,
3: Sì, ora vediamo Scalvini per Gaetano. 77 minuti, 2-1.
4: Si chiede movimento anche dei compagni, perché in effetti non c'è nessuno che si muove quando c'è qualcuno con la palla al piede. Diventa difficile creare delle linee di passaggio e anche la possibilità di fare dei movimenti come un 1-2 o delle sovrapposizioni. Tanto c'è Zappacosta che ancora, cioè, fa dei numeri da fantascienza, poi torna su Carnesecchi che a questo punto allunga verso Samardzic, che riesce a far arrivare il pallone in qualche modo a Kurstovic,
3: Krstović con il tacco per De Ketelaere sulla fascia di destra, va a puntare Doig, poi di nuovo da Krstović al limite dell'area, prova il tiro, la palla però non gira abbastanza.
6: Però bravo Krstović che appena ne ha la possibilità cerca di centrare la porta, tiro che è uscito di almeno un paio di metri.
3: Sì, la palla non ha girato, è andata via potente, ma siamo passati i minuti, 78 sul cronometro, Atalanta 2, Sassuolo 1. Odenthal per Bacolà, di nuovo per Odenthal, 5 grano lì che aspetta il pallone, lo riceve adesso.
6: Adesso è sceso, rallentato, è sceso nel ritmo anche il Sassuolo che è stato arrembante per qualche minuto. Adesso sicuramente un po' meno pressante, tanto c'è Kolasinac che arriva di testa sul pallone ma serve inavvertitamente volpato, poi arriva Raspadori che sbaglia, però
3: insieme arrabbia col terreno di gioco, ma la rimessa laterale per il Sassuolo, Torsved per Odenthal.
6: Però Raspadori che arriva in copertura praticamente quasi alla linea dell'area di rigore.
3: Il ragazzo è sempre stato generoso, non ci sono dubbi. Noi mancava la fase offensiva di Raspadori, cioè ogni tanto gli chiederemmo due recuperi in meno e due tiri in porta in più. Ora il lancio in profondità per 5 grano che non può arrivare su un pallone impossibile. La rimessa laterale per l'Atalanta. Devo dire che tutto sommato, dopo il gol di Krstović, in questi 10 minuti l'abbiamo gestita abbastanza bene, abbassando i ritmi, tenendo il pallone, subendo molto meno di quello che avevamo subito prima. Sì. Tra l'1-1 e il gol del 2-1.
6: Devo dire che, come diciamo, anche loro hanno leggermente, nonostante i diversi.
3: Anche se Sarri, vedi che della panchina è arrivata a metà campo per chiedere alla squadra di uscire e di non stare troppo passiva e troppo indietro sull'attacco del Sassuolo. Ora Volpato.
6: Volpato inesauribile. Cerca lo spazio per il tiro, se lo procura praticamente. Riesce a mettere in movimento ancora Thorsved. Palla per l'Oriente che ha cambiato lato, movimento del pallone in mezzo all'area, pericoloso.
3: Tutto il Sassuolo tra l'area di rigore e il limite, prova a far passare il pallone Torsved, può partire in contropiede Krstović, l'appoggio per Samardžić, da questi per De Ketelaere, all'indietro per Cossonou. Preferiamo ragionare e allora Gaetano che tocca per Carnesecchi, 10 minuti al termine più recupero.
6: E allora ecco l'Atalanta che mette in movimento proprio Charles De Ketelaere, non so cosa sia, semplicemente ha deciso di tornare indietro visto che si erano fermati tutti i giocatori, non so, ci fosse stato qualche fischio che non avevamo sentito, tanto Scaldini per Ederson per Kolasinac, ancora Scaldini, palla per Carnesecchi.
3: Cossonou per Zappacosta. Zappacosta di nuovo all'indietro per il portiere nero-azzurro, va a rinvio lungo in una zona dove non c'è nessuno, regala palla al Sassuolo mentre Sarri chiede ai suoi di salire un po' perché siamo un po' troppo passivi. È pronto a entrare in campo Elmas, che è pronto al suo debutto con la maglia dell'Atalanta, 26 anni, macedone.
4: Posto di Raspadori?
3: Sì, credo di sì. Prelevato in prestito dall'Ipsia, che era proprietario del cartellino, ma lo scorso anno ne è in prestito al Napoli. 33 presenze, un gol per lui, vediamo. Sì, Elmas per Raspadori, previsioni confermate.
6: L'abbraccio tra Raspadori ed Elmas, e si sono incrociati a Napoli, eh?
3: Credo di sì,
6: se non ricordo male dovrebbero essere incrociati.
3: Numero 99 per Elmas, vediamo dove lo schiera. Sì, lo schiera come nel tridente offensivo. Quindi abbiamo, sì, nel ruolo di Raspadori, Elmas, che ci chiedevamo un po' dove potesse giocare, no? Lui è un centrocampista offensivo, ha fatto la mezzala, il trequartista, l'esterno offensivo, ed è proprio l'esterno offensivo nel tridente che tanto.
6: No, ragazzi, però io c'è, cioè, veramente
3: Carnesecchi e Zappacosta si complicano un po' la vita, poi alla fine ne esce trionfante Samardžić per Krstović, contropiede Krstović, va a puntare Odenthal, Krstović, palla respinta dal portiere Muric,
6: sta arrivando anche Elmas come un treno, ma purtroppo era un po' arretrato rispetto alla possibilità di passaggio, peccato. Però mi piace tantissimo Kurzawić per la sua generosità.
3: Prima ho detto che Scamacca ha fatto secondo me delle ottime sponde, ma non ha mai tirato in porta. Lui fa l'esatto contrario, prende palle e tira in porta, c'è nel sì. dubbio. Poi trova la deviazione con la quale è arrivato il gol del 2-1, va a tirare da posizione impossibile ogni tanto, ma centravanti puro, vero, vecchia maniera. Odenthal per il Sassuolo a costruire sulla linea della metà campo per Bacula.
6: Cioè, praticamente è Sarri che ostacola il quarto uomo, cioè davanti al quarto uomo sistematicamente fuori dall'area tecnica.
3: Quarto uomo che è Pairetto di Michelino.
6: Sì, io vorrei leggere tra l'altro tutti i libri degli appunti di Maurizio Sarri, anche questa sera ha scritto tantissimo.
3: Anche perché nell'era degli iPad, dei algoritmi, di tutto il resto, vederlo
6: col matitino,
3: prendere nota sul taccuino.
6: Che prende il matitino di un noto supermercato di mobili che ti monti a casa tua.
3: Ora vediamo Ederson che subisce fallo, calcio di punizione.
6: Sì, adesso Sarri si lamentava con il quarto uomo, probabilmente del fatto che non è stato mai ammonito nessun giocatore nell'arco di tutta la partita. Quello che sentite è il canto che si alza dalla curva nord della New Balance Arena. In diretta su RTL 102.5 su Radio Alta.
3: È l'ABC, l'Atalanta sì. Bergamasca Calcio. Scalvini all'indietro per Carnesecchi. Sui piedi di Samardzic, di prima per Ederson, no. che però non riesce ad agganciare. E quindi Bacco là dentro per Bowie, fortunatamente la palla è troppo profonda, non dobbiamo avere neanche eccessi di sicurezza come su queste uscite dalla nostra area di rigore, soprattutto quando, come nel caso di Ederson e di Gaetano, comincia a farsi sentire la stanchezza e quindi sono un po' meno lucidi nell'arrivare prima degli avversari sul pallone. Zappa Costa lungo, colpo di testa in anticipo di Leisen. Ora Bacolà prova l'azione personale al limite dell'area, Bacolà per Lorente. Gaetano subisce fallo, ma c'è Scalvini, norma del vantaggio, quindi Elmas per Zappa Costa che va a correre in una zona, in un imbuto dove ci sono tre giocatori Sassuolo. Allora saggiamente torna indietro e serve Elmas che attraversa tutto il campo per appoggiare l'indietro per Gaetano. Siamo all'85esimo allo stadio di Bergamo, 5 minuti al termine più recupero, il risultato è Atalanta 2, Sassuolo 1.
2: Spot, spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
7: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
7: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it. Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
6: Odegaard, Odenthal
3: per Leisen, da Leisen per Doig all'indietro per Leisen per Odenthal, manovra la difesa del Sassuolo, 5 grano per Volpato, poi Kurzawić che ritrova il pallone, lo gioca a sinistra per Elmas che va a puntare, poi si ferma a ridosso del vertice dell'area di rigore, non c'è fretta, l'Atalanta non vuole affondare i colpi, preferisce mantenere il possesso del pallone. All'86esimo, 2-1 su Sassuolo con Scalvini e Gaetano in possesso del pallone.
6: Comunque sai che anche se non ha fatto, cioè diciamo, attenzione a Kurzawić,
3: il filtrante di De Ketelaere per Kurzawić che spalla la porta, esce dall'area di rigore per appoggiare il pallone Delmas, 2 su di lui, allora lo gioca all'indietro per Kolasinac.
6: Dicevo che a me Gaetano piace tantissimo,
3: anche
6: comunque.
3: A me,
6: cioè proprio,
3: ma quello che non mi aspettavo e sono stati i recuperi difensivi, cioè io sì. pensavo facesse solo costruzione, va bene, il play va bene, ma mi è piaciuto molto nel come si è speso per 2-3 recuperi difensivi molto importanti di questa sera, non me l'aspettavo così.
6: Adesso c'è Scalvini verso.
3: Poi sono tutti giocatori come Gaetano che credo debbano anche prendere un po' le misure.
6: Attenzione a De Ketelaere, attenzione a De Ketelaere, la palla, no.
3: Kurzawić, stavolta la Krstovic, anzi Zappacosta partiva laterale, il pallone era troppo centrale, il lancio lungo per Kostyuk, la mette giù con il petto, la tocca per Scalvini. 87 minuti, Kolasinac all'indietro per Karnesecki che la allontana, chiede scusa a Kolasinac che non si era accorto dell'avversario nei paraggi di Karnesecki. Doppio cambio nel Sassuolo,
4: esce Volpato,
3: sì, ed entra il numero 20 Cervo, credo,
4: sì, Cervo, Cervo. Riccardo
3: ed
4: Cervo,
3: ed entra Culla al posto di Bowie. Entra Culla al posto di Bowie,
4: quindi numero Culla, 14 Culla.
3: Volevo dirti che Culla è un 2008, so che non ci dobbiamo stupire di nulla, però insomma
4: il nostro è i box di giovane ragazzo, parliamo Anor. Di Anor,
3: suppongo che Aquilani chiederà qualche rinforzo nei prossimi 10 giorni, al di là di tutto, dei giovani e così via.
4: Sì, noi in panchina abbiamo Cassa che è del 2006, Obrich 2006, abbiamo anche la presenza di Bismara che è un 2003, non abbiamo due super giovanissimi.
3: Bisogna dire che per quel che riguarda Culla,
4: questo fallo però,
3: Culla è un 2008 che arriva dalla primavera del Sassuolo, quindi ha fatto la trafila del settore giovanile, nazionalità albanese, quindi come Macchioni comunque il vivaio del Sassuolo da anni sta producendo, nell'ultimo decennio produce giocatori interessanti. Ora la punizione per Atalanta già battuta, 88-30 sul cronometro con Scalvini in possesso di palla, e l'Atalanta che difende questo vantaggio per 2-1. Il retropassaggio di Ederson per Karnesecki, insomma stiamo cercando un po' di addormentare la partita, ecco, di mantenere il possesso palla e tenere il Sassuolo più lontano possibile dalla nostra area. Ora Gaetano un po' in difficoltà, allontana il pallone, forse un po' di crampi, spero che non sia un problema muscolare, no, mi sa un po' di crampi per lui dopo aver allontanato la palla in fallo laterale. Odenthal per Bacolà,
4: Bacolà che ha fatto un miliardo di chilometri nella partita di oggi con il suo numero 50.
3: Sì, accenno di crampi per Gaetano. Bacolà per Doig sulla fascia sinistra, di fronte a sé Zappacosta che gli lascia il cross, palla in area di rigore, Kolasinac di testa la prolunga su Cervo che era alle sue spalle, che tiene il pallone in gioco, l'appoggia per 5 Grano.
4: Ancora l'Orientè, l'Orientè che veramente sembra infinito, fatto anche lui veramente un lavoro incredibile, 5 Grano che finge il cross e poi la palla arriva a Thorsved che gira dalla parte opposta per Doig, ancora Dominguez che cerca il tiro, fortunatamente per noi troppo alto, quindi
3: sì, non trova la porta
4: a fondo campo. Tanto arriva il 90esimo praticamente nel tempo che Karnesecki impiegherà per recuperare il pallone,
3: ma
4: 5 minuti di recupero.
3: Ma non può più farlo, mi insegni tu, perché ci vogliono 5 secondi da quando sistema il pallone per andare al rinvio, 5 minuti di recupero che iniziano in questo istante. Ti
4: attenzione.
3: Dico però che c'è quel bello striscione in curva sud in dialetto bergamasco che dice Gaolte, ci vuole tempo.
4: Sì,
3: in caso di errore sosteniamola, dice questo striscione.
4: Mi sembra cosa buona e giusta.
3: Ora Sassuolo in possesso di palla con Doig, siamo al 91esimo con l'inserimento da parte di un giocatore emiliano, ma Kossonu con calma olimpica lo anticipa e poi va a servire per Zappacosta, poi De Ketelaere che viene fermato in maniera fallosa da Doig, calcio di punizione.
4: Bravo De Ketelaere in questo caso nel procurarsi il calcio di punizione che serve come break, perché da qualche minuto stiamo ancora un po' facendo fatica, sì, a tenere palla. Sicuramente con Gaetano che, come dicevi, con la cena dei crampi, sicuramente sì, la stanchezza anche
3: di Ederson
4: per come giocare con un uomo in meno.
3: De Ketelaere sta rientrando ma non è ancora al top, Krstovic invece lo è sicuramente, anche l'appoggia all'indietro per Zappacosta quasi al limite dell'area, prende la mira, la conclusione è ribattuta e la palla termina in calcio d'angolo. È ossigeno per l'Atalanta che potrà battere questo corner.
4: Io sono sempre dell'idea che tirare in porta non è mai un errore quando sei in quella posizione, infatti ne è venuto fuori un calcio d'angolo comunque sicuramente utile. Il display che finalmente ci mostra anche quanto manca alla fine della partita ci dice che siamo arrivati a 91 minuti e 42 secondi dei 95 che dovremo giocare.
3: Vediamo il corner che sarà battuto da Samardžić, magari troviamo il gol anche che chiude la partita in anticipo. Sul fischio finale, ecco la battuta di Samardžić, secondo palo per Scalvini che di testa lottava con un giocatore della Sassuolo, con Odenthal, di testa colpisce Scalvini, però palla altissima sopra la traversa. Comunque, ripeto, in una serata non facile di Scalvini, con tanti errori, il fatto che abbia voluto esserci ed esserci fino alla fine sicuramente un merito del giocatore nero-azzurro, non mi viene più da dire giovani, insomma ormai 2003 non è più giovane, sì. Calcisticamente non possiamo più dirlo. Ora vediamo Odenthal, 2 minuti e mezzo se ne sono andati, ne mancano altrettanti per la fine di questa partita.
4: E allora ecco ancora Bacolà, riesce a superare Elmas, che non riesce a intervenire sul pallone, lo fa l'Orienté, che cerca lo scambio con Cervo. La palla però viene conquistata da De Ketelaar, si muove Krstović lateralmente, però il lancio è troppo lungo, arriva il portiere che
3: l'ha letta bene, l'ha vista in anticipo, sì. Ha visto che quello era l'unico varco dove De Ketelaar avrebbe potuto servire Krstović, è uscito dall'area di rigore in anticipo, e proprio Muric sta cercando di accorciare il più possibile Sassuolo in avanti. Torres Ved, mancano 2 minuti al termine.
4: 2 minuti al termine con ancora il Sassuolo in avanti che cerca spazio, ancora Elmas che cerca di intervenire ma non riesce, gli sfugge il pallone, la palla per 5 Grano in questo momento, il cross.

0: nelle statistiche.
1: Io credo che Aquilani possa essere più che soddisfatto del Sassuolo visto stasera. Sassuolo giovane, sicuramente un po' indebolito lo scorso
0: anno,
1: ma
0: 21 tiri per il Sassuolo, di cui tra l'altro 8 in porta.
1: Ecco, se devo dirti forse un problema, il fatto che abbia fatto 21 tiri e un solo gol, ecco, diciamo che quello può essere un problema. Intanto mancano un minuto, meno di un minuto al termine della partita, con Sassuolo in possesso di palla. L'Atalanta deve stringere i denti per portare a casa questi primi 3 punti della stagione. Attenzione però al Sassuolo che spinge ancora con 5 grano, che riesce a evitare Gaetano, quindi Bacolà per Torsved. L'ultima emozione della partita, prova a mettere dentro il pallone della disperazione verso 5 grano, che prova a saltare Kolasinac, che regge con il fisico, poi allontana più lontano possibile, trova Krstovic che l'appoggia per De Ketelaere. Ultima azione dell'Atalanta con De Ketelaere che lancia troppo lungo per Krstovic, regala palla a Muric. L'ultima opportunità della partita, mentre Sarri chiede al quarto uomo che è ora di fischiare. Arriva il fischio dell'arbitro prima che il giocatore del Sassuolo possa provare la conclusione dalla distanza. Termina qui la partita con la vittoria dell'Atalanta per 2-1. Arrivano qui i primi 3 punti di questa stagione. L'Atalanta batte il Sassuolo 2-1 con i gol nel primo tempo di Raspadori, il pareggio poi di Odenthal dopo 10 minuti della ripresa. La decide la rete del neo entrato Krstovic per l'Atalanta.
0: Abbiamo visto una partita stranissima questa sera, perché abbiamo visto tante partite in una partita sola. Non è la prima volta che capita guardando i nerazzurri giocare, però abbiamo visto un primo tempo con una prima metà direi pregevole, la seconda metà del primo tempo in cui abbiamo sofferto tantissimo e miracolosamente siamo arrivati in vantaggio all'intervallo. Poi quando abbiamo cominciato il secondo tempo con un discreto gioco abbiamo preso questo gol, veramente un regalo monumentale a Odenthal, e poi da lì però con l'arrivo dei cambi devo dire che l'Atalanta ha migliorato, ma abbiamo ballato tantissimo in difesa.
1: Tanto gli applausi di Maurizio Sarri che risponde all'applauso dei tifosi mentre prende il tunnel degli spogliatoio. Buona la prima sulla panchina dell'Atalanta per Maurizio Sarri, nuovo allenatore nero-azzurro. Sorride?
0: Sì. E come sempre si infila nel tunnel perché insomma
1: perché ha un po' una certa fretta di andare a parlare ai microfoni.
0: Sì, assolutamente. Quindi insomma una partita veramente curiosa, strana, in cui abbiamo visto che insomma in difesa
1: allora se prendiamo
0: abbiamo tante cose da fare.
1: Se prendiamo i numeri così come sono per merito. Ci stava il pari del Sassuolo, sì. Onestamente. Allora, nei numeri c'è il pari del Sassuolo.
0: 56% di possesso palla per l'Atalanta contro il 44 del Sassuolo, e i calci d'angolo sono stati 4-4. Abbiamo avuto 14 tiri in porta contro 22. Contro 22.
1: Che però ci danno l'idea di una partita che è stata divertente. Cioè, io preferisco di gran lunga questa partita di oggi a quella di giovedì con la Poel, per intenderci.
0: Certo. Ecco, tiri in porta 8-7. Ma non so perché a noi sembrava di non aver tirato quasi mai in porta questa sera, invece tutto sommato 8-7 tiri respinti, insomma 5-3.
1: Diciamo la cosa che però siamo stati un po' più cinici, abbiamo dimostrato di essere una squadra un po' di qualità diversa rispetto a loro, perché quando c'è stato da far male abbiamo fatto male.
0: Ecco, se stai a vedere i tiri dall'area di rigore, 12 tiri da dentro l'area di rigore abbiamo preso, che sono tanti.
1: Sì. Cioè sicuramente tanti. Stasera più che la fase offensiva, stasera direi che la fase difensiva da rivedere, perché non si può concedere così tanto all'avversario, perché prima o poi Sassuolo, ripeto, ha fatto 22 tiri e un gol, è andata bene, diciamo. Altre squadre non andrà così bene, non sarebbe andato così bene.
0: Stavo guardando anche un altro dato, che abbiamo fatto un solo cross corretto, venuto bene, e tra l'altro abbiamo anche perso però il confronto dei passaggi nella tre quarti, perché 87 contro 73 vuol dire che davanti siamo stati ancora
1: quindi
0: abbastanza imprecisi.
1: Siamo un cantiere in corso come ci aspettavamo, però abbiamo visto delle cose positive. Fortunatamente diciamo che giocare in casa, giocare col Sassuolo senza offesa per nessuno è sicuramente è stato forse un piccolo aiuto per cominciare questo campionato, nel senso che non hai giocato con una big, insomma Roma-Fiorentina mi sembra un altro tipo di partita sulla carta. Tanto la squadra dopo aver fatto il giro di campo senza Martin Deron, che non è entrato in campo per la serie, e questa è una notizia secondo me, il migliore in campo è Krstovic, uomo della partita, va a festeggiare la squadra sotto la curva nord, che ha anche stasera sostenuto, incitato e applaudito incessantemente la squadra nero-azzurra.
0: Certo, settimana prossima abbiamo il Bologna il 31, quindi insomma un peso specifico probabilmente superiore, e lì sarà una prova, anche perché di mezzo c'è un'altra partita importante, quindi

0: insomma,
1: allora, sarà... secondo me il Bologna si è un po' indebolito, però resta una squadra di valore superiore al Sassuolo, quindi servirà un'altra Atalanta, ma nel mezzo c'è una partita che vale secondo me ancora più di queste due contro il Sassuolo e Bologna, del ritorno in Ungheria contro l'Apoel, perché insomma è impensabile che l'Atalanta non vada avanti.
0: Bisogna giocare una partita diversa da quella
1: da battaglia,
0: da battaglia cioè, insomma un po' meno compassata di quella che abbiamo giocato lo scorso giovedì.
1: Servirà una partita un po' più di battaglia rispetto a stasera sì. Le due squadre hanno anche concesso parecchio, sono state anche belle a vedersi, ecco. Invece di 22 tiri, lì ne serviranno 5, hanno fatto bene.
0: Ecco, l'uomo del match è stato eletto Krstović.
1: Che... non è stato difficile, hanno scelto gli autori dei due gol, Raspadori e Krstović.
0: E quindi, insomma, adesso stanno andando a prendere il loro premio anche la loro intervista. Noi vi ringraziamo, insomma, prima di una lunga serie di appuntamenti che vivremo per raccontarvi su Radio Alta e su RTL 102.5 l'Atalanta in questo campionato 2026-2027. E quindi a questo punto ci sentiamo il prossimo lunedì.
1: Assolutamente sì, perché la sfida col Bologna si gioca in posticipo 31 di agosto, l'ultimo giorno del mese, ancora in serale. Sì, serale nel senso che sì, gli anticipi fanno in queste due giornate, sappiate che gli anticipi sono sempre 18:30, 20:45, perché essendo estate non si gioca alle 15.
0: E bisogna dire che questa sera la temperatura qua alla New Balance Arena
1: almeno
0: è più
1: all'inizio
0: alta,
1: era
0: è
1: decisamente
0: più alta di quanto ci
1: impegnativa. Grazie a Luca Viscardi,
0: grazie a Matteo De Santis, a lunedì prossimo alle 20:45. Buona
1: Ciao.
0: Serata a tutti.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca. Spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni d'esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo.
3: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni, visita bonfanti.it.

0: sul sito dell'ecodibergamo.it Roberto Vitali, Raspadori e Cristovic, buona la prima dell'Atalanta. Tra poco avremo il commento di Davide Jacobelli, avremo i tifosi, vi proporremo come sempre le parole di due protagonisti in sala stampa, ma soprattutto dei due allenatori. Anche Carlo Canavesi sta commentando la partita sul canale 15 di Bergamo TV. Buon viaggio di ritorno a coloro che appena usciti dallo stadio si sono sintonizzati sulle frequenze di Radio Alta da parte di Fabrizio Pirola, che vi sta parlando, e di Massimo Effendi. Buona la prima, al di là poi di quelle che sono le valutazioni soggettive, di quello che sto leggendo già anche all'interno dei social. Come sempre il dibattito è molto ampio, però prima sentiamo il pensiero del nostro direttore Davide Jacobelli. Com'è andata secondo te, Jaco?
1: È andata bene, è andata molto bene, ma d'altra parte cosa ci eravamo detti, Fabrizio? Che siamo all'inizio della stagione e quindi i progressi manifestati dalla squadra, anche la capacità di andare a raddoppiare dopo aver incassato il gol del Sassuolo contro un ottimo Sassuolo che merita i complimenti a Aquilani, ha dimostrato che questa squadra c'è, cresce partita dopo partita. È un risultato molto importante perché era significativo partire con il piede giusto, anche in chiave ovviamente ritorno con l'Apoel sul neutro giovedì prossimo ungherese contro la formazione israeliana. Abbiamo visto anche Elmas subito che si è inserito con grande determinazione, ma soprattutto una volta di più dobbiamo elogiare Krstović, perché lo dicevamo sin dall'inizio del precampionato, è smanioso di segnare, smanioso di fare, e vorrei ricordare che nella sua prima stagione a Tarantina aveva realizzato 11 gol. E quindi è partito con il piede giusto, e questi sono tre punti molto pesanti.
0: Ecco, ci sono delle motivazioni, mi chiede Paolo Mazzucchelli, sulla non esultanza. È stato anche il man of the match, tra parentesi, premiato. Cosa hai colto?
1: No, ma non credo, ognuno esulta come preferisce, come si pare. No.
0: Cioè, anche Raspadori non ha esultato contro la sua ex.
1: Sì, ma va benissimo, ognuno ha il diritto di esultare o di non esultare o di scegliere il modo migliore per celebrare una rete. Va bene così, va benissimo così, caspita. Se ogni volta ci deve essere questo tipo di celebrazione, bene.
0: Ecco, che non esulti ma che segni, insomma, ho capito. Sì. L'importante è portare a casa tre punti e che lui continui a dimostrarsi di essere veramente un bomber di razza, perché l'abbiamo visto anche nelle battute conclusive contro
1: vorrei ricordare per dovere di cronaca, perché bisogna sempre avere la memoria storica, quando un anno fa Luca Percassi firmò questo colpo di mercato, ci fu chi disse ma arriva Krstović, che peraltro aveva segnato 12 gol nelle fila del Lecce dando un contributo determinante alla salvezza dei Sarantini. Ricordiamo l'importanza di questo acquisto un anno dopo 11 gol nella prima stagione, è un gol così pesante che ha significato tre punti nella gara inaugurale del campionato. Ma perché bisogna sempre mettere i puntini sulle i.
0: Mi sembra più che doveroso. Cosa hai visto di positivo e se c'è qualcosa che non ti è piaciuto? Scrivono sui social un po' la fase difensiva.
1: Sì, va bene, da registrare, ma sai, un conto quando tu sei abituato a giocare a tre per 10 anni, passi a 4, ci sono degli automatismi che devono essere odiati, collaudati, come li oli, come li collaudi, giocando partita dopo partita. Ce ne sono 4 nell'arco di 10 giorni per l'Atalanta, giovedì prossimo di Israeliana, giovedì prossimo il Bologna alla New Balance Arena, e quindi anche la difesa, certo, sul gol del Sassuolo c'è stata questa sfortunata deviazione, questo assist involontario di Cossonou che ha consentito al Sassuolo di pareggiare, però noi abbiamo una grande garanzia che si chiama Carne Secchi,
0: sicuramente anche questa sera uno dei protagonisti. Giustamente mi chiedono, perché mi mandano i messaggi i nostri radioascoltatori, Oscar Mazzoleni che saluto, sta brindando, però ti chiede, visto che hai il direttore Davide Jacobelli, qualche indicazione sul calciomercato, perché c'è questo nome che rimbalza, sarebbe un investimento importante anche da un punto di vista economico, lo ricordiamo, Rue, tra l'altro il Bologna sarà la nostra prossima avversaria, sempre la New Balance Arena, e si giocherà lunedì, lo ricordiamo, lunedì alle 20:45.
1: Sarebbe un gran bell'acquisto e non posso dirti altro, poi vediamo.
0: Poi vediamo, va bene.
1: Okay. Buonasera.
0: Grande diplomazia, grazie direttore, buon lavoro, aspetto il tuo commento. Grazie mille Xavier Iacobelli, che si è trincerato dietro un no comment. Ci sono altri nomi ovviamente, quello di Alessio Romagnoli, che rimbalza quasi quotidianamente su tutti i social e su tutti i giornali. Un'altra opzione, quella del napoletano Lang. Vedremo, perché il calcio mercato ovviamente si aggiorna ora dopo ora. Sull'Eco di Bergamo a pagina 45 c'è la foto del nostro AD Luca Percassi con il nostro direttore sportivo Giuntoli, con la firma appunto dell'acquisto Elmas. 2-1 anche per il Milan, che ha sbancato lo stadio di Torino, per cui una conferma al debutto anche per Amorin. Gigi Riva, ti è andata la piadina romagnola di traverso oppure sei soddisfatto?
1: No, allora sono soddisfatto del risultato, ovviamente, perché come ci siamo detti un'altra volta, col calcio di agosto si prende tutto. Però ho testimoni che sulla chat nerazzurra con i miei compagni del liceo classico Paolo Sarpi, uno ha scritto: non avrei tolto Scamacca. Io ho risposto: no, anche io non l'avrei tolto, ma adesso entra questo e dice fa gol subito. Giuro che l'ho detto e giuro che è successo dopo un secondo.
0: Ci fidiamo ciecamente di te, Gigi Riva, non mettiamo in dubbio quello che hai detto. Chi segnerà contro il Bologna a questo punto? Te lo chiedo già in anticipo. Poi, al di là della battuta, l'ho chiesto prima a Xavier Iacobelli con la sua autorevolezza, lo chiedo ad uno scrittore, giornalista di livello come sei tu: cosa ti è piaciuto e cosa un po' meno, forse, o qualcosa meno?
1: Allora, mi è piaciuto Gaetano alla fine. Mi è piaciuto Gaetano, anche se, come ci siamo detti alla fine del primo tempo, lo voglio rivedere quando avrà degli avversari che cresceranno un po' più stretto, cosa che succederà. Però evidentemente il ragazzo ha dei numeri e sta prendendo possesso del ruolo che ha fatto in realtà solo per metà campionato al Cagliari. Quindi questo mi è piaciuto. Mi è piaciuto, come al solito, Carnesecchi, perché il gol è... purtroppo non è colpa sua ed è sempre una sicurezza, dà una sicurezza a tutta la squadra, ma il problema vero è che di Carnesecchi dovresti dire la stessa cosa tutte le partite, quindi non vale. Ho visto per la prima volta, non per tutta la partita ma a tratti, un buon Raspadori, cosa che al netto del gol, anche un paio di palle buone che ha dato Scamacca. E devo dire la verità, io cominciavo a essere scettico, perché non solo nella partita di giovedì ma anche l'anno scorso, diciamo che Raspadori non aveva proprio rubato l'occhio mai, no?
0: Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te e credo anche gli ascoltatori di Radio Alta in questo momento, che stanno rientrando felici a casa. Un argomento che viene molto molto dibattuto all'interno anche della pagina di Corner con Roberto Belingheri è la difesa. Ci manca Ien, si parla di Romagnoli, me lo scrivono anche gli amici del Bastadio di Ponte San Pietro, che saluto, Savi, Italo Lady, Gigione, tutta la big band che sta rientrando a casa. La difesa è forse l'argomento principale. Come una casa nuova si costruisce dalle fondamenta, ha scritto anche Matteo Rigamonti.
1: Guarda, ti posso rispondere con l'opposto, che è una frase che diceva sempre mio padre.
0: Sì?
1: Povra caja en satech.
0: No, fai una traduzione, perché ormai siamo internazionali, siamo in streaming.
1: Povera casa se non c'ha un tetto e piove dentro, chiaramente la difesa fa piovere dentro. Guarda, quante volte abbiamo visto Kossounou prenderla di testa, di nuca, cercando di darla all'indietro. Io proprio da questo dettaglio ho sempre pensato che Kossounou fosse più un terzino di fascia che un terzino centrale. A tre poteva ancora reggere, perché se ne aveva altri due che in qualche modo potevano mettere una pezza. A due, con due centrali invece che tre, io anche qui ho testimoni, ho sempre detto, con lui, con la difesa a 4 e quindi con due soli centrali, con uno dei due centrali che è Castelnuovo farà disastri, eccolo là.
0: Andremo a scoprire questa chat con gli amici del liceo classico Sarpi. Fai qualche nome a questo punto, magari.
1: Ne faccio uno autorevolissimo, Nando Pagnoncelli, perché era il mio compagno di banco.
0: Ah, addirittura Nando Pagnoncelli, certo, un'autorità nel campo.
1: Esatto,
0: un'autorità.
1: Quindi può essere un testimone fedele soprattutto di questa cosa incredibile che un secondo prima ho chiamato il gol di Castruccio.
0: Va bene, ultimamente queste doti che non conoscevo sinceramente, ti conoscevo come un grande scrittore.
1: Ma è tutto casuale, evidentemente, l'ho buttata lì perché volevo crederci.
0: Indubbiamente, senti Gigi, l'ultima questione che vorrei affrontare con te, c'è questo work in progress, ci sono i lavori in corso, questo 4-3-3 che va fatto digerire. A me aveva colpito poi Maurizio Sarri nel dopogara, quando con tutta onestà intellettuale ha detto: bah, la testa a centrocampo fa pensare troppo, per cui i muscoli non reagiscono di conseguenza con la giusta rapidità. Questa sera mi sembra un po' meglio, oppure dobbiamo ringraziare il Sassuolo che non aveva l'aggressività della Poel?
1: La seconda che hai detto, è evidente che il problema del pensare è perché la squadra non ha ancora i meccanismi delle cose che deve fare. È stata abituata per 10 anni a giocare in un certo modo, ed è evidente che adesso, nel momento in cui impari un metodo totalmente nuovo, devi pensare a quello che l'allenatore ti ha chiesto prima di farlo, lì perdi quel secondo fatale. Il calcio moderno si gioca sui millesimi di secondo, non sui secondi, quindi, ed è quel tempo in cui, quando tutto questo invece diventerà automatismo, e in realtà tu avrai ugualmente pensato, ma il tuo cervello ti avrà restituito in tempo reale quello che devi fare, e quindi in realtà sembrerà che non hai pensato e fai le cose in automatico, ecco che allora vedremo l'Atalanta di Sarri. Quindi questa sera prendiamoci per buono il risultato, prendiamoci per buono alcuni progressi evidenti, non dimentichiamoci però che giovedì avremo davanti un'altra squadra che gioca in qualche modo quel calcio matto e disperato che noi conosciamo bene perché lo giocavamo noi, no?
0: Hai detto tutto nella tua chiosa conclusiva. Gigi, salutami la Romagna, insomma, divertiti.
1: Te la saluto e adesso vado a bere un bicchiere di vino in onore dell'Atalanta e di tutti voi che fate questo programma.
0: Brinda anche per noi, grazie mille a Gigi Riva, a presto, ci sentiamo in settimana, tutto Atalanta News, mi raccomando non mancare, grazie, certo, buona serata.
1: Sì. A te.
0: Grazie mille a Gigi Riva, vedo in questo momento inquadrata sul canale 15 di Bergamo TV Elisa Cucchi con Angelo Zambetti, con il conduttore Carlo Canavesi, in attesa di potervi proporre i contributi dalla sala stampa, perché vogliamo sentire ovviamente Maurizio Sarri, sentiremo Aquilani e due dei protagonisti che saranno sicuramente intervistati. Il Milan ha vinto 2-1, lo ricordiamo, in quel di Torino, 3 punti anche per la formazione del debuttante Amorin. Ha giocato anche la Serie B, se non sbaglio il Palermo ha vinto per 1-0, però adesso vi do la conferma, vado a controllare SofaScore cos'è accaduto. La Sampdoria stava perdendo, poi ha pareggiato, esatto, 1-1, gara terminata. Il Palermo ha vinto 1-0 contro la Juve Stabia. Il Barcellona sta vincendo 2-0 contro l'Elche, o Elche, non so la pronuncia esatta e mi scuso con gli amici spagnoli all'ascolto. Un argomento che mi sembra interessante poi da sviluppare eventualmente anche con i nostri tradizionali ospiti. Diego Zanchi, riusciamo a rintracciarlo oppure sta ancora lavorando alle stagioni? Però voglio sentire la nostra preside, ma soprattutto colui che ha pronosticato il 2-1. Enrico Mazza ha detto: guardate che il risultato sarà 2-1, si è dimostrato sicuramente una garanzia in questa circostanza. Addirittura il nostro Demetrio Tasca, probabilmente gli scarpinocci gli hanno fatto male, aveva pronosticato con tanto pessimismo 0-0, e sono contento che sia stato smentito dai fatti. Ultimamente lo devo dire con tutta franchezza, lo ripeto anche spesso e volentieri durante gli appuntamenti con tutta Atalanta News, mi sembra che ci sia un po' troppo pessimismo, ragazzi miei, cioè su con la vita, 15.200 abbonamenti all'inizio, nella prepartita c'è stata la motorata dei tifosi, c'è una foto bellissima che trovate sull'Eco di Bergamo con tutte queste moto che stanno raggiungendo lo stadio nella zona dell'ex palazzetto dello sport. È un'immagine veramente bellissima che vi invito veramente a consultare. Poi tra l'altro le Brigate Nerazzurre, l'amico Palmer, hanno festeggiato 50 anni. Ciao Palmer, voglio salutarti con tutta la mia stima e tutto il mio affetto, come gli amici del Morla tra l'altro, che magari vi aspettano per brindare alla vittoria. Maurizio Morea, sono due grandi tifosi che mi ricordano ovviamente la mia gioventù, le tante trasferte che abbiamo fatto insieme. Massimo Effendi sta armeggiando al telefono, non lo so, non risponde nessuno, fanno tutti gli ignorri nella circostanza, mi sembra anche abbastanza strano che nessuno si presenti in sala stampa, perché c'è questo, questo ritardo, sono già le ore 23 circa, esattamente le 22.59 in questo momento, e ancora nessuno si è presentato in sala stampa, tant'è vero che ora a diretta stadio tutto Atalanta con Carlo Canavesi è in pubblicità e noi stiamo aspettando ovviamente quelli che sono i contributi dei protagonisti da farvi ascoltare con tanto tanto piacere. Intanto guardiamo ancora l'Eco di Bergamo con il sito Eco di Bergamo .it, ricordiamo il titolo che mi sembra particolarmente significativo, quello scelto da Roberto Vitali, autore del commento, buona la prima. Demetrio Tasca, l'abbiamo rintracciato, mi strappa ma dove sei Demetrio innanzitutto? Dove
2: sono? Sono qua al solito posto dopo la partita, qui dove c'è il rondò piccolino che escono dal sotterraneo.
0: Ah, ecco, no, perché volevamo appunto sapere dove ti sei posizionato. Se ho buona memoria, Massimo Effendi me lo conferma e anche altri radioascoltatori, Ingrid da Calolzio Corte mi dice: salutami tanto Demetrio Tasca, che aveva pronosticato 0-0. Com'è finita la partita, Demetrio? Scusami adesso.
2: È finita 2-1.
0: Ah, ecco, vabbè, 2-1.
2: Però non sono soddisfatto.
0: Eh beh, ma ultimamente solo gli scarpinocci ti rendono felice. Dai.
2: Quando li mangio sì. Quando li mangio sì.
0: Io li aspetto, mi raccomando, però Demetrio, voglio dire, ci sono questi lavori in corso. 2-1 contro una buona squadra come il Sassuolo.
2: Ah, puoi dirlo bene, puoi ben dirlo.
0: Scusami.
2: Ma buona specialmente quelli all'attacco.
0: Cioè, hai visto il livello di questa squadra? Ho visto Matic, veramente, non so, sembra Matusalemme, ma in campo è veramente un gigante.
2: Lo so, ho visto. Anche il 45, io non riconosco di nome, ma il 45, il 50,
0: Volpato,
2: il 7.
0: Volpato veramente ha fatto impazzire.
2: Uno più bravo dall'altro.
0: Ha fatto impazzire, ha fatto impazzire sulla fascia. Però dell'Atalanta.
2: Io cambierei quei tre lì con i nostri tre, li cambierei subito io, quei tre lì con i nostri tre.
0: Intanto vediamo il nuovo amministratore delegato del Sassuolo, l'ex atalantino, l'avvocato Fabris, che ha salutato Elisa, che sta intervistando Andrea Riscassi sul canale 15 di Bergamo TV. Demetrio, c'è anche Marilena. Allora,
3: pronto?
0: Marilena, adesso sì. Io ne approfitto della tua dolce presenza. Me lo puoi rincuorare questo santuomo? Me lo puoi rincuorare?
3: Ma non era solo il santuomo avere quell'umore. L'avevano un po' tutti, adesso non... facciamo finta che poi si nascondono mai io, ma stasera abbiamo visto un'altra volontà di giocare, un'altra voglia, però abbiamo fatto ancora un sacco di errori, ci siamo fermati per un quarto d'ora, 20 minuti, però alla fine la voglia di giocare c'era, mi manca ancora un eroe, però prima o poi arriverà anche il
0: mio eroe. Ma scritto adesso Antonino Crimaldi con la C. Un buon inizio. Mi sembra che abbia detto tutto.
3: Tre punti contro una squadra che l'anno scorso ce ne ha portato via 6, come ricordava un attimo fa Adriana.
0: La nostra amica Adriana Locatelli cosa dice? Cosa pensa?
3: Adriana dice che dobbiamo gioire perché l'anno scorso ce ne hanno portati via 6, perlomeno quest'anno.
0: Ecco, mi sembra un concetto importante, cioè poi alla fin fine non è che qualcuno, come ha scritto, salviamo solo il risultato. Io ho visto una squadra in crescita, tra virgolette, ecco.
3: Io ho visto la voglia di giocare.
0: Dici
3: e poi,
0: poco.
3: Ascoltami, invece di mix della Nova avere Zappacosta e Pantaroba. Non ancora informissima, però Zappacosta.
0: Ecco, Demetrio, adesso Demetrio lo mandiamo a scuola. Chi metti sulla lavagna? I promossi e i bocciati, perché poi mi piace sentire il tifoso cosa pensa Massimo, sentire Demetrio Tasca che ha pronosticato 0-0. Hai qualche promosso oppure li bocci tutti addirittura?
2: No, promuovo Cristovic, è sempre l'unico che tira sull'anima, e quei minuti pochi che gioca è sempre il migliore, infatti per merito suo abbiamo vinto la partita.
0: Gaetano, come ti è sembrato?
2: Non è un grande giocatore per me, non è un regista di quelli con i fiocchi.
0: Non è un regista, non è un regista. Cioè tu vorresti, non lo so,
2: troppo fragile.
0: Tu vorresti Lobotka, non lo so, chi vorresti? Pedri?
2: Vorrei Matic.
0: Ma Matic è alla mia età tra poco, Matic.
2: Ma andava bene ancora lui.
0: A Matic addirittura, ma non lo so, lo diremo a Giuntoli che Demetrio Tasca.
2: Ma ormai sarà troppo tardi, andare a cercarlo adesso.
0: Allora, preside Matic, ma io credo che se l'Atalanta avesse acquistato Matic ci sarebbe stata una rivolta popolare. Non lo so, Marilena Galli, cosa ne pensi? Matic?
3: Io giudico solitamente i giocatori dopo che li vedo giocare, anche Gaetano gli ha dato il beneficio del dubbio, rimane il beneficio del dubbio signor Gaetano, e su Raspadori rimangono due benefici del dubbio nonostante il gol.
0: Vabbè, allora aspettiamo la controprova ovviamente poi lunedì prossimo contro il Bologna, ma soprattutto giovedì sera, perché giovedì sera ci aspetta una partita che potrebbe essere forse anche la svolta della stagione contro la Hapoel Tel Aviv, e voi non ci sarete, ci saranno comunque dei tifosi.
3: Ascolta, la cosa che a me non piace è che siamo i primi nel ranking.
0: Sì?
3: Aspetta. E dobbiamo andare a sbatterci, a giocare, a fare i pazzi contro una squadra di fuori di testa, con dei tifosi completamente fuori di testa.
0: Sentivo in sottofondo Demetrio che ripeteva dei picchiatori.
2: Certo, li abbiamo visto qua a Bergamo. C'è solo da augurarsi di trovare un arbitro che, come il primo fallo, lo ammoniscono subito e al secondo lo buttino fuori. Dei picchiatori, non mi dire che non sono picchiatori quelli lì, né?
0: Va bene, Demetrio, sono d'accordo.
2: Hanno
0: con te.
2: Hanno messo la partita subito alla battaglia quelli lì, non sono giocatori di calcio, vai, sono picchiatori.
0: Vabbè, tu calcola che il valore della squadra israeliana non raggiunge i 20 milioni di euro. Anzi, scusami, 2 milioni di euro. L'Atalanta è arrivato. Sarri, lo ascoltiamo insieme. Sentiamolo.
4: Questa sera, rispetto a giovedì, hai visto una squadra meno pensante e soprattutto si è trovato con questa vittoria e la prestazione, soprattutto lo slancio che cercavi in vista del ritorno contro gli israeliani.
5: Ma intanto pensiamo che abbiamo preso 3 punti e poi da domattina penseremo al ritorno del playoff. E meno pensanti sicuramente nei primi 25-30 minuti, quando abbiamo tenuto il giusto ritmo, alla fine abbiamo creato senza neanche soffrire in quel periodo di partita. Poi siamo diventati più passivi nella fase difensiva in zone medio-alte di campo e abbiamo cominciato a soffrire. Poi nel finale poteva venire fuori anche una vittoria più rotonda, però è stata una partita di sofferenza, con dei piccoli passi in avanti E ora bisogna lavorare per inserire i nuovi, perché Elmas con noi ha fatto un allenamento stamani, Christensen ha fatto un paio e poi ho un problema alla caviglia e si è riautilizzato nella partita di giovedì. De Adler è arrivato il 3 o 4 d'agosto e poi ha avuto questo infortunio, quindi si tratta di tre giocatori e praticamente non si sono quasi mai allenati con noi, quindi lavoriamo per l'inserimento anche di questi, anche se poi nella partita di oggi ci sono stati utili, Christensen non c'era, ma Elmas e De Adler ci sono stati piuttosto utili. Quindi vediamo di ora, godiamoci questi tre punti e poi da domattina penseremo alla prossima.
6: Buonasera mister Isa, Cucchi Bergamo TV. Io le parlo del centrocampo, la soddisfatta questa sera la prestazione di Gaetano insieme a Ederson e il supporto importante di Pasalic. C'è un'altra cosa, so che non possiamo chiaramente immaginare il futuro, ma quando penserà di vedere un Atalanta per 90 minuti come i primi 25 minuti di stasera, anche a livello di condizione e di rapidità?
5: Io spero molto velocemente, ma non sarà facile che sia così. Io ti direi centrocampo ha fatto un ottimo lavoro per 30 minuti. E poi però dopo penso che le sofferenze siano anche cominciate per colpa loro. Siamo diventati troppo passivi, Matic è riuscito a prendere in mano la situazione con troppo spazio a disposizione e lì sono cominciate le sofferenze. E 30 minuti di alto livello però tutte e tre. E ci metterei dentro anche Samardzic, perché quando entra dentro ci ha dato una bella mano.
7: Buonasera mister, Luca Bonzani, l'Eco di Bergamo. Ecco, anche stasera la staffetta Scamacca-Krstović ha funzionato, l'impatto di Krstović è stato come già in Europa League molto molto forte, anche concreto. Ecco, che cosa chiede a questo giocatore e quali sono i punti di forza e fin quando penserà di continuare con questa staffetta o quando magari poi arriverà il momento di Krstović?
5: La staffetta c'è anche una spiegazione molto logica, tentativo di recupero di Scamacca dopo un paio di stagioni difficili, e infatti il ragazzo mi sembra anche in crescita a livello di prestazioni, perché stasera ha fatto un buon primo tempo, e questo abbinato alla capacità di Nico di avere questi ingressi dirompenti in questo periodo mi ha fatto fare questo tipo di scelta. E stasera hanno fatto bene tutte e due, e poi è chiaro che ci sarà anche il periodo che giocherà di più Krstović, perché in questo momento se lo meritano tutte e due sinceramente giocare.
8: Buonasera mister, Matteo Ciao. Brega, Gazzetta dello Sport.
5: Ciao.
8: Le volevo chiedere, a differenza invece dell'altra sera, un suo giudizio sugli esterni, visto che era stato un po' critico verso i loro confronti giovedì, come li ha visti stasera? Grazie.
5: Allora, li ho visti meglio. È un primo tempo più vivo, anche con più iniziative da parte di tutte e due, anche da parte di Zaleski. E poi stasera, a differenza di giovedì, quando sono cominciati a calare, ci sono soluzioni alternative che ci hanno dato una grossa mano tutte e due, però ho visto due ragazzi in crescita rispetto a giovedì.
9: Buonasera mister, Patrick Andrea, Corriere dello Sport. Volevo chiedere qual è l'aspetto che l'ha convinta di più questa sera e qual è l'aspetto in cui secondo lei in questo momento la squadra può crescere chiaramente in queste settimane. Grazie.
5: Ma l'aspetto che mi ha convinto di più è la prima mezz'ora, che siamo riusciti a fare a ritmi alti, a essere pericolosi, a non concedere niente agli avversari. L'aspetto più preoccupante della partita di stasera è che quando siamo cominciati a calare nella pressione offensiva nella metà campo avversaria e ci siamo abbassati, siamo diventati passivi. E se comincia a difendere basso e passivo è un problema. E quindi questa è una cosa da mettere a posto, come la capacità di rialzarci. Noi quando ci mettono vicino alla nostra area di rigore ci passiamo dei minuti, cioè abbiamo delle difficoltà a riprendere campo e a riprendere un baricentro più adatto a come vogliamo giocare noi. Quindi questi sono l'aspetto più positivo e più negativo della nostra partita.
10: Ciao mister Fabrizio Carcano, buongiorno. Volevo chiederti di Elmas a che punto è atleticamente, come l'hai trovato dopo questi primi allenamenti, scusa, e anche che cosa ti aspetti da questo giocatore, considerando anche il suo passato, la sua esperienza in Italia.
5: Non è che sia poi tanto vecchio Elmas, nonostante sia un ragazzo che gioca da tanti anni. Non ti so neanche dire in che condizione è arrivato, perché chiaramente è arrivato ieri, noi l'abbiamo visto nel pomeriggio, e se lo mettevamo a fare i test massimali ieri pomeriggio è chiaro che oggi non poteva giocare. Ho visto, ha fatto pochi minuti in amichevole, mi sembra solo 60, per cui ad occhio l'abbiamo cercato di utilizzarlo per un quarto d'ora, e poi penso che da domattina comincio a fare tutti i test e avremo un quadro più chiaro del livello di allenamento del ragazzo.
11: Buonasera mister, Beto Profidio Robicciano. Ciao. Complimenti per la prima vittoria, mi sembra confortante anche il gol di Raspadori che ci ha dato e ci ha dato, alla fine si è sbloccato, no?
5: Spero si sia sbloccato definitivamente, chiaramente stanno già in un ruolo che però li ho visto riaprire anche a Sassuolo tante volte, li ho visto riaprire anche a Napoli in tante occasioni, e ha anche compiti difensivi superiori rispetto al passato, però è un giocatore qualitativo, è un giocatore che se trova in momento positivo è uno che un po' di gol ce li può garantire. Quindi ha fatto tanta fatica in tutto il precampionato e stasera arrivava molto più pronto, perché stasera oltre al gol ha fatto anche una fase difensiva di livello.
12: Buonasera mister.
5: Ciao.
12: Maier, Bergamo Sport. Allora, due schemi sul gol, lancio del portiere, Gaetano anticipa il loro centravanti, appoggio a Raspadori e gol. Il secondo lancio di Carnesecchi e Cristo di segno.
5: Me stai scherzando, ma la rimessa lunga in posizione corta di Arnesecchi noi la proviamo tutte le settimane. Poi il gol è venuto su uno sviluppo e non era previsto da parte nostra, perché non è che doveva andare direttamente Nico in gol, ci doveva essere uno sviluppo diverso, però è stato bravo a approfittare dell'incertezza del difensore, è stato bravissimo Nio. Ma guarda, in certi momenti della partita io non sono un amante della palla lunga, però come si diceva prima, noi siamo una squadra che quando si abbassa diventa passiva e ha delle difficoltà a riprendere campo, e in quei momenti lì secondo me bisogna andare anche lunghi. Bisogna andare anche lunghi e andare a lottare le seconde palle, cosa che stasera ha fatto benissimo Samardzic.
13: Italia.
14: Salve mister. Ciao. Gianluca Viscogliosi, Sport Italia. Una curiosità proprio sulle rimesse, perché sembrava, questa è un'impressione, poi ci dica lei, che ogni tanto si faceva fatica anche per questa nuova regola, no, dei 5 secondi, ne ha parlato Fabregas anche ieri. Come la state interpretando voi anche questa novità, e come anche si pone lei in generale nei confronti di questi piccoli ma grandi cambiamenti?
5: L'ho interpretata come se stasera il conteggio fosse solo per noi. Loro hanno fatto grosso un fallo laterale, hanno battuto mezzo minuto dopo che avevano in mano il pallone, e sinceramente l'arbitro ci ha messo pressione a noi stasera da questo punto di vista, e diventa un po' più difficile, però è un adeguamento. L'aspetto positivo è che giovedì noi abbiamo fatto una partita europea con 62 minuti di tempo effettivo, e ho l'impressione anche stasera sia stata abbastanza elevata, ancora non ho visto il dato, ho l'impressione sia stata abbastanza elevata. Venendo da un campionato che aveva il tempo effettivo più basso d'Europa, questo potrebbe essere un piccolo rimedio, però è una forma regolamentare da interpretare. Se è palese che una squadra sta perdendo tempo, può interpretare il regolamento alla lettera. ma non in tutte le occasioni, cioè.
13: L'ultima velocissima perché poi dobbiamo lasciare.
8: Buonasera mister, Filippo. Ciao. Di Santo, Tutto Mercato Web, complimenti per la vittoria. Grazie. Ritornando al centrocampo, oggi Pasalic ha fatto un grandissimo primo tempo, ma in questo nuovo ciclo atalantino quanto la sta aiutando nel lavoro, visto che Mario non è soltanto un bravo giocatore ma è anche un leader, un esempio di che cosa voglia dire lavorare tutti i giorni? Grazie.
5: Bene, Mario è un professionista, ma questo è un gruppo di professionisti, è cultura del lavoro in questa squadra, c'è, e quindi avranno avuto sicuramente allenatori che gli hanno inculcato questo tipo di mentalità, avranno avuto sicuramente un tipo di società che ha portato avanti un tipo di discorso di questo genere, però è un gruppo che a livello di professionalità non gli può dire assolutamente niente. Poi può giocare bene, può giocare male, ma questo fa parte di un altro tipo di discorso. Mario è un ragazzo serissimo, io lo conoscevo già dai tempi del Chelsea, perché quando io arrivavo al Chelsea Mario c'era, poi a fine mercato non mi ricordo dove andò in prestito, forse al Milan. Chelsea preferì questo tipo di scelta a livello societario perché avevano un numero di giocatori infinito, mi sembra che quell'anno avevamo 47 giocatori in prestito, quindi poi ha fatto una carriera importante e ancora un giocatore importante. Grazie.
0: Bene, ha detto tante cose molto interessanti il nostro Maurizio Sarri. Volete commentare alcuni concetti che poi magari svilupperemo? Marilena Galli e Demetrio, sì. Dimmi tutto, sì, Marilena.
3: Sto attraversando la strada in questo momento.
0: Va bene, brava, con calma, non fate travolgere, mi raccomando. Non ritorni con il mezzo pubblico in Valle Seriana. No, cos'è? Un motorino, una moto che ti sta travolgendo. Pazienza, fai attenzione, mi raccomando. Prego, prego. Intanto c'è anche Aquilani, sentiamo anche Aquilani, perdona. Sentiamo Aquilani, scusa.
14: Quanto si può godere anche in una sconfitta del genere e cosa c'è di buono magari in questo suo esordio in Serie A? Grazie mille.
15: È ovvio che ti porti dietro la partita è stata fatta bene, una partita dove non meritavamo di perdere, una partita fatta bene, iniziata un po' così, un po' timidi, lecito, tanti esordienti, poi dopo pian piano abbiamo preso coraggio e abbiamo fatto secondo me la partita giusta. Abbiamo preso il secondo gol per un errore individuale in un momento molto molto bello per noi, perché avevamo avuto la chance di andare in vantaggio, e dispiace per il risultato perché questo è un gioco dove poi conta il risultato e quindi quello ci deve dar rabbia, però al contempo mi dà la soddisfazione di aver visto una squadra che è venuta in un campo difficile contro una squadra forte a giocare con coraggio, e questo deve essere uno spunto per credere ancora di più nei nostri mezzi, in quello che proponiamo, perché ce la possiamo giocare.
16: Ciao mister, ieri avevi chiesto coraggio e umiltà, che mi sembra che ci siano stati, insomma Sassuolo ha saputo stringere i denti, restare in partita, trovare il pareggio, forse è mancato un pochino di cinismo perché di occasioni state create insomma abbastanza.
15: Sì, quando si parla di gioco, di tattica eccetera, le partite si vincono nelle due aree, e nelle due aree oggi potevamo far meglio sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché poi quello determina il risultato finale, però calciare 25 volte circa in questo stadio è un dato che mi dà fiducia, perché sono poi giocatori che magari possono avere una giocata storta sotto porta, ma alla lunga questo premierà. È difficile magari ripeterlo perché non è scontato fare produrre così tanto.
17: Buonasera mister, salve. La sconfitta di questa sera, al di là del gioco, non pensa che sia frutto anche di una mancanza di spunto? Cioè io ho visto che alla fine tipo Volpato non ne aveva più, quindi anticipare, oppure lo stesso Bowie, anticipare prima le sostituzioni, sì. Perché siamo arrivati un po' con in riserva.
15: Sì, siamo arrivati in riserva, siamo anche partiti un po' con i giocatori un po' contati, perché in panchina c'era solamente Culla, che è un ragazzo del 2008 della primavera, che oggi ha debuttato in Serie A, e quindi credo che anche questo può aver inciso un po', nel senso che anche Cristian, sai, se c'è Berardi è un giocatore che ti dà qualcosa di diverso. Eravamo tanti ragazzi che però vanno elogiati perché hanno fatto veramente una gran partita, nonostante qualche errore che ci sta, è legittimo. Siamo stati tutti giovani e tutti abbiamo sbagliato, ma hanno fatto veramente una gran partita, e quindi io vorrei fare i complimenti a questi ragazzi, perché non era facile e hanno dimostrato coraggio, personalità. Peccato perché non sono meritavano di perdere.
0: Abbiamo sentito anche Aquilani con due considerazioni. Giustamente lui ha sottolineato i tiri in porta del Sassuolo, che sono stati ben 8 contro i 7 dell'Atalanta. Però io ritornerei, Marilena, su quanto ha detto Maurizio Sarri. Porta pazienza Demetrio Tasca, poi avrai spazio per commentare anche tu. Marilena.
18: Mi è piaciuto, guarda, Sarri, perché è stato obiettivo, lucido nella lettura della partita. Ha ammesso gli errori che abbiamo commesso, ha ammesso dove c'è da migliorare, dove c'è da ritoccare. L'unica cosa è che lui ha il pallino Samardžić e ha visto Samardžić.
0: Sì, infatti l'ha citato più volte, la cosa mi ha effettivamente colpito, l'ha quasi ritenuto fondamentale più di Krstović. Per assurdo, esatto. Cioè, però sì. Vabbè, sai, ogni allenatore poi ha le sue preferenze.
18: Poi, sì. Qualcuno mi può spiegare come mai Veron non gioca?
0: Non lo so, guarda, c'è un dibattito social. Demetrio, tu sei amico di Veron, gli hai consegnato tante volte delle sorprese piacevoli all'esterno di Zingonia, ma credo che, sai, ogni allenatore la vede a modo suo. Sembra una frase banale e scontata, Demetrio, giusto?
2: Penso che gli ultimi 15 minuti poteva farlo entrare benissimo al posto di Ederson, che aveva corso tanto, era scoppiato.
0: Ecco, questo è un aspetto importante che hai toccato, Demetrio. Credo che poi la preparazione atletica in questo momento sia fondamentale, perché i primi 30 minuti dell'Atalanta sono stati assolutamente positivi. Poi la squadra, anche sul piano atletico, mi è sembrata un po' in sofferenza. Non lo so, voi eravate allo stadio, io guardavo la partita qui in televisione.
18: Ma no, sono d'accordo con te.
2: No, io quel cambio lì l'avrei fatto. Piuttosto tenevo fuori Eder, il massimo avrei fatto giocare Veron.
0: Certo, anche per le caratteristiche che ha Veron rispetto a Elmas, che sono sicuramente. Però lui ha detto la squadra arretrava troppo, e abbiamo visto più volte che praticamente aveva tre quarti di campo il Sassuolo per sviluppare la sua azione. Sì. Cioè arrivava al limite della nostra area di rigore.
2: Sempre, quasi sempre.
0: Forse dobbiamo dire una cosa, non eravamo abituati così negli ultimi anni, no. Marilena, no, noi aggredivamo.
18: Dopo tutti questi passaggi, io ricordo gli accidenti che arrivavano dalla panchina di Gasperini ogni volta che la palla tornava indietro, non me li ricordo benissimo, e era indiavolato, guarda, tarantolato, ecco. E a vedere adesso tutti questi passaggi, boh.
0: Beh, sicuramente l'intensità di quel calcio difficilmente la rivedremo, però di positivo c'è il risultato. Poi abbiamo, ricordiamo il Bologna, per cui potenzialmente, Demetrio, ti chiedo il pronostico adesso, con praticamente una settimana, 8 giorni di anticipo, ancora 0-0 col Bologna, è scaramantico.
2: 1-1.
0: Va bene, adesso lo accettiamo, ho detto 1-1, vuol dire che si vince, hai capito? E cosa ne pensi della trasferta? Conoscete qualcuno in partenza per Budapest e poi questa città Miskolc a 160 chilometri? Avete qualche contatto?
18: No.
0: Avete...
18: no? Io no.
0: Tu no. Demetrio, qualche tigrotto non va da parre quasi al confine con la Polonia?
2: Non penso che a Parigi ci sia qualcun altro che faccia, a meno che quelli che vanno quei giornalisti.
0: Ah, se non vai tu, hai capito, se non va lui, appare, non si muove nessuno, è diventato il nuovo sindaco. Va bene, ragazzi, vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Mi raccomando, risalite la Valle Seriana trionfanti con tre punti.
18: Io sono a casa.
0: Brava, ciao Marilena, ciao Demetrio.
2: Ciao, ciao Fabrizio, grazie, ciao. Ciao, ciao.
0: Grazie mille di cuore a voi per il vostro prezioso contributo. Ha parlato di dati, Massimo, poi andiamo in pubblicità. Intanto vedo Matteo De Santis commentare, se arrivate a casa sintonizzatevi sul canale 15 di Bergamo TV, c'è ancora Carlo Canavesi con i suoi ospiti. Ci sono dei dati che meritano, credo, una vostra riflessione. Tiri totali 22 per il Sassuolo e 14 per l'Atalanta. Tiri in porta 8 per il Sassuolo, 7 per l'Atalanta. Grandi occasioni, non lo so come le valutano, Massimo. 4 per il Sassuolo, una per l'Atalanta. Non lo so, obiettivamente io non ricordo una parata del portiere del Sassuolo. Ricordo due interventi importanti nel primo tempo da parte di Carnesecchi, che ormai sembra quasi scontato, sembrano quasi scontati i suoi interventi. Vabbè, aspettiamo altri protagonisti. Pubblicità.
19: Radio Alta Sport. Spot, spot. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano. Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo.
0: Radio Alta Sport. L'avevamo quasi invocato, Mario Pasalic.
20: La partita andava in un'altra direzione, non abbiamo segnato e poi sì, abbiamo un po' lasciato troppo spazio a loro, eravamo un po' passivi e siamo abbassati un po' troppo e quindi abbiamo sofferto, ma anche soffrendo eravamo tutti lì uniti, difesi bene e alla fine abbiamo portato questa vittoria, abbiamo preso 3 punti che erano molto importanti visto che inizio della stagione.
21: Davanti.
22: Buonasera Mario, Eugenio Salentino, Prima Press. Nei primi 25-30 minuti ha funzionato molto bene l'asse destro dove giocavi. Ecco, a un certo punto però queste trame si sono anche veloci, si sono interrotte. A che cosa è dovuto?
20: Come ho detto adesso, eravamo un po' passivi, abbiamo lasciato un po' più spazio rispetto ai primi 20 minuti, eravamo più aggressivi i primi 20 minuti, eravamo lì subito pronti a prendere la palla, andare, eravamo più aggressivi e dopo siamo un po', non so di cosa sia, ma eravamo più passivi e abbiamo concesso molto di più.
23: Gian Battista Gherardi, Valseriana News. Abbiamo rivisto in campo questa sera al primo minuto due senatori come Mario Pasalic e Davide Zappacosta. Nel breve periodo potremmo rivedere, speriamo tutti, anche Marte Enderon. Quanto è cambiato l'ambiente squadra con il nuovo tecnico, con la nuova dirigenza, ma anche e soprattutto con un cambio di sistema di gioco che forse fa venir meno certe abitudini che in 10 anni avete sedimentato. Grazie.
20: Ma è più sistema di gioco, perché tutto l'altro, noi rappresentiamo tutti Atalanta, siamo tutti uguali e sia, diciamo, quella vecchia guardia, sia nuovi, sia più giovani, siamo tutti lì a disposizione al mister e l'abbiamo messo tutto per fare quel step e fare quello che mister vuole più velocemente possibile. per entrare nei meccanismi e per fare il gioco più fluido, più come lo vuole lui. E ripeto, secondo me stiamo facendo bene, l'abbiamo fatto, siamo all'inizio e già oggi abbiamo fatto passi in avanti rispetto a giovedì, e in questo momento secondo me quello è più importante.
8: Ciao Mario, Filippo Di Santo, Tutto Mercato Web. A proposito dell'ambiente, oggi c'era una bella atmosfera non solo allo stadio ma anche con quella motorata che c'è stata nel prepartita. Da capitano, da leader, quanto è fondamentale la fiducia ma soprattutto la pazienza, l'entusiasmo dell'ambiente in questo nuovo ciclo che non è scontato comunque in altre piazze? Grazie.
20: Molto, molto, e noi ci teniamo molto ad avere tifosi alle spalle, ma quello devo dire che qua non è mai mancato, anche nei momenti di difficoltà erano sempre lì. Oggi era molto bello vederli ai motorini e ci hanno dato la spinta. Anche oggi si sentiva una bella atmosfera e la ringrazio anche adesso, perché ci dà molto.
1: Ciao Mario, Giorgio Dusi, Bergamo News. Faccio una domanda un po' sociologica, però tu hai penso 15 anni di carriera già alle spalle, penso che sia la tua 14esima o 15esima stagione da professionista, hai visto ambienti, ora ti sei stabilito qui, hai 31 anni, insomma, cosa ti spinge a voler migliorare ancora, a metterti in gioco totalmente quasi da zero, perché come dicevi tu è cambiato praticamente tutto il sistema di gioco, quindi forse non dico che la scelta più facile per te poteva essere andare da qualche altra parte, ma cosa ti ha spinto a voler rimanere qua, continuare a metterti in gioco e lottare per la maglia dell'Atalanta? Grazie.
20: I primi 5 anni della mia carriera erano, ogni anno cambiavo tutto e ho detto voglio cercare una squadra dove mi trovo, dove sto bene, e l'ho trovato all'Atalanta e dopo subito mi sono reso conto che qui si sta molto bene. Poi veramente cioè, ovvio che sono aiutati i risultati, tutto quello che abbiamo costruito in questi anni, e anche adesso mi sento molto bene qua, la famiglia sta bene, la città è buonissima e tutto il resto del calcio sta bene. E se parliamo del calcio, anche se è arrivato il nuovo mister, quello è quello anche che ci dà la spinta, che vuoi migliorarti, che vuoi, magari viene con le nuove idee, magari vuoi inserirti, vuoi

0: Sari ha parlato anche di te in conferenza, ha detto che sei uno di quelli che ha grandi dedizioni, cultura del lavoro, che ti aveva già conosciuto anni fa in estate al Chelsea, poi la scelta della società è stata quella di mandarti a giocare in prestito, poi ti sei stabilito qui ed è una fortuna sia per te che per l'Atalanta, perché questo matrimonio è andato molto bene poi negli anni. Volevo chiederti che effetto ha fatto anche ritrovarlo, e tu hai detto stiamo cercando di fare quello che ci chiede. Cosa chiede anche a te Mario Pasalic Maurizio Sarri? Grazie.
1: Sì, siamo conosciuti adesso è già 10 anni fa, l'estate, no, non 10 ma un po' meno, però ho fatto 10-15 giorni di ritiro con Chelsea, però devo dire che in quel momento erano campioni forti lì in mezzo e quindi non c'era spazio per me. E meno male, perché sono arrivato qua e come lei ha detto ho fatto tutto quello che ho fatto e adesso mi sono trovato a giocare magari una posizione dove per me mi sta molto bene, perché io sono nato come mezzala, ho fatto tutto settore giovanile, ho fatto la primo anno come professionista come mezzala e quindi mi sta molto bene quella posizione, cerco di fare ancora bene.
2: Chi è Porfidio?
3: Ciao Mario, Alberto Porfidio, Robby Channel. Ecco, quanto conta essere riusciti a piegare un avversario che l'anno scorso aveva dato un po' di dolori, visto che un paio di volte sia l'andata che al ritorno, e se hai intenzione di arrivare più o meno a 40 come tuo amico Modric?
1: Speriamo, sarebbe bello. Sì, abbiamo sofferto l'anno scorso il Sassuolo, tutte e due partite, anche oggi, perché Sassuolo è sempre una squadra che vuole giocare, che gioca bene, palla a piedi, palla a terra, e in mezzo c'hanno Matic che sa giocare, che è un giocatore molto intelligente e che ti mette in difficoltà, anche se lui ha un po' di anni. E niente, siamo contenti perché oggi siamo riusciti a batterli e abbiamo iniziato bene il campionato.
2: Grazie a tutti.
4: Abbiamo sentito Mario Pasalic, siccome ha parlato poi anche Maurizio Sarri del suo passato, lui praticamente nel Chelsea non l'ha mai giocato, è stato ceduto rispettivamente prima al Monaco, poi al Milan e arrivò a Bergamo dallo Spartak di Mosca. Ho recuperato queste informazioni. Paolo Tintori, club amici dell'Atalanta, buonasera.
5: Buonasera a tutti, e io sono nato invece a Monterosso, se
4: ti interessa. Vabbè, allora, non lo so a chi può interessare dei nostri ascoltatori di Radio Alta. Comunque Paolo Tintori è nato a Monterosso, ne prendiamo atto di questi 3 punti dell'Atalanta. Però Paolo, perché arriviamo da un momento dove il malpancismo è stato molto molto dichiarato e diffuso. Non lo so, io credo che prima di giudicare bisogna valutare attentamente. Non abbiamo una società di sprovveduti. Non voglio essere l'avvocato difensore, molte volte me lo ripetono, mi dicono ma tu sei troppo buono, non critichi mai la società. Ma perché dovrei farlo, scusatemi, c'è questo mio piccolo sfogo. Paolo.
5: Guarda Fabrizio, allora sono d'accordo con te in questo senso. Guarda, io ho girato tanto per l'Europa in queste vacanze e leggevo quindi le cose che giravano, insomma, di tutti i vari gruppi atalantini. C'era un malcontento generalizzato soprattutto per quanto riguarda il mercato, no? Poi all'improvviso e comprano qui e prenderanno quello là e arriva questo qua, abbiamo perso quello là. Alla fine, senza che nessuno si accorgesse, è arrivato un giocatore che insomma dovrà dimostrare tutto quanto, ma lo conosciamo, no? Parlo di Elma. Quindi la società ha dimostrato di lavorare veramente sotto traccia, di non dire un bel niente a nessuno e di comprare quello che serve senza stravolgere poi quello che è il discorso, il bilancio dell'azienda. Quindi io sono troppo aziendalista, scusami, però al momento ho riguardato la partita di stasera, ho guardato la partita di stasera e dico ma tutto quello che ho letto non mi

0: sembrava, non mi sembrava vero. Ho visto una partita difficile, perché comunque, come diceva giustamente Mario adesso in questa intervista, è difficile giocare contro un Sassuolo, perché ti metti in difficoltà, giocano un bel calcio. Quindi ho visto un Atalanta invece tutto sommato in costruzione, lo capisco, però testarda e con dei giocatori con dei valori, perché effettivamente abbiamo dei giocatori con grandi valori. Quindi,
1: ecco, tu parli che sei stata in Europa, io parlo quotidianamente con colleghi a livello nazionale, soprattutto con i laziali, faccio un riferimento a caso, e tutti vorrebbero far cambio con la nostra dirigenza e mi dicono: ma avete preso Giuntoli che è un top, avete preso Maurizio Sarri che qui a Napoli lo volevamo,
0: Fabrizio, ma mi viene in mente quello che diceva Gasperini a suo tempo dicendo: eh no, però vincono le squadre che hanno i debiti, ok? Adesso se io guardo le prime due, tre, quattro squadre, no, che dovrebbero essere quelle che insomma dovrebbero vincere lo scudetto, parlo di Juve, Milan, Inter, Roma stessa in questo momento, sono pieni di debiti, comprano dei giocatori senza avere i soldi per farlo, o meglio facendolo.
1: Beh, questa è la realtà del calcio mondiale, purtroppo, perché io vedo in Inghilterra il Chelsea, non lo so, non ha più neanche lo spazio negli spogliatoi per allenare i suoi calciatori, la stessa Premier League ha una finanza creativa, il Manchester City acquista calciatori come le noccioline, come domani mattina
0: attenzione. E poi ci mettiamo anche il Como, se vogliamo, non sempre tutti a debito, poi hanno tutti, no, li hanno tutti i soldi lì pronti, però nessuno li mette, sono sempre a debito. Attenzione, non mi interessa molto questa cosa, se non il fatto che meno male che non lo siamo noi, perché a differenza di Milan, Inter e cose, noi se sbagliamo falliamo. È questo che vorrei far capire ai nostri amici. No,
1: oppure avremo, non me ne vogliono gli amici rumeni all'ascolto, una proprietà rumena come ha il Genoa in questo preciso momento. Tra l'altro abbiamo anche la capacità di acquistare dei giocatori. Ti ricordi Krstović? Mi sembra l'abbia detto giustamente qualcuno che abbiamo intervistato in precedenza, adesso non ricordo chi, scusami Paolo, a una certa ora la memoria se ne va. Noi abbiamo acquistato Krstović eccetera eccetera. Io prima di guardare l'Atalanta questa sera ho visto Frosinone Juventus. La Juventus ha speso, non lo so, 40-50 milioni per un tal Kolo Muani, giusto? Ha sbagliato un gol che segnavo io, che ho una certa età. Per cui non è che perché spendi i soldi, qui io l'ho detto anche in precedenza, non è che siamo al mercato del lunedì ad acquistare pere, banane, mele, polli
0: e ancora anche lì, Fabrizio, anche lì Krstović arrivò all'improvviso l'anno scorso in questo stesso periodo, perché si era fatto male Scamacca, quindi la società pronta, i soldi ci sono e sono andati
1: e Retegui, scusami, abbiamo comprato Elmas o abbiamo, non lo so con che formula,
0: un po' di ottimismo, quindi no, un po' di ottimismo. Io sono convinto che ci vorrà del tempo, ma arriveremo a trovare la quadra giusta. Serve un po' la forma dei giocatori, che adesso sono ancora in costruzione, si stanno allenando in un certo modo, stanno cercando di capire il nuovo modulo, quindi per capire bene come giocare.
1: Ma Sarri l'anno scorso ha fatto dei miracoli con una società dove non ha più neanche i tifosi. A Roma, sponda laziale, ci sono 4.000 abbonamenti, non so se hai capito, cioè, e ci lamentiamo noi? Cioè, non lo so, i tifosi del Torino anche questa sera hanno passato la serata a contestare il presidente. Quelli noi teniamoceli stretti, che rimangano, a vita, perché poi io delle volte fossi in qualcuno direi: ma ragazzi, fatelo voi il presidente e l'amministrazione delegato, che così almeno
0: guarda, mi diverto, ecco, in modo pubblico. un applauso grosso a Luca Percassi per quello che ha fatto in tutti questi anni e quello che sta facendo anche quest'anno. Lo dico in maniera proprio esplicita, perché lo merita.
1: Punto. E a Carlo Canavesi che adesso arriva. Paolo, io ti ringrazio di cuore, ci sentiamo poi lunedì prossimo, va bene?
0: A te e a tutti voi.
1: Grazie
0: tutti
1: mille, grazie mille. Allora approfitto perché Carlo Canavesi l'ho visto qualche istante fa in televisione sul canale 15. Adesso vedo Max Pavano, ho detto ma che fine ha fatto Carletto? Le cuffie non vanno, Carlo,
2: no,
1: se vuoi
2: ti no, no, no,
1: ecco, ecco,
2: non mi permetterei mai di...
1: No. Allora... Mi vuoi rincuorare il popolo tarantino? Perché addirittura qualcuno ha detto ma 0-0 meritavamo di perdere, leggo i social, Gaetano chi è, Elmas chi è, Sarri è diventato incapace, Giuntoli non sa fare mercato, non lo so, anche senza sistemare le cuffie, la domanda l'hai sentita, cioè siamo tutti incapaci, io sono incapace, tu sei incapace, io il mio lavoro così, non dico di essere bravo, però sono 50 anni che lo faccio, tu sei un giovane emergente e sei bravissimo, cioè vogliamo essere chiari per capire cosa sta accadendo, così mal di pancia che non lo so, che turbano la tifoseria atalantina che tu poi contatti quotidianamente?
3: Ma infatti l'ho sentite su anch'io questa sera, l'ho sentite su anch'io perché mi sono permesso di parlare di un Atalanta comunque un po' in crescita rispetto alla partita di giovedì.
1: Non è vero?
3: Ma secondo me è vero, però non secondo tutti perché ha ballato un po' difensivamente.
1: Vabbè.
3: L'Atalanta, ma ci può stare. No, più che altro l'ho vista in crescita rispetto a giovedì.
1: Vabbè,
3: e io considero il Sassuolo più forte della Puel Tel Aviv.
1: Assolutamente sì.
3: Vedere una crescita affrontando una squadra più forte lo vedo come un lato molto positivo. A me Gaetano è piaciuto molto, ma in realtà mi sono piaciuti molto quasi tutti i giocatori dell'Atalanta, in particolare i centrocampisti, ma ti dirò di più. Mi sono piaciuti in fase di non possesso.
1: Bravo.
3: Nel senso che Gaetano io lo consideravo un po' leggero per fare il ruolo di centrocampista lì davanti alla difesa, mentre invece si è lanciato su tante palle vaganti, ha vinto un sacco di duelli, ha recuperato un sacco di palloni e come mi ha scritto un tifoso durante la trasmissione fa regista ma difende da mediano.
1: Bravo.
3: E questa secondo me è stata la cosa più bella. Poi certo c'è tanto da migliorare, Sarri ha detto se oggi fosse la migliore Atalanta possibile sarei spaventato perché vuol dire che
1: bravo.
3: Non ci sarebbero margini di miglioramento di qui in avanti. Secondo me l'Atalanta ha giocato una buona partita, aveva giocato giovedì a differenza del Sassuolo, quindi anche questo comunque va considerato. In difesa va sicuramente registrato un atteggiamento tattico totalmente diverso rispetto a quello dell'anno scorso, però almeno in fase di possesso
1: è qualcosa
3: di buono.
1: Qui stiamo Christensen che poi si infortuna.
3: Quella non è
1: Yen
3: una fortuna.
1: Si è infortunato, voglio dire che dovevano essere, abbiamo perso Jim City, non lo possiamo assolutamente dimenticare, però siamo in pieno calciomercato, gli ultimi giorni potrebbero riservare delle sorprese. Questo Romagnoli, lo chiedo anche a Maurizio Corriga che lo vedo un po' appesantito, sarà stata la serata.
3: No, io lo trovo in grande forma in realtà Maurizio Corriga, wow. Però volevo...
1: sarà la maglietta che forse lo... ecco, sembra il sergente Garcia, sì, di Sancho Panza, bravo. Allora
3: a parte che in difesa questo Romagnoli che ci portiamo dietro dal 1° giugno sarebbe secondo me necessario perché Ian, 27 anni se non ricordo male, è il difensore più vecchio tra i centrali, perché poi c'è Kolasinac e Zappacosta sugli esterni, ma come centrali il più vecchio ha 27 anni. Scalvini e Costunu sono una coppia di 2001 e 2003, molto giovani, insomma.
1: Ecco, premesso che ti dico che dal mio punto di vista non sono proprio dei difensori con le caratteristiche alla Bremer, tanto per citare.
3: Sì, manca il ministro della difesa.
1: Manca il perno della difesa.
3: Sì, ed è fondamentale a questo punto, secondo me, per completare la squadra insieme a un esterno d'attacco. Infatti, ci eravamo detti: un esterno d'attacco, un centrocampista e un difensore. Centrocampista Elmas è arrivato sabato. Speriamo che questa possa essere la settimana dell'esterno d'attacco e del difensore per completare la rosa. Ma comunque, io lascerei anche lavorare Sarri con questo pacchetto di difensori. 4 ce ne sono: Scalvini, Costunu, Ian e Christensen. Ce ne fosse un quinto d'esperienza, certo, ancora meglio.
1: Poi giovedì sei in diretta, giusto?
3: Sì, come te mercoledì, visto che si torna a giocare due volte a settimana, è già una partita da dentro fuori. Occhio che loro sono molto molto carichi, molto molto fiduciosi. Certo, l'Atalanta come tasso tecnico dovrebbe essere superiore, ma se loro si difendono come giovedì non sarà facilissimo.
1: Con il coltello tra i denti sarà una partita fondamentale, credo, per la stagione atalantina. Carlo, ti ringrazio.
3: Grazie a te, Fabri. Un saluto a tutti.
1: Buon lavoro a Carlo Canavesi. Buona serata a tutti, vi ringrazio a nome anche del nostro Massimo Effendi, di Maurizio Corriga. Vai a dormire, Maurizio. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani. Tutto Atalanta News con Piero Vailati.
2: Radio Alta Sport. Tutte le emozioni della partita commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
4: Spot, spot. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad.
7: Via via.
6: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: La musica grande. La musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 24.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

grande. Radio Alta.